0: Capital by Night.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
3: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

a difference a day made. And the difference

0: Capital by Night.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Capital by night.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto.

0: promette soldi, $5,000 a tutti i cittadini adulti se i repubblicani vinceranno le elezioni parlamentari di novembre. Sarà un po' come le aziende che erogano i dividendi agli azionisti, dice il presidente alla convention repubblicana. Si chiamerà il dividendo Trump, aggiunge. I prezzi del petrolio scenderanno quando vinceremo la guerra in Iran, lo stretto di Hormuz. Lo chiameremo lo stretto di Trump, ha detto ancora. Intanto il prezzo del petrolio sale a $101 al barile. In Italia scade oggi il taglio delle accise sul gasolio. Secondo Salvini verrà prorogato fino a fine mese. Un drone ha minacciato l'aereo del presidente ucraino Zelensky, che era fermo sulla pista dell'aeroporto di Chisinau in Moldavia, in attesa di decollare per la Norvegia, a rivelarlo il primo ministro norvegese. L'accusa dell'ex boss Giovanni Brusca, la colpa delle stragi mafiose da dare alla sinistra per aiutare Berlusconi. Antonio Cristiano.
1: L'ex boss mafioso, collaboratore di giustizia, è stato sentito come testimone nel processo a Salvatore Baiardo, imputato per calunnia nei confronti del conduttore Massimo Giletti. Brusca ha riferito di una conversazione con il boss Leo Luca Bagarella avuta nel periodo della nascita di Forza Italia. Parlavamo di usare le stragi del 1992 e del 1993 come strumento politico, come se fossero suggerite dalla sinistra, così da agevolare l'entrata in politica di Berlusconi, ha raccontato. Tramite l'ex stagliere di Arcore Vittorio Mangano, ha aggiunto Brusca, Berlusconi ci ringraziò e ci disse che ci avrebbe dato una mano. Da Cosa Nostra, per Brusca, ci fu anche una minaccia. Gli dicemmo di aiutarci, altrimenti avremmo fatto altri attentati per metterlo politicamente in difficoltà.
0: Forte maltempo oggi, fine del caldo in Italia. Per oggi allerta arancione della Protezione Civile in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Lo sport, il Napoli battuto in casa 1-0 dall'Arsenal in Champions League, terza sconfitta di fila per la squadra di Allegri. Gli aggiornamenti alle 7 in Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Giorgi Porgi. Pudding Pie, che è un po' come dire Giorgi Porgi, budino e torta, ad indicare come Giorgi fosse paffutello. Però io stavo pensando che io amo quando si fa il contrario, cioè una persona un po' corpulenta che la chiami secco.
1: Sì, ah, sì, certo.
0: E una magra magra magra che la chiami ciccina.
1: Sì, cioè,
0: ciccio ciccia.
1: Cresciuta a pane e serie TV degli anni 70-80 dove era pieno di questi cliché.
0: Un po' di body shame. Beh, c'era, certo, sì, e anche in questa canzone.
1: Di cari vecchi tempi. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buon dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
11: Ehi, hey, questa è la maxi storia di come la mia, certo, vita è cambiata. Capavolta sotto sopra sia finita. Hey. Seduto su due piedi qui con te ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air.
1: E a proposito di serie TV, eccola qua, no?
0: Il super fico di Bel Air. Sai che io mi ricordo che quando ero piccolina che ascoltavo questa sigla un po' mi imbarazzavo perché c'era la parola fico.
1: Pensa.
0: Ti giuro, perché nella mia famiglia non si potevano dire le parolacce, le parole mai minimamente volgari.
1: Però si poteva fare body shaming, questo si poteva fare tranquillamente. 10 settembre 1990 andava in onda la primissima puntata di Willy il principe di Bel Air, serie TV che a Camilla piace tantissimo, tra l'altro.
0: Sì, allora, tra l'altro sono affezionatissima alla sigla, che credo che sia l'unica canzone al mondo che io conosca a memoria dall'inizio alla fine tutte le parole.
1: Vai.
0: No.
1: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta sotto sopra sia finita.
0: Seduto su due piedi qui con te ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air.
1: Vedi che adesso lo dici senza
0: adesso
1: problemi.
0: Sono passati
1: fico.
0: Tipo 40 anni, quindi.
1: Gianni Faluomo in redazione. Buongiorno Gianni.
12: Buongiorno.
13: Gianni Faluomo in redazione. Buongiorno Gianni.
1: Senti, allora tu hai detto non hai mai visto un secondo di Willy il principe di Bel Air nella tua vita.
12: Zero, mai vista.
1: Zero.
12: Davvero, sì.
1: Ma ti diamo un'altra possibilità, perché il 10 settembre, sempre il 10 settembre, ma dell'anno, che anno era?
0: 1993, tre anni dopo.
1: Tre anni dopo c'era questa qua invece, X-Files.

0: Capolavoro questa sigla.
1: Una roba.
0: Poi tra l'altro bellissima questa sigla qui, perché le immagini che passavano non facevano tantissima paura, però con questa sigla sotto sembrava tutto
2: questi
0: più
2: suoni
0: cubo.
2: Cioè veramente sì. Dava la perfetta atmosfera di quello che sarebbe stato poi il telefilm.
0: Will, il principe di Bel-Air, l'aveva composta Quincy Jones.
2: Questa
0: non so chi l'avesse composta, però comunque si teneva tanto alle sigle delle serie TV anni 80, 70, 90 eccetera. Gianni invece di X-Files qualcosina sì?
3: No,
2: Gianni.
3: Mi dispiace.
2: Stamattina ci deludi fortissimamente, caro Gianni. Ah,
0: facciamo così, dici una sigla o in generale una serie TV alla quale eri molto affezionato tu.
3: Beh, ero molto affezionato, torniamo un pochino indietro nel tempo, ma Mork e Mindy.
0: Ehi.

0: Le care vecchie sigle che oggi sono o completamente sparite. Io penso che la prima serie che abbia fatto questa operazione sia stata Lost. Se vi ricordate, la sigla di Lost era semplicemente la scritta che compariva su sfondo nero per forse 3-4 secondi e poi scompariva.
1: Sì, perché anche forse erroneamente io credo che quella fosse la prima serie TV
0: non telefilm.
1: E non telefilm, certo, con episodi autoconclusivi. Cioè Lost, se tu ti perdivi una puntata, era finita.
0: Assolutamente sì.
1: Cosa che effettivamente per passare in TV non era una cosa molto furba da fare, perché capitava che magari la sera uscivi e poi se tornavi la settimana dopo dicevi: questi cosa hanno fatto?
0: Certo.
1: Perché poi era pieno di flashback, quindi non riuscivi a capire dove fosse.
0: E poi ci si impegnava tanto sulle sigle perché le guardavi dall'inizio alla fine. Oggi purtroppo c'è quel tastino salta,
1: sì,
0: che tutti schiacciamo perché alla fine, insomma, chi se ne frega.
1: Anche perché voglio dire, se tu nella stessa sera ti guardi 5 episodi della stessa serie e fai, come dice, non so come dice voi qua in Italia, a binge watching,
0: sì, quella cosa lì,
1: cioè ti ingozzi di puntate di serie TV, è normale che non te la vai a riascoltare.
2: Beh, la sigla la vedi la prima puntata, almeno io la prima puntata me la vedo e poi basta, poi la sigla serve.
1: Però sono brutte, cioè nel senso non c'è più quella
0: cura. Ma non ci sono più, sì. Una volta poi c'erano anche nelle, se arriviamo nel campo delle telenovelas, gli attori, no, che magari di spalle poi si giravano, il nome dell'attore sotto, vabbè, stupendo, meraviglioso.
1: 342-342-2190 per cominciare questa giornata, questo 10 settembre, giovedì, buongiorno a Buongiorno Capital. Vorremmo che ci canticchiaste delle sigle di serie TV.
0: Sì, quella a cui siete più legati, quella che vi ricordate a memoria. Poco, però, non un minuto e mezzo, mi raccomando.
1: Vabbè, ma anche se un minuto e mezzo, ma ce l'ascoltiamo tutta molto volentieri.
0: 20-30 secondi di cantatina, dai, di una sigla, anche cartoni animati?
1: Ma certo.
0: Tutto vale.
1: Però scusami, come fai a non farla tutta dall'inizio alla fine? Mi perdoni, dottoressa Fraschini, mi perdoni.
0: Anche lei ha ragione, dottor Martinelli.
1: Bravo, c'è del rispetto e questa cosa mi piace.

0: Suki Waterhouse, il pezzo Notting Hill è una delle novità che abbiamo qua. Buongiorno Capital, alle 6 e 16 minuti, ma abbiamo qualcosa di più interessante da ascoltare questa mattina al 342-342-2190.
1: Le sigle cantate da voi.
0: Si sono impegnati. Guarda, ti dico solo che il primo che è arrivato è questo.
1: C'è del professionismo. Sentiamo.
2: La sigla di Jefferson.
0: Ma sei sicuro?
2: Sì.
0: Io non ho riconosciuto la sigla di Jefferson in tutto ciò, però mi fido.
1: Io sì, io l'ho riconosciuta.
0: Se lo dici tu.
1: Sì.
3: Beh, questa è la ballata di Bo e Luke. Due ragazzi in gamba con una marcia in più. Corre l'auto, corre, sfreccia tutto, gas. La città non dorme mai. Con Bo e Luke. Con Bo e Luke.
1: Ciao, professionista.
3: Hazard.
0: Bravo, Andy. Dai. Sentiamo un altro.
4: Sandokan, giallo il sole, la forza mi dà.
3: Fabio da Livorno.
1: Perché la canta come la cantava Mal, Furia Cavallo del West? Perdona. Beh, comunque è fantastico,
0: bellissima.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Allora io vado con questa. This is the time to remember. Più o meno dai sentieri. Mamma mia. Ma la fanno ancora?
0: Ma no, non lo fanno più.
5: 1980 e qualcosa che è iniziata.
0: Prima.
5: Ciao, buona giornata.
0: Era addirittura prima una cosa radiofonica.
1: Sì,
0: e poi è andata in onda in televisione. Io lo guardavo tutti i giorni.
1: E l'ascoltavi anche alla radio negli anni 30. Ricordo 1937, prima puntata, Camilla Fraschini era lì ad ascoltare.
0: E comunque hai ragione che era This is the time to remember. Poi il vuoto assoluto.
1: Forever.
0: Vabbè, certo. Fin lì ci arrivavamo.
1: Io sto aspettando che qualcuno canticchi la mia preferita. Quella dove c'è
6: mare profumo di mare. Sento che sto lasciandomi andare. Ciao Daria da Napoli.
0: E questa era la bot.
1: La mia era quella dove c'era lei. C'era lei.
0: Dove c'era lei. Loro anche. Loro. Più di una.

0: in quegli anni che Francesco si è appassionato alla tecnica del rallenti,
1: sì,
0: vero?
1: E anche del
0: cinematografica, salvataggio in acqua, certo, i costumi rossi.
1: E ho scoperto tra l'altro che a cantare questa sigla era Jimmy Jamison, che è stato cantante dei Survivor, non nel periodo in cui c'era Eye of the Tiger, perché ovviamente quello era Dave Bickler, però la voce in effetti è molto simile, poi ripensandoci sì, perché l'ho scoperto dopo, perché un mio amico per anni mi ha fatto credere che a cantare la sigla fosse direttamente David Hasselhoff.
0: Sì, ma era una mezza leggenda metropolitana.
1: Ma poi lui
0: sì,
1: effettivamente, sì, non so in dei live che faceva, perché ne ho visti, non so se facesse dei concerti o degli spettacoli, la cantava dal vivo. Il problema era che, a parte che era abbastanza stonato, e poi giustamente la cantava 5 ottave sotto.
0: Certo.
1: Perché c'è arrivava Jimmy Jamison e pochi altri. Quello era il punto.
0: Sentiamo un altro vocale.
1: Vai.
2: Ma chi è? Ma chi è? Zon, zon, zon, zon. Un furbo, un furbo.
0: Beh, sì, beh, anche questa meravigliosa. Allora, bravi.

0: a proposito di band, di gruppi, ho scoperto che la mia sigla preferita in assoluto di un telefilm, prima di essere proposta a chi poi è stata proposta, era stata proposta, scusate la ripetizione, ai REM, okay, che l'hanno rifiutata.
1: Cioè dovevano...
0: Tu hai capito di cosa sto parlando?
1: Cioè dovevano suonarla loro?
0: Dovevano inciderla loro. Cioè sono andati dai REM e hanno detto: Michael Stipe e company, avete voglia di registrare questo pezzo? Loro evidentemente non se la sono sentita per qualche motivo.
1: E invece poi
0: e quindi sono andati dai Rembrandts.

0: Cioè, il mio cervello sta cercando di immaginarsela cantata da Michael Stipe.
1: Ma sarebbe stata meravigliosa.
0: Sì, beh, anche dai Rembrandt. Sì, che poi sì, sì. Adesso ho capito perché ne hanno fatta una, poi non ne hanno fatta. Beh, non è che gli è stata proposta, non l'hanno fatta.
1: No,
0: loro.
1: No, no, gli è stata proposta. Io ogni tanto adesso, penso ai Rembrandt nella mia vita.
0: Che comunque non l'hanno presa il Rem, ma l'hanno presa i Rembrandt. I Rembrandt.
1: Penso a questi due che credo che siano due, nessuno sa i nomi dei Rembrandt, sì, sì. Cioè non sono così famosi.
0: No.
1: A un certo punto sono arrivati e ho detto: sentite, ragazzi, abbiamo questo pezzo, volete registrarlo? Sì. E da quel momento la loro vita è cambiata.

0: cambiata per sempre.
1: Sì, erano tre persone, c'erano tre gruppi barra persona, il Remy, The Rembrandts e Memo Remigi. Erano i tre che erano in Lizza, alla fine hanno scelto i Rembrandts.
0: I più fortunati.
1: Incredibile.
0: 342-342-2190, sentiamo un po' di vocali, vai. Vai.
2: Corri ragazzo laggiù, ambula tra lapidi blu, corri in aiuto di tutta la gente,
1: zan, zan,
2: dell'umanità, corri e va,
1: papà,
2: per la gente, corri e va,
1: papà,
2: per la terra tu, che puoi diventare oggi.
0: Io immagino
1: va, pam, pam,
0: la nostra Eleonora, perché si chiama Eleonora, penso, alle 6:25 in cucina, tipo, magari col marito che dorme, i figli, non lo so, che si mette lì.
1: Giusto.
0: Secondo me si è messa anche nell'angoletto a registrare la sigla.
1: Grande, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. Vai.
3: Ciao ragazzi, ma questa qua ve la ricordate?
1: Vai.
3: Orzo way, nananara, nananara, Orzo way, nananara, nananara.
0: Non la conosco.
3: C'è la versione veneziano. Otto way senza sghei, senza sghei.
1: Certo. Scusami, cioè,
3: ciao Orzo Massimo
1: way
3: di Torino.
1: Ciao Massimo, mai visto tu Orzo way?
0: Orzo way non so cosa sia.

direttamente. Beh, era un po' tutta quella lore, come dicono quelli. A proposito di lore, che è un termine che adesso va tantissimo per indicare quello che succede all'interno di una serie TV nelle varie stagioni, dicevamo da vecchie campane, non fanno più le belle sigle di una volta. E invece, se ci pensiamo bene, grazie tra l'altro a Tommaso Checchi in regia, c'è una serie TV del 2015 che ha fatto una sigla memorabile.

0: loro sono gli A67, una rock band di Scampia, ha lavorato anche con Caparezza ed è bella la versione, diciamo, io dico ufficiale, in realtà vabbè, comunque si sono sicuramente messi d'accordo con Rodrigo Marante per
1: speriamo,
0: i diritti,
1: sì.
0: Sicuramente, altrimenti è un attimo che pare, però molto carina, molto interessante anche come cosa. Bello,
1: molto
0: bello,
1: bella,
0: bello,
1: molto bello. Bella. Allora, prima della brevissima pausa che abbiamo, io mi preparo per la mia giornata Repep.
0: Che senso, scusami?
1: Sai che noi ogni tanto facciamo gli acronimi? Sì, io ormai ragiono per acronimo.
0: Sì, ma Repep che cosa vuol dire?
1: La mia giornata Repep, che è questo giovedì, è radio e palestra e provini.
0: Ah, ok.
1: Che è tutto quello che devo fare nella giornata di oggi.
0: Provini cosa?
1: Due, purtroppo.
0: Pubblicità?
1: Purtroppo sì.
0: Poi voglio sapere anche
1: per va bene.
0: È un gioco che facevamo a Wake Up, cioè raccontateci la vostra giornata con un acronimo, cioè indicando solo le iniziali, e noi dobbiamo provare a indovinare di che cosa si tratta, quindi per cosa stanno le varie lettere. Nel mio caso la giornata di oggi è REM.
2: È per fuori.
0: Radio e matrimonio.
1: Non perché ti vai a sposare,
0: no,
1: sei già sposato.
0: Perché è il quarto anniversario di matrimonio oggi, 10 settembre 2026.
1: Congratulazioni innanzitutto a te e a tua moglie Martina. Quindi tu sei REM oggi.
0: Io sono REM.
1: Radio e matrimonio.
0: Tu sei
1: Repep. Io sono Repep, ma è andata peggio. 342-342-2190, il vostro giovedì attraverso un acronimo.
0: E noi proviamo a indovinare, questa è la cosa difficile.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ohio.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
10: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
10: Una produzione One Podcast.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: On air with Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Ma lei che tutto sa
1: e tutto può,
0: signor Francesco Martinelli,
1: dica signora Camilla Faschine,
0: ABBA, che sono le iniziali, no, dei quattro componenti.
1: Sì.
0: È un acronimo?
1: E allora
0: non proprio forse.
1: Beh, se sta, aspetta un attimo, in effetti no, perché in effetti pensandoci dici è un acronimo se ogni lettera significasse qualcosa.
0: Sì,
1: in realtà possiamo
0: non
1: dire
0: proprio.
1: Che è un acrostico, sono le iniziali dei sì. nomi dei membri, quindi Agneta, Benny, Bjorn e Annifrid. E quindi ti direi che o è un acrostico
0: o è una via di mezzo.
1: Però qua
0: oppure alziamo le mani e diciamo vabbè, se c'è un insegnante di
1: italiano,
0: italiano magari ci fa chiarezza.
1: Perché mi sembra che l'acrostico, qua non vorrei sbagliare, sia un qualcosa che vada poi a spiegare la parola.
0: Mm-hmm.
1: Quindi se io dico, non lo so, computer, sparo, e ogni lettera di computer stesse a significare qualcosa che spiega la parola computer,
0: sì.
1: allora è un acrostico. Però vado come proprio reminiscenze scolastiche così.
0: Sì, sì, okay. sì. Però noi abbiamo gli acronimi di questo giovedì.
1: Sì.
0: Su questo siamo sicuri. Dato, quindi
1: anche
0: la vostra giornata raccontata con un acronimo.
1: Anche Arisa è un acronimo, che erano, che sono le iniziali dei
0: è vero,
1: suoi familiari.
0: Dei suoi familiari, sì, che sì, bella sì, cosa, sì. Partiamo dalla prima.
1: Vai.
2: Buongiorno, il mio acronimo oggi è LRS.
1: Ok.
0: LRS. Io già lo so. È un, allora, non è lavoro, è una
1: sì?
0: cosa molto.
1: Quindi
0: soft.
1: La L non sta per lavoro?
0: No.
1: Lentamente rivado.
0: Diciamo che oggi si riposa.
1: Ah, quindi
0: potrebbe essere.
1: Sì,
0: sai che non me la ricordo nemmeno io.
1: Sì, lentamente riposo soave.
0: Tra l'altro lei lascia uno spazietto, senti che
1: sì,
0: carina.
1: Sentiamo, sì.
2: Lo spazio.
1: Ok,
2: lo
1: spazio. Sì.
2: Lavoro e riposino, spero.
0: Ah, lavoro c'era, vero?
1: Allora, e riposino mi ha.
0: Riposino spero.
1: Spero, spero,
3: sì.
1: spero.
3: La S di spero.
1: Sì, sì, come dicevo io quando recitavo l'eterno riposo.
0: Dove, scusami?
1: Beh, insomma,
0: in un teatro.
1: Ma no, quella era una preghiera quando sei, non lo so, al cimitero. Riposino in pace, dicevo.
0: Ah, invece, al posto di riposo.

0: riposti.
1: No, certo. Che brutta infanzia.
0: Lo so che devo fare.
1: Andiamo avanti.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
2: Allora l'acronimo della mia giornata dovrebbe essere Stasupa.
1: Attenzione,
0: Stasupa. Meno male che è supa e non è altro. Allora, sono terrorizzato. Allora, ahimè.
1: Guarda, puoi arrivare a sup, che è qualcosa che facciamo almeno settimanalmente. Se vuoi mangiare, lì ci devi andare. Al sup.
0: Ah, al supermercato, è tutto insieme. Ha detto supermercato, cioè sup.
1: Sup sta supermercato, okay. Se non mi sbaglio. Okay. E sta è la parte lavorativa invece.
0: Ok, quindi
1: perché lui lavora in uno.
0: Ah, in uno stabilimento.
1: Sentiamo l'ascoltatore.
0: Lo stabilimento.
2: C'è l'unione di stabilimento, supermercato, pausa pranzo e poi palestra. Finito il lavoro.
1: Ha fatto un po' di confusione qua.
0: Già facciamo fatica noi, no? Sì. Ce n'è uno al volissimo da 10 secondi.
1: 10 secondi, no.
0: No, però possiamo
1: sono
0: fare
1: tutti lunghi.
0: Gli auguri a qualcuno che ci ha detto oggi faccio 32 anni di matrimonio. Sai che bisogna sempre regalare qualcosa relativo a quelle nozze.
1: Gianluigi.
0: Gianluigi, nozze di fiori per me è quarto anno, quindi vado e prendo un mazzo di fiori. Gianluigi, tu sono le nozze di rame.
1: Ah,
0: quindi
1: bello.
0: Vai in una cabina dove ci sono le linee telefoniche, rubi qualcosa.

E c'è anche Teddy Swims questa mattina con It Ain't Easy. 6:45 minuti, è giovedì, se avete fatto bene i vostri calcoli, anche se siamo in onda solo da 10 giorni. Il giovedì si gioca come tutti i giorni ad un gioco tra l'altro particolare, quindi direi di lanciare subito la nostra meravigliosa sigla.

0: del Capital Game.
1: Capital Game. Everybody play the
0: game. Eccola qua la nostra scatola, guarda quanto è bella, quanto è grande, quanto è rossa, chi lo sa.
2: Quanti fagioli ci sono dentro, quanti fagioli.
0: Eh no, ci sono i gadget di Radio Capital, quindi la persona che oggi troverà la soluzione al gioco riceverà direttamente a casa questa meravigliosa Capital Box con tutti i gadget dentro.
2: Oggi torna un grande classico che ha fatto solo una puntata, ma ormai lo è già, del nostro Pantheon.

0: Giovedì abbiamo la nostra Rosalia su Radio Capital.
1: Come funziona questo gioco? È un gioco collaborativo. Prendiamo le prime 10 posizioni di una classifica che raggruppa una determinata categoria e il vostro compito è quella di compilarla. Chi è che andrà a vincere la Capital Box? Chi indovina? Colui o colei che è posizionato più in alto in questa classifica.
0: Sì, per come vanno le cose in Italia sappiamo già che è un colui.
1: Colui.
0: Cioè, probabilmente sarà un uomo.
1: Sono
0: mi
1: tutti
0: sento
1: lui.
0: Di
1: esatto. Perché questa classifica sono le 10 persone, ecco. Quindi 10 personaggi storici a cui sono intitolate più scuole superiori italiane, visto che il 14 settembre si ricomincia in tante regioni, da altre parti si è già iniziato, ma prendendo le varie scuole di tutta Italia più o meno, non dico che abbiano tutte lo stesso nome, però
0: sono un po' sempre quelle. Allora proviamo un po' io e Gianni e poi ovviamente 342-342-2190.
1: Voi potete già scrivere perché se azzeccate siete comunque i primi.
0: Noi vi cominciamo a leggere tra l'altro.
1: Però
0: quindi...
1: nel frattempo Camilla e Gianni provano a dare una mini soluzione, a vedere se indovinano. Voi dovete poi batterli trovando poi eventualmente quelli più in alto ancora in
0: certo.
1: classifica.
0: Allora io provo subito con Dante Alighieri.
1: Dante Alighieri, molto brava, è sesto in questa speciale classifica. Gianni, tu invece cosa
2: punto
1: dici?
2: Punto sul mio ex liceo, Galileo Galilei.
1: Lei è secondo, medaglia d'argento. Bravo
0: Gianni.
1: Bravo.
0: Io provo, ci sarà una scuola, una delle 10, Manzoni?
1: Manzoni no.
0: Manzoni
1: Gianni?
0: Non c'è.
2: Cristoforo Colombo.
1: No, però comunque non era una brutta chiamata. Dovete anche pensare che ci sono i vari licei, cioè i vari, non so, classico, scientifico, quindi devono essere degli esponenti di quelle materie umanistiche o scientifiche.
0: Sì, io sai che sono più per l'umanistica.
1: Quindi se umanistico che è un personaggio storico, famoso, che potrebbe essere.
0: Ma allora io te ne dico una che è il liceo forse più famoso a Roma, Giulio Cesare.
1: Però se tu mi dici Giulio Cesare, però non è che posso non mettere venditi, però.
0: Questo Capital Game sta diventando lunghissimo.
1: Allora non c'è.
0: Okay. Non c'è Giulio Cesare.
1: Non c'è. Quindi allora funziona così: 342-342-2190. Dovete indovinare a questo punto la persona, il personaggio storico a cui sono intitolate più scuole superiori italiane. Ok? Perché voi avete detto praticamente la seconda posizionata, quindi Galileo Galilei, avete detto Dante Alighieri, avete detto anche. Forse basta.
0: Siamo stati scarsissimi. Sapete già che è un uomo, quindi vabbè. E fin qua.

0: Lucio Dalla con Ciao all'interno di Buongiorno Capital. Allora, all'interno del gioco invece stiamo cercando le 10 persone a cui sono state intitolate più scuole italiane, ed effettivamente adesso che io so tutta la lista, la classifica, uno di noi a una di queste scuole probabilmente ci è andato di sicuro.
1: O ci è andato a un amico che c'è
0: sì,
1: stato.
0: Sì, un fratello, una sorella, un cugino, forza, da qualche parte.
1: Il primo classificato, vediamo se l'ha indovinato, Antonio dalla provincia di Potenza. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Ciao, buongiorno. Antonio, come stai?
2: Bene, bene, assonnato, ma tutto a posto, siamo pronti per il lavoro.
1: E allora?
0: Bravo, sei ancora a casa? Dove sei?
2: No, sono parcheggiato in una piazzola di sosta per poter parlare con voi.
0: Oh, perfetto, bravo, bravissimo.
1: Perfetto. La domanda che ti faccio prima di chiederti la risposta esatta è il tuo liceo e la tua scuola superiore come si chiamava?
2: A me si chiamava Federico II di Svevia.
1: Ok, che non è nella classifica, mentre la persona a cui sono più intitolate scuole superiori italiane è...
2: Leonardo da Vinci.
0: Sì, ci sarà qualcuno che è andato alla da Vinci.
1: Esatto, ma amici, conoscenti, fratelli, sorelle che sono andati in una scuola.
2: Anche girando, viaggiando, vedevo spesso questo nome.
0: Esatto, sì.
1: Questo nome che si è sentito poco nella storia.
2: Impresso dappertutto.
0: Hai ragione.
1: Che poi a me, se dici Leonardo da Vinci, mi viene sempre in mente la scena di Non ci resta che piangere. Quindi i miei riferimenti sono quelli lì.
2: Bravo, bravo.
0: Senti, Antonio, cosa fai nella vita? Di cosa ti occupi?
2: Lavoro in una cantina vinicola, produco vino.
0: Ah, attenzione!
1: Via Massena 2!
0: Alla cortese attenzione di Camilla Fraschini e, se vuoi, Francesco Martinelli, se c'è spazio.
1: Antonio, perché noi diamo qualcosa a te, ti porti a casa una Capital Box con dentro tutti i gadget di Radio Capital. Grazie mille, Antonio.
2: Grazie mille a voi, ragazzi.
0: Buon lavoro! Buon lavoro. Ricordati di noi quando fai il vino.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
3: Capital Game.

0: raga, secondo me V non ci arriva a voi. Perché? Perché arriva sicuramente col possino la mattina e il pomeriggio, voi ve ne siete dannati e qualcuno se lo beve.
1: Chi qualcuno? Gianni Fall'uomo, che sta in radio tutto il giorno.
2: Ma noi abbiamo attentamente non detto via Colombo 90 Roma, abbiamo detto via Massena 2 Milano. Perché
1: se
2: è un
1: lo
2: attimo.
1: Prende Marco Biondi allora nel pomeriggio, il nostro vino. Allora siamo arrivati ai saluti anche per questa mattina. Sì, è finito Buongiorno Capital, quindi grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Fall'uomo in redazione, Tommaso Checchi in regia, Francesco Martinelli,
3: Camilla Fraschini.
1: Tra pochissimo le ultime notizie, The Breakfast Club, domani è venerdì, puntuali alle 6 con noi.
4: Ciao Fraschini, sei bellissimo, ciao.
2: Sul presto, ciao.
1: Ciao.
5: Da Troni fino al 16 settembre.

0: €50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Donald Trump promette soldi, $5.000 a tutti i cittadini adulti se i repubblicani vinceranno le elezioni parlamentari di novembre, promette alla convention repubblicana.
7: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Sarà un po' come le aziende di successo che erogano dividendi agli azionisti, ha detto.

0: il presidente si chiamerà Dividendo Trump. I prezzi del petrolio scenderanno quando vinceremo la guerra in Iran. Lo stretto di Hormuz lo chiameremo stretto di Trump, ha detto ancora. Intanto il prezzo del petrolio sale a $101 al barile. In Italia scade oggi il taglio delle accise sul gasolio. Secondo Salvini verrà prorogato fino a fine mese. Timori per Zelensky. Un drone russo decollato dalla Crimea è entrato nello spazio aereo moldavo e ha sorvolato Chisinau, dove l'aereo del presidente ucraino era pronto a decollare per la Norvegia. Lo ha rivelato proprio il premier norvegese, secondo il quale il drone ha quasi colpito l'aereo di Zelensky. Il velivolo senza pilota ha poi sorvolato la Romania prima di tornare sulla Moldavia, schiantarsi al suolo nel nord del paese. Solo a quel punto l'aereo di Zelensky è decollato. E ci sono polemiche infinite nel Regno Unito per il blocco al traffico aereo, per i problemi ai radar. Il sistema è troppo vecchio e ingestibile, dicono gli accusatori. Roberto Ciuti.
1: Basta un piano di volo con indicazioni sbagliate per mandare in tilt il traffico aereo britannico. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, il blocco che ha portato alla cancellazione di oltre 2000 voli è stato causato da un piano di volo militare sbagliato, inserito in un sistema da tutti considerato obsoleto. Un piccolo errore, esattamente come quello di 2 anni fa. Allora il piano di volo errato era civile, ma i risultati catastrofici per il traffico furono gli stessi. Ora le low cost Ryanair, Wizz Air e EasyJet chiedono le dimissioni del CEO della società che gestisce il traffico aereo nel Regno Unito, ma con quel sistema risuccederà, dicono gli esperti.
0: Il super caldo uccide. La mortalità dovuta alle ondate di calore nell'Europa meridionale negli ultimi 25 anni è aumentata del 160%, secondo l'ultimo rapporto dell'organizzazione Lancet Countdown. Il caldo lascia finalmente l'Italia, ora entra in gioco il forte maltempo. Oggi allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Lo sport: il Napoli battuto in casa 1-0 dall'Arsenal in Champions League, terza sconfitta di fila per la squadra di Allegri. Agli US Open Bolelli e Vavassori eliminati nel doppio, Zverev e Kachanov vincono le rispettive partite, si affronteranno in semifinale. Capital News torna alle 8.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Fino al 16

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alle 7:07 minuti, buongiorno da Andrea, da Riccardo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: C'è anche Tommaso Checchi in regia, c'è Simone Di Gregorio pronto a mandare i messaggi a doppia velocità.
2: Scherzo, mamma mia, che vuol di niente però in questa radio.
1: Ma quello lo facciamo perché siamo talmente legati ai vostri messaggi che vorremmo mandarli tutti, quindi per guadagnare tempo... Voi li mandate corti, e noi li mandiamo accelerati, ne possiamo mandare tipo 100-150 spazio.
0: È stata una grande invenzione tecnologica,
1: ottima,
0: il Per2.
1: Ottima.
0: Non è l'unica di questa settimana, partiamo.
3: Radio Capital. Breakfast Club.
0: Si ha ragione Tommaso, potevamo mandare anche la sigla per due.
1: Lo faremo.
0: Proviamo tutto
1: quello.
0: Per due.
1: State tranquilli, qui c'è tempo e spazio per tutto.
0: Se ci sbrighiamo entrano più cose da dire.
1: Ovviamente.
0: Se ti sbrighi a parlare.
1: Per comprimere i tempi possiamo fare anche quello.
0: Ragazzi, quante notizie arrivano dall'America?
1: Accidenti.
0: Avete sentito l'ultima promessa berlusconiana, diciamo quasi.
1: Sì.
0: Quasi, mi ricorda un po' Berlusconi,
1: sì.
0: Trump che nella notte italiana a Dallas,
1: sì, una convention
0: repubblicana, tra le tante cose ha promesso una pioggia di soldi per ogni americano, ha detto se vinciamo
1: le elezioni di midterm, che sappiamo sono quella specie di termometro molto attendibile che si tiene a novembre negli Stati Uniti per vedere un po' la tenuta, no, del governo, in questo caso dell'amministrazione Trump, e lui ha detto un dividendo Trump da $5,000 a tutti gli adulti se i repubblicani conquisteranno Camera e Senato, da spendere però soltanto sul territorio americano. Questo è il piccolo paletto,
0: non è un problema,
1: insomma, è ovvio,
0: no,
1: non è un
0: ci
1: problema.
0: Possiamo mettere d'accordo, risentiamo, cioè, le parole del presidente.
4: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Dice, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto. Adesso in America ci sono circa 350 milioni di abitanti.
1: Esatto.
0: Non so quanti siano gli abitanti adulti, diciamo, però se fosse così, $5,000 per 350 milioni viene un duplice bilione di dollari.
1: In qualche modo lo tirerà fuori, non ne ho idea. Come vedete, poi alla fine il vil danaro è quello che cattura sempre l'attenzione generale.
0: Ma come ti controlla che li spendi in America? Ah, forse ti dà un buono.
1: Sì, sarà qualche tipo.
0: Hanno fatto un buono.
1: Il famoso buono, come dicevano dalle parti della Socalella un po' di tempo fa.
0: 2000 te li puoi spendere subito.
1: 2369 per l'esattezza.
0: Ma non era 1900. Cioè, no. Siamo usciti di là, vado, che era 1990, allora. Adesso siamo già 2-3.
1: Cos'è successo? Il nuovo CEO della Apple, John Ternus, ieri ha presentato i nuovi modelli iPhone, quelli
0: allora,
1: che
0: non
1: saranno.
0: Non vedeva l'ora, Riccardo.
1: Insomma, è stata un'attesa da palpitazione. E devo dire che io sto sbavando, lo dico proprio apertamente, di fronte alla presentazione di questo nuovo prodotto rivoluzionario dell'Apple, che è il Duo, cioè l'iPhone pieghevole.
0: Hanno fatto un iPhone che si apre e diventa quindi un mini schermo.
1: Diventa un mini tablet,
0: se vogliamo. Sì, sì. Fai sia cellulare che tablet insieme.
1: Esattamente. Si chiama iPhone Duo ed era appunto una novità attesa che il nuovo CEO appunto dell'Apple, Ternus, ha voluto presentare un po' come faceva in grande stile Steve Jobs quando era in vita,
0: sì,
1: faceva queste presentazioni e poi ci si aspettava lì, no, il modello più
0: l'ultimo, diciamo,
1: insomma, quello più moderno, dirompente per l'attenzione pubblica. Lui fa one more thing quando sta per chiudere, un'ultima cosa, e tira fuori la novità più attesa, che in questo caso appunto questo iPhone pieghevole che sarà disponibile in Italia soltanto da fine ottobre, ma attenzione, appunto il prezzo di lancio sarà quello di €2,369 e ci si chiede quanti faranno la fila, perché la Apple comunque se l'è posto questo problema, perché non sanno

0: quante persone realmente potranno comprare questa cifra. Però l'ultima trovata della Apple, che ha già previsto degli acquisti in diminuzione rispetto agli anni passati, è quello di venderne di meno ma venderne più costosi. Perché anche gli altri modelli che sono stati presentati, che sono nel solco degli ultimi, in questo caso è stato presentato il 18, i due modelli presentati costeranno in media 150 euro in più rispetto a quelli dello scorso anno. Quindi questa dovrebbe essere la nuova policy della Apple. Però intanto sto Apple Duo, sto iPhone Duo,
1: adesso,
0: un sacco di soldi.
1: Visto che hai coraggio, qual è stata la tua idea per finanziare, diciamo, l'acquisto di questo iPhone 2?
0: Ironizzavamo sul fatto che sulle piattaforme di crowdfunding si trova un po' di tutto, no? E allora ha detto quasi quasi.
1: Mi appoggio lì, cerco a succhange.com,
0: un po' di compassione.
1: E lancia basta l'appello poco, Riccardo, dice: sì, a voi non vi costa niente, costa mettere un euro. Dovete essere almeno 2000 persone.
0: E dai, si trovano 2000 persone. Non
1: che
0: lo so.
1: Mettono un euro per far comprare l'iPhone a Riccardo.
0: L'iPhone 2.
1: È una proposta forse un po' bizzarra, ma possibile. Insomma.
0: Voglio dire, dovrei trovare 2000 persone a questo simpatico. E questo potrebbe essere già un test, se vogliamo, a prescindere dall'iPhone 2.
1: Noi siamo già tre.
0: Ah, quindi voi lo mettete l'eurino?
1: Assolutamente. Non posso dire altrettanto di Imma, cioè non ci metterei la mano sul fuoco.
0: Dopo glielo chiediamo.
1: Dopo glielo chiediamo.

0: anche quella della luce, che per l'avarizia, daremo 1.000 euro a persona.
1: Cioè, cettola qualunque e Trump
2: c'era già arrivato,
1: c'era già, sì, cioè, 1.000 euro a persona, ma Trump fa di più, 5.000 dollari sì, a persona.
3: Perché stiamo parlando appunto della presentazione dei nuovi modelli iPhone, che è stata effettuata ieri appunto negli Stati Uniti, e il modello più atteso che è stato presentato puntualmente dalla Apple è quello pieghevole, che si aspettava da anni a seguire la tecnologia di altre aziende che invece lo producono già da un po' di tempo, come la Samsung, ce lo scrivono anche diversi ascoltatori. Questo iPhone Duo che costerà in Italia a partire da 2.369, che vediamo una cifra davvero pazzesca.
1: In un mondo dove in realtà, insomma, l'economia di tante famiglie non è proprio ricca,
3: certo,
1: e si fa addirittura la guerra

0: per 10 grammi, 10 grammi di pane. È successo a questo cliente che ha comprato mezza pagnotta, sì, l'ha pesata a casa, ha detto: io avevo chiesto un tot, qui mancano 10 grammi e quindi devo reclamare 3 centesimi.
1: Allora, sì, arriva dalla Germania questa storia sorprendente che vede protagonista suo malgrado un celebre panettiere della Baviera che si chiama Matthias Breitner, che guida un panificio da tanti anni che porta il cognome di famiglia. Cosa succede? Lui produce queste pagnotte, entra un cliente che ne chiede mezza, il panettiere la affetta, la pesa e gli fa pagare la metà esatta del prezzo pieno. Però questo cliente non si fida, torna a casa, usa la sua bilancia e si rende conto che, tenendo presente quello che doveva essere il peso completo, mancavano 10 grammi di pane. E quindi che cosa fa? Fa proprio una causa al panettiere, costretto a rivedere tutta la sua tecnologia interna di bilancio e di precisione, le deve ricomprare spendendo qualcosa come 15.000 euro. Quindi questi 10 grammi in meno di pane gli costano, no, alla fine.
0: Però non è tornato a lamentarsi, gli ha scritto una mail anonima,
1: ha scritto direttamente una mail
0: infamone, sì, mancavano 10 grammi. Insomma, vabbè, alla fine il conto è appunto di questi 15.000 euro, perché si è dovuto ricomprare la... Però quante volte a noi è capitato, no? Ormai è una guerra, io dico sempre lasci.
1: Sì, là, se è 10 grammi
0: non
1: più
0: riesco,
1: o meno.
0: Ma io chiedo sempre tipo un etto e mezzo di olive, non sì, è
1: mai
0: impossibile.
1: Preciso, è praticamente impossibile.
0: Mi è venuto,
1: certo,
0: in mente.
2: Senta, c'è qualche fetta in più, che faccio, lascio?
3: No.
2: Come no?
3: No.
2: No, ha detto no.
4: Chi è che ha detto no?
3: Persino nella, ha detto no. Beh, e che c'è? Ho detto no.
2: Ha detto no, ma qua sulle istruzioni non c'è sta scritto niente, come andiamo avanti?
4: Ma chi ha detto no? Ecco, vengo subito.
2: Ma lei doveva rispondere sì.
5: A me serve un atto preciso. Perché devo dire sì? Non le voglio le fette in più, le do.
2: Se io chiedo che faccio, lascio, la risposta è sì. Ma che dove mi angoglia proprio a me lei oggi?
4: Ma perché non è venuta sua moglie stamattina a far scherzo?
2: Se tutti iniziano a dire no, mandate in tilt l'economia della nazione. Ecco. Moltiplicate un po' quelle fette in più, per mezzo milione ogni giorno per anno. Sono tonnellate di carne.
0: Che fai?
1: Sì, perché poi diciamo che la tradizione, soprattutto a Roma,
0: no,
1: vuole che nel momento in cui ci fosse qualcosina in più sulla bilancia,
0: tutta Italia,
1: e chissà dall'altra parte del banconote chiede che faccio, lascio, questo presuppone una risposta
0: romano
1: positiva. Sì, esatto.
0: No,
1: comunque, nella fattispecie, il pane qui in Germania, a Monaco di Baviera, costava 4,80 euro al chilo.
0: Che faccio, lascio?
1: Che faccio, lascio? E lascia.
0: E lui l'ha lasciato, in realtà mancava ancora qualcosa.
1: Mancavano 10 grammi, mancavano 10 grammi.
0: Cioè, tu che fai? Fai togliere una fetta di prosciutto?
1: Ma di solito non succede, dai, se veramente si tratta di una differenza poco sensibile, ma che ce ne frega. Sì,
0: però fetta dopo fetta.
1: Soprattutto se l'articolo è buono, pazienza, no? Si

0: Dal 3 anni e mezzo fa comprai un pacco di pasta dove c'era scritto mezzo chilo, 500 grammi di una nota marca, vabbè, sì, adesso non lo dico. E sono tornato a casa, pesava 410. O era le prime prove di abbassare il peso tenendo lo stesso prezzo, ma si erano dimenticati di cambiare il 500 grammi da 400.
1: A chi è che verrebbe in mente di pesare la pasta? Comunque,
2: beh, però poi se ti viene in mente
1: l'inizio della shrinkflation,
2: tanto cara al nostro Massimiliano Dona, a cui se ci sta ascoltando sicuramente saranno fischiate le orecchie, perché è una battaglia che porta avanti da molto tempo.
1: Lasciare il packaging simile
2: ma il contenuto però minore. Stiamo parlando di quasi un etto in meno di pasta, se la matematica non è un'opinione, sebbene io sia una capra in questo senso, però 410 grammi.
1: I calcoli per il tuo iPhone 2 te li sei fatti.
2: Tanto già l'ho rimosso, basta.
3: Buongiorno ragazzi. Ah beh, il nostro grandissimo Eugenio, 110 anni, macellaio, ancora operativo, pienamente. Non è questione di 10 grammi in più o in meno. Qualsiasi cosa, 20 euro. 20 euro.
1: A prescindere.
3: A prescindere. Di crudo, 20 euro.
1: Quindi più o meno, diciamo, qualunque cosa compri, esci sempre pagando la stessa cifra. Sì, certo. È anche possibile che esista. Ultimo messaggio. Vai.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Mi chiedo perché non ci si possa chiedere se magari fosse la bilancia del Signore ad essere starata.
2: Saranno stati fatti
4: non è stato messo in dubbio il Signore, ma è stato messo in dubbio il negoziante. Non lo so, mi pare strano. Rossana.
1: Però evidentemente era giusta la
2: ci
1: cosa.
2: Ci teniamo il beneficio del dubbio. Intanto però ci scrive Cinzia che il segreto sta nel dire il peso e aggiungere scarso, tipo esempio due etti scarsi. E lì, capito, la soglia psicologica ti porta a fare un certo tipo di ragionamento.
1: È possibile.
2: È così.
1: Possibile.
2: Intanto 342-342-2190, così ricordiamo il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi qui.
1: Tra poco parliamo di benzina, eh?
2: È un'iniziativa particolare di un piccolo

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: 99 Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
17: Cortilia, che piano?
16: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it

0: www.cinemafanatici.it/manutenzione.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Chicago alle 7.35 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, i prezzi ufficiali, quelli del Ministero delle Imprese.

0: Che aggiorna il prezzo alle pompe ogni giorno. Ieri il prezzo era in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, la media è 2,067 al litro per la benzina e 2,17 per il gasolio. Naturalmente prezzi che salgono notevolmente in autostrada, quindi insomma è la solita caccia al distributore più conveniente, no?
1: E poi però scopriamo che esiste anche la cosiddetta, è stata ribattezzata così, la benzina del sindaco, perché c'è un piccolo paesino, Valle Castellana, siamo in provincia di Teramo, poco più di 800 abitanti, al confine tra l'Abruzzo e le Marche, che ha deciso di rilevare l'unica pompa di benzina del paese che non era più redditizia, e questa cosa permette di poter vendere il carburante al prezzo di costo normale, insomma, quindi con dei risparmi notevoli. L'iniziativa è del sindaco di Valle Castellana, nonché presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, che è con noi questa mattina. Sindaco, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Che dice, quanto costa da voi la benzina?
1: Io sto vedendo qui, i prezzi sono praticamente...
0: bassi.
1: No, sono saltato sulla sedia. Prego, sindaco, lascio a lei l'onore di dirci quanto costa da voi la benzina.
2: Noi siamo 1,92 la benzina, 1,94 il diesel stamattina. Siamo quindi un prezzo che più o meno si aggira intorno ai 20 centesimi meno sul diesel, cioè intorno ai 10-12 in meno la benzina.
1: In questo momento non è poco, eh? Non è poco questa differenza.
0: Ma com'è possibile abbassare così tanto i prezzi, sindaco?
2: Ma sostanzialmente il principio è quello di ridurre o quasi azzerare l'utile che noi praticamente abbiamo rispetto al prezzo di acquisto della benzina e quello di vendita che facciamo alla pompa. Quindi facendo questo, cercando di abbassare l'utile e quasi azzerarlo, riusciamo a dare questo risparmio ai nostri cittadini.
0: Cioè non c'è un guadagno netto, anche perché la pompa di benzina lì stava chiudendo, giusto? Voi l'avete rilevata per questo?
2: Sì, il principio nasce soprattutto per cercare di evitare che l'ennesimo servizio in un'area interna possa, diciamo, terminare come stava accadendo nel nostro territorio. Poi abbiamo anche aggiunto questo vantaggio, che è quello di dare una benzina, quindi il carburante a un minor costo.
1: Ecco, qualcuno si chiede, ma conviene al comune una cosa del genere? Perché sappiamo che un gestore privato è costretto a cedere appunto quando l'attività non è più redditizia, perché non può più ricaricare, no? Diciamo sulla vendita del carburante. Il comune come si tutela da questo punto di vista, sindaco?
2: Ma il comune non ha convenienza e non ha neanche perdite. Ho visto qualche commento dove qualcuno, diciamo, commentava dicendo che il comune rimetteva dei soldi del bilancio. Assolutamente non è questo. Il comune sostanzialmente va in pareggio, quindi è lo Stato, quindi in questo caso il comune, che fa un servizio per i cittadini e soprattutto genera un risparmio per i cittadini.
0: Beh, indubbiamente. Ma vengono anche degli altri comuni a fare benzina da voi?
2: Sì, sicuramente abbiamo da diversi anni tantissime persone che dai comuni limitrofi ci raggiungono, sia perché passano come turisti, sia perché ormai conoscono questo vantaggio, chiamiamolo così, questa opportunità, quindi uniscono una entrambe le cose, sia fatto di vivere un momento a Valle Castellana, sia di poter fare il rifornimento a più basso costo.
1: Leggo che soprattutto da Ascoli Piceno, insomma, c'è un bel flusso.
0: Sì,
1: no?
0: Perché è vicino, certo, è un comune montano, quindi insomma non è facilissimo da raggiungere, però vale la pena.
1: Si ottimizza.
0: Probabilmente. Ma chi ci lavora? La persona che ci lavorava prima, o avete preso qualcun altro come a gestione del distributore?
2: No, il distributore è totalmente un self-service, poi ci sono dei dipendenti dell'ente, quindi chi fa la gestione amministrativa e chi quella pratica, che sostanzialmente si sostituiscono a quello che è il normale gestore.
0: Allora, non è l'unico comune, mi sembra di capire, quello di Valle Castellana, che ha rilevato questo distributore per poi vendere, insomma, a prezzi minori il carburante. Ci sono altri esempi in Italia, no, sindaco?
2: Sì, in Italia ce ne sono una quindicina, 15 o 20 comuni che già lo avevano fatto, ma moltissimi comuni lo stanno facendo, lo stanno decidendo di fare. In questi giorni, dopo che la notizia è diventata, diciamo così, virale, moltissimi comuni mi hanno contattato, si colleghi sindaci, per i quali ho preparato un piccolo vademecum per spiegare loro, suggerire quella che è stata la nostra esperienza.
0: Un libretto delle istruzioni.
1: Siete stati dei pionieri di questa cosa. Leggo che ci sono diversi comuni, soprattutto tra Marche, Molise, Lombardia e Piemonte, che si stanno uniformando a questa iniziativa della cosiddetta benzina del sindaco.
0: Chissà che ne pensano le grandi compagnie, però.
1: C'è stato magari qualche motivo di confronto in questo senso, sindaco, con i grandi provider, diciamo così, di carburante?
2: No, non mi ha contattato nessuno in realtà. Credo che il tema diventi a questo punto di tipo politico nazionale, perché di fatto il governo dovrà decidere se questo schema può essere uno dei metodi

0: per abbassare il costo del carburante, certo, oltre che quello del taglio dell'accisa, che sicuramente costa troppo lo Stato.
1: Ci ripeti i prezzi di benzina e diesel questa mattina, sindaco?
0: 1,92 e 1,94.
1: Perfetto, a Valle Castellana.
2: Provincia di Teramo, noi ringraziamo il sindaco, nonché presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo. Grazie sindaco, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Buongiorno ragazzi, io penso subito male adesso che l'avete detto e che si diffonderà la voce. Vedrai che quel benzinaio prenderà fuoco.
1: Beh, che senso?
2: Sappiamo di no, c'è
3: una guerra.
2: Ah, per quello.
3: Ah, prenderà fuoco nel senso che vanno tutti là. Sì, però ragazzi, non è facilissimo raggiungere. Guardate sulla cartina, non è proprio raggiungibilissimo.
2: Non è proprio agevole
3: un'arteria
2: lo spostamento
3: principale, però
2: Valle Castellana,
3: beato chi ci abita.
2: Tra l'altro ci dicono che c'è un altro comune in provincia di Teramo, Cortino, che ha questo distributore comunale addirittura dal 2011. Ringraziamo l'amico Marco per questa segnalazione, quindi evidentemente però, è una pratica
3: sì,
2: diffusa.
3: Però senza profitto.
2: Certo.
3: Il comune si fa carico di questo distributore, però non ci fai soldi sopra, il che ovviamente non può esistere per chi per le grandi aziende petrolifere.
2: Ah, quello sicuro. Sentiamo un altro messaggio.
4: Buongiorno Radio Capital, tutto molto bello il discorso del benzinaio.
2: Mi
4: fa specie solo sentire che a 1,94 al litro saltiamo dalla sedia. Mi sembra che ci stiamo abituando sempre il più al peggio.
2: Lo so,
4: Paolo
2: hai ragione, però se tu ti avvicini ai pannelli dei distributori, ovviamente adesso c'è sempre il 2 davanti, sia per la benzina che per il diesel, e credo che sarà una situazione destinata a restare tale ancora per un po' di tempo. Intanto il governo prova a mettere dei tamponi, ne ha atteso un altro in serata, no?
3: Intanto parliamo del fatto che il Brent è tornato sopra i $100 al barile, visto che a Hormuz ripartono le bombe, quindi c'è una tensione, come si dice, sui mercati, che si ripercuote poi alla fine nelle nostre auto, nei nostri scooter, quando andiamo a fare un po' di benzina. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un nuovo taglio, perché doveva essere l'ultima volta.
2: A mezzanotte scade, quindi deve fare per forza entro oggi
3: taglio delle accise fino al 10 settembre. Il messaggio era stato chiaro: basta aiuti generalizzati, perché il costo per il governo, per lo Stato italiano, è alto. Siamo già a oltre 2 miliardi e mezzo di euro.

0: euro che, sì, di spesa, insomma, dal provvedimento successivo, dice, sarebbero arrivati i sostegni selettivi destinati alle famiglie a basso reddito. Questo perché? Perché lo sconto ovviamente vale sia per il povero che per chi ha la Ferrari.
1: Naturalmente.
0: Quando vai a fare nulla. Benzina è difficile, no? Non puoi chiedere il documento fiscale.
1: Comunque si arriverà ancora una volta alla conferma dello sconto di poco più di 17 centesimi solo sul gasolio, e sarà un altro decreto tampone che sarà ratificato in serata nel Consiglio dei Ministri. Ci sono le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, che dice: ho parlato con il Ministro dell'Economia Giorgetti, puntiamo ad arrivare quasi a fine mese, vedremo se ci sarà anche questo tipo di soluzione, che comunque ancora una volta è una soluzione assolutamente

0: Antonello Venditti, benvenuti in Paradiso. Venditti che torna dal vivo con un nuovo tour nei Palasport. Ha un titolo particolare questo tour, In questo mondo, non di ladri, ma in questo mondo gli esseri più umani sono gli animali.
1: E ha riproposto peraltro la stessa copertina di quel grande album fine anni 80.
0: Si parte l'8 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, 8 marzo che è il compleanno.

0: ore forse decisive per arrivare, non dico alla pace tra Russia e Ucraina, ma insomma c'è stato questo confronto ad esempio tra Putin e la delegazione americana e lo stesso Zelensky, che sembrava poter offrire una schiarita al conflitto. Invece si registra ulteriore tensione, perché ieri un aereo a bordo del quale c'erano il presidente ucraino Zelensky e la moglie, e che erano diretti in Norvegia per i funerali di re Harald V, fermo sulla pista dell'aeroporto di Chisinau in Moldova, è stato sfiorato, secondo alcune testimonianze, da un drone russo che ha fatto un giro molto ampio, passando per la Crimea, per la Transnistria, ritornato in Moldova, poi la Romania, poi si è schiantato al suolo e a quanto pare sarebbe passato piuttosto pericolosamente vicino all'aereo su cui era appunto a bordo Zelensky con la moglie, che infatti ha ritardato il decollo dalla Moldova verso la Norvegia di diversi minuti, perché si era creata una situazione di pericolo, anche se mi sembra di leggere che la stessa Kiev, una fonte del governo ucraino di Kiev, abbia però un po' ridimensionato l'episodio, sì, definendo esagerato il fatto che Zelensky sia stato in pericolo per il sorvolo del drone sulla Moldova.
1: E intanto Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar appunto vuole un accordo, un'ottima conversazione, anche se dice se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello. Ma i due si odiano, l'ha detto chiaramente.
0: Insomma, questo è evidente che non ci sia simpatia tra Zelensky e Putin.
1: Il presidente americano ci prova.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible,

0: 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
12: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
13: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
14: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
15: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Timori per Zelensky, un drone russo decollato dalla Crimea è entrato nello spazio aereo moldavo e ha sorvolato Chisinau, dove l'aereo del presidente ucraino era pronto a decollare per la Norvegia. Lo ha rivelato il premier norvegese, secondo il quale il drone ha quasi colpito l'aereo del presidente ucraino. Ricostruzione esagerata, Zelensky non ha corso alcun rischio, la versione della presidenza ucraina. Il velivolo senza pilota ha poi sorvolato la Romania prima di tornare sulla Moldavia e schiantarsi al suolo nel nord del paese. Trump, che crolla nei sondaggi per i problemi dell'economia americana, promette soldi, $5.000 a tutti i cittadini adulti se i repubblicani vinceranno le elezioni parlamentari di novembre. Sarà un po' come le aziende che erogano i dividendi agli azionisti, dice il presidente alla convention repubblicana, si chiamerà il dividendo Trump. I prezzi del petrolio scenderanno quando vinceremo la guerra in Iran, lo stretto di Hormuz lo chiameremo stretto di Trump, ha detto ancora. Intanto il prezzo del petrolio sale a $101 al barile. In Italia scade oggi il taglio delle accise sul gasolio.

0: Secondo Salvini verrà prorogato fino a fine mese. Salvini che torna ad attaccare la transizione ecologica promossa dall'Europa.
1: Se questa estate 2026 abbastanza calda avessimo raggiunto le quote di auto elettriche che l'Europa ci aveva imposto, avremmo avuto le case di riposo e gli ospedali senza aria condizionata e senza energia elettrica a disposizione, perché o la usi di qua, quindi...
0: Così Salvini, agosto è stato il mese più caldo mai registrato nel mondo, secondo il servizio meteorologico europeo Copernicus, con 1,5 gradi in più rispetto al livello preindustriale. Secondo l'ultimo rapporto dell'organizzazione Lancet Countdown, negli ultimi 25 anni la mortalità dovuta alle ondate di calore nell'Europa meridionale è aumentata del 160%. Il caldo lascia finalmente l'Italia, ora entra in gioco il forte maltempo. Allerta arancione oggi in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Che nella notte è caduti 100 mm di pioggia a Milano, dove c'è allerta per il livello dei fiumi. Lo sport, la Champions League, il Napoli battuto in casa 1-0 dall'Arsenal, terza sconfitta di fila per la squadra di Allegri. L'allenatore dice: avversario forte, noi meglio che nelle sconfitte con Como e Inter.
2: Credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza. Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato, però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni.
0: Aliu e Sopen fuori, gli ultimi italiani, Bolelli e Vavassori eliminati nel doppio. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye alle 8 e 7 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo in attesa del ritorno di Imma, che sentiremo tra
1: più
0: poco
1: avanti,
0: nel
1: certo.
0: suo diario di viaggio. Viaggio. Da piccoli, quando ci chiedevano che lavoro vuoi fare da grande, noi sognavamo l'astronauta, forse il poliziotto. Poi sì. Riccardo ha fatto uno dei due, non vi posso dire quale.
1: Non l'astronauta.
0: Non l'astronauta.
1: L'altro.
0: Sì.
1: Okay, e poi faccio tutto.
0: Con il dubbio cioè. Successo. I ragazzi di oggi vogliono fare altro.
1: Sì, voglio fare YouTuber soprattutto. Io, tra l'altro, devo confessare la mia ignoranza in materia, ne parlavo poco fa anche con il nostro Simone Di Gregorio, che ne sa sicuramente più di me. Pensavo che fosse un pianeta un pochino,
0: in flessione,
1: no. ma che comunque rispetto ad altri social potesse accusare un po' un passo indietro. In realtà non è così, e ci sono dei veri e propri corsi su come diventare YouTuber, sono stati promossi peraltro anche dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Il curatore di questo corso è Alessandro Mininno. Buongiorno.
0: Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno a voi.
0: Ma addirittura un corso per diventare YouTuber, cioè secondo me per diventare YouTuber intanto devi avere un'idea di base, no?
1: Beh,
0: Alessandro?
1: Certo, immagino.
2: Eh sì, ma noi aiutiamo chi si iscrive al corso anche a trovare l'idea di base. In realtà abbiamo pensato al corso proprio perché fino ad oggi un corso per diventare YouTuber e content creator non c'era, ma alle aziende servono i content creator che gli producano i video per la loro comunicazione, e poi fare lo YouTuber, lavorare su Instagram è un lavoro in sé.
1: Ah, quello sicuramente. Alessandro, noi abbiamo così nella nostra conoscenza superficiale del fenomeno la sensazione che lo YouTuber sia solo quello che fa tipo l'unboxing, no? Cioè quello che prende la scatola del
0: sì,
1: gioco,
0: diciamo,
1: del prodotto cosmetico.
0: Contenuti un po' scarsi.
1: In realtà è un mondo decisamente più vasto.
2: È un mondo molto ampio. Per esempio, io lavoro in un'agenzia che si chiama Flatmates, e con cui gestiamo 100 content creator, 100 YouTuber che sono dei divulgatori. Quindi c'è quello che parla di scienza, quello che parla di fisica, quello che parla di geopolitica, che si chiama Gio Pizzi. Lavoriamo con uno che parla di news, che si chiama Breaking Italy, Adrian Fartade, che parla di astronomia. Insomma, sono dei divulgatori che nel 2026 hanno preso il posto di quello che una volta erano i magazine di opinione. Una volta uno comprava Focus, oggi guarda un canale YouTube che parla di scienza.
0: Ma Alessandro, per quanto riguarda, io ho un figlio di 8 anni che comunque è abbastanza fissato con
1: un
0: YouTube.
1: Un avido consumatore
0: sì.
1: di YouTube.
0: Come mai, che cosa dà in particolare YouTube ai ragazzi e ai bambini?
2: Beh, diciamo che dà informazione e comunicazione che non è filtrata, quindi rispetto alla televisione, come funzionavano le cose prima, in cui tu accendi e puoi vedere una sola cosa alla volta e non è tagliata su di te, tu su YouTube in questo momento in Italia hai 35.000 YouTuber diversi che hanno più di 10.000 follower, quindi che hanno già costruito una base di utenti interessante, e ognuno di questi ha un tono di voce diverso, un linguaggio diverso, e racconta delle cose interessanti che piacciono. Alcuni raccontano le cose che piacciono a tuo figlio, altri parlano delle cose che piacciono a me che ho 46 anni, e quindi riescono a raccontare una serie di argomenti diversi in modo molto genuino, spontaneo, diretto e non filtrato.
0: Sì, alcuni sono per me, caro Alessandro, ti dico sinceramente, a me insopportabili proprio per il tono che usano nel rapporto che hanno nel mettersi davanti al microfono e appunto alla telecamera. Hanno un tono che sinceramente è fastidioso, che però evidentemente
2: e
0: piace
2: la televisione
0: ai bambini.
2: Con la televisione non ti succede?
0: No, meno sinceramente, perché
1: selezione.
0: Appunto c'è più filtro, come dici te, mentre questo fatto che su YouTube ci sia meno filtro, secondo me è anche più rischioso probabilmente. Bisogna fare forse molta più attenzione, no?
1: Che ne pensi, Alessandro?

0: È uno dei motivi per cui noi facciamo un corso, cioè a cosa serve? Iscriversi alla Civica Scuola di Cinema, che è un'istituzione storica e anche molto ben strutturata. Serve perché noi in un corso da alcuni weekend, 8 weekend, invitiamo proprio degli youtuber, proprio dei content creator a spiegare alle persone come si trovano le idee, come si scrive un video, come si verificano le fonti, come si parla davanti al video, come si monta, come si pubblica, come si interagisce con la community, cercando di fare in modo che questo lavoro, questo che è già un lavoro, perché in Italia secondo gli ultimi dati lavorano più di 30.000 persone nel settore della content creation, facendo che questo lavoro diventi sempre più vicino, cioè, che è già un lavoro vero, diventi sempre più etico, sempre più rispettoso e più simile a quello che è un certo tipo di giornalismo, che magari non è il giornalismo di inchiesta, ma il giornalismo di opinione.
1: Alessandro, c'è un settore che tira di più in questo momento su YouTube, che il pubblico chiede con più
2: Sì, in me
1: insistenza
2: contro
1: rispetto
2: te,
1: ad altre?
2: in me contro
1: No,
2: te vanno
1: spero di,
2: tantissimo.
1: io dico, spero di no a questo punto, però magari Alessandro avrà un'altra
2: Però è un
1: risposta.
2: esempio clamoroso quello.
0: Ma quelli sono bravissimi e tirano tantissimo da almeno 10 anni. Io ci ho lavorato e sono veramente forti. Ma guarda, ti direi che in questo momento controintuitivamente la divulgazione scientifica tira tantissimo. Quindi, per esempio, Quantum Girl, che è una ragazza e parla di fisica, noi è tra i creator con cui lavoriamo noi, ha un seguito incredibile e molte aziende vogliono lavorare con lei. Un altro tema che tira tantissimo, ma è abbastanza ovvio, è l'intelligenza artificiale. Quindi tutti i divulgatori che parlano di AI stanno funzionando molto bene. Ovvio, ci sono anche dei temi, tra virgolette, classici. Quindi, rispetto ai bambini di 8 anni, se tu parli di videogiochi e fai una live in cui commenti uno che gioca a Minecraft, ancora nel 2026 fai dei numeri molto, molto più
1: Certo, ci sono
2: molto
1: ancora valori
2: alti.
1: importanti. E la cucina? Scusa la curiosità, è ancora così sulla cresta dell'onda oppure un po' perso appeal?
0: Ma secondo me la cucina è stata tra i primi argomenti di cui si è parlato in Italia, quindi ha dei volumi che sono molto molto importanti, per cui se tu oggi cerchi la ricetta della pasta alla carbonara già trovi 500 canali che ti spiegano come farla, quindi ci sono delle esperienze, ci sono delle cose nuove, però direi che non è tra le cose che vedo più in crescita, funziona ancora molto bene.
2: Quindi siamo cresciuti noi giocando ai videogiochi, adesso i ragazzi e i bambini guardano
1: Sì,
2: quelli che giocano ai
1: perché
2: videogiochi e quindi
1: magari
2: segui la
1: serve
2: loro avventura.
1: superare un certo quadro, capito? Avere la situazione più
2: E
1: chiara.
2: si emozionano a vedere
1: Eh
2: queste
1: beh,
2: cose. Allora,
1: certo,
2: Alessandro,
1: sicuro.
2: quanto guadagna uno youtuber? Che
0: Ma
2: incassi
0: guarda.
2: abbiamo?
0: Guarda, ti parlo dei dati di Marcello Ascani, che è mio socio ed è in questo momento il mio capo da Flatmates. I suoi dati sono pubblici perché lui in modo molto trasparente racconta ogni euro che guadagna su YouTube e lui in questo momento ha firmato contratti nel 2026 per poco più di 1 milione di euro. Ovviamente, diciamo che è bassa la percentuale di youtuber in Italia che riescono ad avere dei volumi di quel tipo. Noi lavoriamo con diversi che sono nella fascia tra il mezzo milione e il milione di euro di soldi, diciamo, ricavati. Poi, ovviamente, se hai quei ricavi, significa che magari in un anno devi produrre e pubblicare 200 video, quindi hai anche dei costi
2: Ma
0: abbastanza
2: i soldi
0: importanti.
2: arrivano direttamente da YouTube oppure passano per aziende che sponsorizzano il programma su YouTube?
0: Per come funziona in Italia in questo momento, tra il 5 e il 10% dei ricavi dello youtuber sono i soldi che arrivano direttamente da YouTube e sono i ricavi delle pubblicità. Quando tu guardi un
1: Una
0: video su YouTube, ogni
1: piattaforma,
0: tanto
1: certo.
0: ti
1: Sì, come
0: appare
1: no.
0: una pubblicità e lo youtuber se ne prende metà. In realtà la maggior parte degli altri soldi vengono o dagli accordi diretti con le aziende, non so, magari la famosa marca di VPN o la famosa banca tedesca in cui lo youtuber, o magari se seguite per esempio Tintoria, quindi
1: Sì.
0: stand-up comedy, loro all'inizio parlano di un famoso servizio di VPN, quindi gli accordi con i brand costituiscono una parte reddituale molto importante e poi anche sempre più spesso chi costruisce una community poi magari produce dei servizi o dei prodotti che vende a quella community, quindi se la campionessa mondiale, l'estetista cinica, è un esempio che poi con Vera Lab vende le creme, oppure invece moltissimi youtuber con cui lavoriamo noi magari hanno il corso d'inglese, il corso su come fare i contenuti online, il corso di
2: Ultima
0: marketing.
2: domanda velocissima, qual è la soglia minima per cominciare a pensare di fare questo come professione, come lavoro? Soglia minima di appunto di.
0: La soglia minima, secondo me, noi prendiamo in considerazione qualunque cosa sopra i 10.000 follower, perché se tu hai 10.000 follower, però in un argomento molto piccolo, molto di nicchia e molto specializzato, che magari paga tanto, quindi sei lo youtuber migliore in Italia che ti spiega come comprare e vendere casa, in realtà 10.000 follower sono già una soglia
1: Basta.
0: interessante.
1: Chiarissimo. Alessandro Minino, curatore del corso su come diventare youtuber. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Buongiorno Andrea, senza critica, ma tuo figlio di 8 anni già vedi video YouTube? Beh, così per capire un attimo la posizione.
1: Credo che sia una cosa piuttosto diffusa.
2: Naturalmente dovete controllare i canali che guarda.
1: Ma certo.
2: Ma è pieno di canali per bambini, insomma, YouTube.
1: Tra l'altro non abbiamo parlato con Alessandro Menino, che appunto fa questo corso per diventare YouTuber, ma credo che su questa piattaforma esistano dei filtri che, se applicati, dispiegano una certa efficacia.
2: C'è YouTube Kids anche.
1: Certo.
2: Quindi naturalmente sotto il controllo, il parental control, io dovrei essere un parental di mio figlio, il parental control di suo padre, diciamo che può vedere cose assolutamente normali in mezzo a tanta monnezza
1: che
2: c'è
1: esiste.
2: YouTube. Però il
1: attivarla.
2: Sogno di questi ragazzi, tanti ragazzi, dice: tu che vuoi fare da grande lo YouTuber.
3: Buongiorno amici di Radio Capital, un giorno mi curerà un medico da YouTuber e vedremo che verrà fuori.
2: Beh, di fatto già l'intelligenza artificiale lo fa. Non lo so,
1: sì, a suo modo
2: i tutorial sono nati proprio su YouTube,
1: nascono proprio su YouTube, esatto,
2: come smontare, come montare, come aggiustare, insomma YouTube ci ha aiutato tanto su questo.
4: Io guardo Focus alla televisione e mi piace proprio perché non è filtrato, e mi piace proprio perché non sto davanti a un computer, e mi piace proprio perché non lo faccio sempre tramite internet.
1: Sì, è ancora il metodo che qualcuno può considerare vecchio del canale tematico televisivo, che offre sicuramente dei contenuti interessanti, così come la rivista, insomma Focus è una realtà che tra

0: Altro si rivolge anche ad un pubblico più giovane con la categoria junior.
1: Però ci ha raccontato Alessandro che c'è un pubblico adulto, per esempio la scienza piace tanto.
0: Moltissimo.
1: Beh, contate che un grande canale che ha avuto tantissimo, che ha tantissimo successo, che è quello di Geopop. Conoscete Geopop?
0: Certo.
1: Adesso da YouTube sbarca in TV. Sbarca in TV e lo fa appunto sul 9, sul canale 9, perché comunque sia c'è stato un grande successo, una grande attenzione per come affrontano loro i temi, come li spiegano, insomma.
0: Soprattutto per come vengono spiegati ad un pubblico vasto. Noi però fra un po' vi parliamo invece di un allarme importante che è stato lanciato da chi con l'intelligenza artificiale ha lavorato, proprio a livello proprio di addestramento dell'AI. Ha lanciato insomma un allarme abbastanza forte.
1: Tipo moriremo tutti.
0: E guarda.
1: Ricordati che devi morire.
0: Ecco, è un memento mori, diciamo così.

0: Ha soli 27 anni, ma è un grandissimo esperto di intelligenza artificiale, perché ci ha lavorato tanti anni, e ha fatto pubblicamente una denuncia contro l'intelligenza artificiale, questo 27enne inglese.
1: Sì, un ricercatore appunto di Anthropic, ricordiamo, ha avuto anche un rapporto importante di collaborazione con la Casa Bianca, che poi è finito un po' con gli stracci che volano. Lui si chiama Jacob Coxon.
0: Sì, in particolare lui punta il dito contro il sistema di automiglioramento dell'intelligenza artificiale, che apprende continuamente migliorando se stessa.
1: E in un passaggio di questo suo intervento, in cui ha voluto giustificare questo passo indietro da Anthropic, ha detto: stanno correndo dritte verso una superintelligenza automigliorante e stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Lui ha previsto praticamente che nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale possa un po' fagocitarci. Passatemi questo termine un po' forte.

0: forte, ma possa superare fin troppo quelle che sono le difese dell'uomo nei confronti di questa tecnologia.
1: È una visione un po' pessimistica, però reale in realtà. Il ricercatore ha aggiunto che nel settore si parla ormai apertamente di periodo critico e fase finale, espressioni che descrivono l'avvicinamento a sistemi in grado di superare le capacità umane. Quindi stiamo entrando in un mondo che finora abbiamo visto solo nei film di fantascienza.
0: Assicuro.
1: Quando la macchina impedisce all'uomo di fare delle cose.
0: E insomma. Coxon poi ha aggiunto che le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale credono che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Lui ha parlato di dirigenti e ricercatori senior e dice: vedrete che attraverso la stampa attenueranno le loro frasi, ma parlandoci in modo un pochino più intimo, dice: sento le stesse persone esprimere paura in privato. Noi abbiamo fatto anche un tentativo poco fa con ChatGPT.
1: Sì, giusto, tu hai chiesto.
0: Io ho chiesto: senti, ma è vero che potreste distruggerci nei prossimi 10 anni? E lui, traducendo proprio in soldoni, la risposta è: non possiamo escluderlo. Questa è la risposta di ChatGPT. Ho fatto una sintesi molto giornalistica, ma mi garantisco che è così.
1: Ti vuole dare sempre ragione l'intelligenza artificiale. Sì. E Coxon ha rivolto un messaggio diretto ai colleghi: se sei un ricercatore di laboratorio, ti esorto a riflettere su come ti sembreranno davvero i prossimi anni. Vuoi avviare un esperimento di apprendimento senza una comprensione rigorosa della sua mente? Insomma, attenzione a quello che fate, ricercatori.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio.

0: Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
2: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
18: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fatevi call alle 8.37. Ci sono zone in Italia che non hanno visto un goccio d'acqua di pioggia per mesi. Poi tanto, è arrivata Imma Baccelliere.
1: E tutto è cambiato.
0: E tutto è cambiato completamente. Stiamo parlando del percorso che sta facendo Imma assieme alla sua compagna di viaggio intorno al lago di Como.
1: Sì, il sentiero del viandante. Oggi sentiamo a che punto è Imma, che ieri aveva incontrato appunto l'ostacolo del maltempo. Imma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Come state? Come va?
2: Allora, che dire, ieri abbiamo sfidato la sorte, abbiamo sfidato le previsioni di tutti i siti di meteo italiani e abbiamo deciso di camminare e di prendere la pioggia.
1: Quindi ma siete beccata l'acqua.
0: Ho visto le foto.
2: Bene. Sì, allora potrei dirvi che non ho più nulla di asciutto. le nostre scarpe da trekking sono completamente bagnate. Sì. Sono bagnate anche le scarpe di riserva. Pure. Quindi al momento ci muoviamo all'interno di scarpe bagnate perché non abbiamo alternative. Certo. Calzini bagnati, tutto bagnato. Ieri mattina, in realtà, dopo esserci sentiti, non pioveva. Quindi abbiamo detto andiamo, sfidiamo la sorte. Magari arriverà il miracolo. Non è arrivato il miracolo.
1: Non
2: è arrivata tanta pioggia.
1: Ecco, adesso come vi muovete, dove siete, quale sarà il programma di giornata?
2: Allora, in questo momento siamo arrivati alla fine del sentiero del viandante, in realtà siamo arrivati a Colico, che è proprio il punto d'arrivo.
1: Infatti leggero,
2: la nostra percorso prevedeva un'ultima tappa per esplorare un po' la Valtellina. Non sappiamo se saremo in grado di concludere il progetto che avevamo inizialmente perché prevede pioggia anche oggi.
1: E l'alternativa quale sarebbe?
0: Starsene in albergo.
2: Andare in treno e mangiare in Valtellina.
0: I pizzoccheri
1: e lo speck.
2: Allora, ieri ho mangiato i pizzoccheri perché noi, nonostante la pioggia, abbiamo deciso comunque di conoscere meglio la cultura del lago di Como. Abbiamo detto, ma andiamo lo stesso in un agriturismo con una deviazione di 3 km per andare a mangiarci i pizzoccheri.
0: Che avete mangiato?
2: Li abbiamo mangiati.
0: Okay, pizzoccheri.
2: Abbiamo mangiato i pizzoccheri, la bresaola e il primo sale fatto da questo agriturismo buonissimo che abbiamo incontrato sempre con una deviazione.
0: Non l'avete incontrato, ci siete andati apposta.
1: Ci siete andati appositamente, perché devi mistificare. Siete andati appositamente, non c'è nulla di male, volevate concedervi diciamo un lusso ulteriore rispetto al sentiero del viandante.
2: Ed è stato meraviglioso, diciamo che i minuti successivi al pranzo un po' abbiamo detto, ma abbiamo fatto la cosa giusta a deviare il percorso con la pioggia? Però il nostro stomaco aveva bisogno di qualche coccola e quindi ne valsa assolutamente la pena. Tra l'altro si mangia benissimo in questi luoghi e siamo molto felici di aver assaggiato tutta la cucina locale.
1: Senti, ti chiedono se non ti sei portata il poncio impermeabile, che credo sia un must, no? In queste
0: ma non è servito a niente.
2: L'ho portato,
1: però
2: è servito a non fare bagnare lo zaino è l'unica cosa asciutta che ho. Tutto ciò che ho addosso però è bagnato,
0: tutto quello che è dentro lo zaino è bagnato
1: naturalmente. Va bene.
0: Senti, ma domani
2: non ho le scarpe,
0: mamma mia, domani ci possiamo sentire o finisce qui?
2: Domani sarò a casa perché comunque il cammino è previsto, la fine del cammino è previsto per oggi pomeriggio. Ma se volete io in vostra compagnia ci sentiamo lo stesso. Le conversazioni sono così belle.
1: Abbiamo preso l'abitudine di farlo perché interrompere.
0: Cerchiamo di fare un punto finale dei consigli.
1: Un Goethe Stiz, come fai con la tua rubrica di Twitter al venerdì? Domani farai il sentiero del viandante. Va bene, Imma.
2: Allora ci sentiamo domani.
1: Che dire, all'insegna del Gore-Tex, sperando che abbia fatto il suo lavoro. Vi salutiamo, la tua compagnia.

0: Mi scordo il nome, però, sistematicamente.
1: Martina,
0: che deve aver avuto un sacco di pazienza. Io la butto lì, però no, secondo
1: ma
0: me.
1: Ma guarda, sì, un po' sì. Però mi sono lamentata poco, eh.
0: Brava.
1: Mi sono lamentata troppo.
0: Ti aspettiamo domani e poi lunedì con noi. Siamo contenti.
2: Ciao, Imma.
0: Un abbraccio, sì. Buon fine cammino, grazie.

0: L'abbiamo sentito da Imma Baccelliere, collegata da Como. Insomma, al nord la situazione del tempo è cambiata profondamente. Il calo anche dei gradi, si è arrivati a 10 gradi in meno rispetto alla media degli ultimi giorni.
1: Noi qui quindi, insomma, lo stiamo sentendo poco, però questo previsto poco, brusco calo di temperature poco. Perché stamattina in macchina alle 5 del mattino aveva ancora 25 gradi, quindi mi sa che bisognerà pazientare ancora un po'.
0: È stato, diciamo, un'estate molto molto calda, quindi non ci sorprendono questi dati che oggi vengono pubblicati dalla stampa, i dati Copernicus, e il titolo è: agosto è il più caldo di sempre, battuti tutti i record storici. Insomma, ogni giorno ci svegliamo con un record da battere. In questo caso è un bilancio definitivo di agosto, che è stato il mese più caldo di sempre.
1: Possiamo dire noi c'eravamo. Tra l'altro ci sono delle 10 record climatici che sono battuti negli ultimi 100 giorni, che sono stati evidenziati da Copernicus e che riguardano anche altre nazioni rispetto all'Italia. Ad esempio, in Francia luglio è stato per questa nazione il mese più caldo di sempre, con una media nazionale di circa 25 gradi, battuto il record storico del 2003. Il luglio più secco mai registrato in Inghilterra, 6,5 mm di pioggia, 10% rispetto alla media. E in Giappone per 5 giorni consecutivi si sono superati i 40 gradi, cosa che in questo paese non era mai avvenuta prima.
0: Davvero particolare. Copernicus si ferma al 1940, ma per trovare temperature paragonabili a quelle che stiamo vivendo nell'ultimo periodo bisogna probabilmente tornare a un'epoca precedente alla nascita della civiltà umana.
1: Quindi
0: c'erano,
1: pensate,
0: i dinosauri.
1: Bisogna, cioè, tornare tanto.
0: Praticamente
1: tanto,
0: insomma, molto, sì, molto indietro. Quest'agosto è stato un mese significativo nella storia climatica globale, ha detto il responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteo. Gli effetti si fanno sentire.

0: sentire sempre più nelle comunità, nelle economie, negli ecosistemi di tutto il mondo.
1: Però che qualcosa stia cambiando in Italia lo vediamo anche da alcune agenzie che stiamo leggendo in questo momento, come ad esempio dei danni ingenti provocati in Toscana da questa violenta ondata di maltempo. Le città, i paesi, i centri più colpiti sono Firenze, Viareggio, Massa Carrara e Livorno, che quindi stanno subendo questo cambio repentino.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano, 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono in

0: installate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a €4,90. Scopri di più su conad.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Cash in cambio di voti. Trump promette soldi, $5.000 a tutti i cittadini statunitensi adulti se i repubblicani vinceranno le elezioni parlamentari di novembre, dice il presidente nel suo discorso di 2 ore alla convention repubblicana.
12: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
11: Si chiamerà il dividendo Trump, ha aggiunto il presidente, che però crolla nei sondaggi, bocciato soprattutto per lo stato dell'economia. I prezzi del petrolio scenderanno quando vinceremo la guerra in Iran, ha aggiunto. Il prezzo del petrolio che sale a $101 al barile. In Italia scade oggi il taglio delle accise sul gasolio, previsto un consiglio dei ministri che potrebbe prorogare lo sconto di altre 2 settimane, una misura che costa altri €200 milioni. La presidenza ucraina ridimensiona l'allarme per Zelensky. Un drone russo decollato dalla Crimea è entrato nello spazio aereo moldavo, ha sorvolato Chisinau, dove l'aereo del presidente ucraino era pronto a decollare per la Norvegia. Lo ha rivelato il premier norvegese, secondo il quale il drone ha sfiorato l'aereo. Ricostruzione esagerata, Zelensky non ha corso alcun rischio, la versione ucraina. Il velivolo senza pilota ha poi sorvolato la Romania prima di tornare sulla Moldavia e schiantarsi al suolo nel nord del paese. A livello mondiale, agosto è stato il mese più caldo da quando si registrano i dati, con 1,5 gradi in più rispetto all'epoca preindustriale, secondo il servizio meteorologico europeo Copernicus. Forte maltempo oggi sull'Italia, nell'entroterra di Genova caduti fino a 250 mm di pioggia in 12 ore, a Milano nella notte 100 mm, allerta per i fiumi. Champions League, il Napoli sconfitto al Maradona 1-0 dall'Arsenal, terza sconfitta di fila, considerando anche le due in campionato, il capitano Di Lorenzo a Sky.
13: La testa è alta, 3 sconfitte sicuramente non ci lasciano contenti, però io penso che questo è un gruppo che ha sempre risposto sotto l'aspetto dell'atteggiamento, dello spirito, e anche stasera, nonostante

0: Avessimo davanti una squadra importante, ci siamo difesi da squadra, abbiamo cercato di attaccare da squadra.
1: Ai mondiali femminili di basket, Italia eliminata dall'Australia, azzurre protagoniste di una super rimonta da meno 20 all'inizio del quarto quarto fino al pareggio a un minuto dalla fine, 82-80 al finale a favore delle australiane, con l'ultimo tiro delle azzurre che ha ballato sul ferro del canestro mentre suonava la sirena. Una delle protagoniste della rimonta, Vittoria Blasic.
2: Davvero sono fierissima delle mie compagne, volevo vincere, volevo portarla a casa, volevo dare il meglio per la squadra e per le mie compagne, quindi ho detto voglio provare a dare tutto a me stessa e non avevo niente da perdere.
1: Agli US Open fuori Bolelli e Vavassori nel doppio, decisa la seconda semifinale del singolare maschile, sarà Zverev Kachanov. Nella notte le semifinali del torneo femminile, Sabalenka Pegula e Goff Rybakina. Capital News torna alle 10.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eric Clapton, 9 e 8 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Ci sono tante storie che, sul quale, sulle quali pomeriggio ci confrontiamo. E, insomma, Chiara o Simone ce le propongono e alcune in qualche modo attraggono in maniera forte il nostro interesse. Ieri, mentre scorrevamo le notizie, sì, ho sentito parlare di questa noloteca.
1: Sì, la prima enoteca totalmente analcolica o quasi totalmente analcolica di Milano. Sai che il vino dealcolato è spesso argomento di discussione tra noi, no? Perché io, per esempio, l'ho provato, è stata un'esperienza piuttosto negativa, ma magari ho beccato il vino sbagliato, che ne so.
0: Potete entrare in questa enoteca di Milano in zona Isola, sì, e chiedere di tutto dealcolato.
1: Esatto. Tra le fondatrici di Noloteca c'è Claudia Bellante, che è con noi questa mattina. Ciao, Claudia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Cara,
2: ciao.
0: Claudia, è un fatto molto grave questo che ti stai occupando.
1: Scusa, scusaci, Claudia.
0: L'enoteca senza vino. Ma come vi è venuto in mente, vorrei capire?
2: No, fa ridere perché le persone dicono: ah no, ma io bevo il vino. Sì, però no, 24 ore su 24.
1: Ah, anche quello è vero, sì, è un dettaglio,
2: cioè,
1: non trascurabile.
2: Almeno vi auguro.
1: Certo.
2: E poi in realtà è vero che da noi c'è anche il vino dealcolato, però adesso è piccolissimo il posto. Uh-huh. Ma siete tutti benvenuti, anzi la cosa che ci piace è proprio il via vai e tutte le storie che ci raccontano. Ieri è passata una signora, avevano ritirato la patente al figlio di 52 anni, gli cercava il rum senza alcol.
0: Sì.
2: L'altro giorno un signore dicendo: ragazzi, io credo di bere veramente tanto. Quindi insomma, a noi piacciono le storie, però il vino è una parte piccolina di questo shop piccolissimo, perché poi in realtà l'alcol free, chiamiamolo, è un universo, ed è quello che a me e Mirko, che è l'altro,
1: sì,
2: che è
1: fondatore,
2: mio compagno, la persona con cui abbiamo aperto lo shop, poi attrae, no? Quindi tutte le ricerche, tutte le nuove professioni.
0: Beh, ci sarebbe un'alternativa, ci, cara Claudia, l'acqua minerale, volendo. Non
1: vabbè,
0: so,
1: ma che c'entra? Alternativa, no, ci sono
0: alternativa senza alcol,
1: ce l'ha appena detto Claudia, che è un mondo che probabilmente noi non conosciamo nella sua interezza, perché noi siamo abituati a conoscere, so, la birra senza alcol, che ormai è una realtà da
0: storica,
1: diversi anni,
0: storica,
1: il vino dealcolato, che è una realtà invece un pochino più recente, ma c'è tanta scelta, no, come ci dicevi poco fa.
2: Sì, perché ad esempio tutte le kombucha, che adesso noi siamo stati in Spagna, siamo tornati adesso a Milano, in realtà a luglio abbiamo vissuto, vabbè, in Spagna, insomma, in generale giriamo abbastanza. La kombucha in Spagna, nonostante siano dei grandissimi bevitori di birra,
1: credo che sia del tè zuccherato fermentato,
2: una bevanda fermentata,
1: sì,
2: attraverso uno scoby, che è questo cerchiolino che magari qualcuno ha visto in giro, che poi fra l'altro fa pure bene perché aumenta il probiotico, insomma è come prendersi i fermenti lattici, diciamo,
1: sì.
2: E quindi sono anche delle bevande che attraversano altri processi, che magari arrivano da tradizioni e culture che noi non conoscevamo fino a poco tempo fa, e che però in realtà si stanno espandendo. C'è una ragazza messicana che vive in Isola, che è entrata l'altro giorno e ha detto: ah, meno male, perché a me fa proprio bene la kombucha. Un'altra signora, idem con patate. Quindi dico, è questo secondo me. Così come i vini dealcolati, è vero che sono poi quelle bevande che partono dal vino e che qui, a cui poi viene sottratto l'alcol, però poi c'è tutto l'universo dei proxy wine, che sono quelle bevande che ad esempio non partono dall'uva, ma partono ad esempio i Feral, che sono italiani e che sono anche abbastanza, qualcuno entra e chiede proprio di loro,
1: sì,
2: partono dalla barbabietola.

0: e quindi ha tutta un'altra origine e quindi anche come
1: sì,
0: sapore.
1: Oppure
0: certo,
1: ad esempio noi abbiamo questi Botan che sono anche dei proxy wine importanti, diciamo, a livello di tasche, e loro hanno questi grandissimi terreni e seguono questa filosofia che è proprio dal campo alla bottiglia, e io me li immagino tutto il giorno che sono lì che fanno mischiumi di botaniche, e alla fine hanno tirato fuori questa bottiglia che ne ha 13
0: sì,
1: dentro, e quindi è quello, cioè quando tu leggi che ci sono i gusci d'ostrica in una bevanda, cioè comunque il sopracciglio ti si alza.
0: Un pochino sì. Senti Claudia,
1: sì,
0: bene
1: però
0: o male
1: vuol dire anche che qualcuno dietro ci sta lavorando.
0: Ah, quello sicuramente, è comunque un esperimento interessante. Senti Claudia, bene sì, o male ci hai già risposto, però mi sembra di capire che ci sia una clientela molto variegata, no?
1: Sì, è quella la cosa divertente. Sì, no, infatti anche ieri stavamo parlando con un giornalista del Gambero Rosso, lui dice: ah, questo sfata un po' il mito della Gen Z che non beve, o almeno non sono solo loro. E no, non sono solo loro, perché anzi secondo me Mirko lo dice sempre, io adesso non sono mai stata una gran bevitrice, però insomma Mirko e lui dice boh, cioè comunque arrivi verso, non so voi quanti anni abbiate, però noi ne abbiamo 47,
0: no più, di più, decisamente di più,
1: cioè le persone iniziano a dire vabbè, magari proprio magari posso fare una sera un po' senza, una sera con, io ho tanti amici belgi, una mia amica, suo marito si beve due, loro belgi bevono da quando hanno 6 mesi,
0: no, immagino. Certo, sì,
1: e
0: sì,
1: lui si
0: tradizione.
1: Fa due birre normali, un'analcolica, due birre normali, un'analcolica. Un po' di qualche settimana fa ero a Bruxelles,
2: sì,
1: e la birra analcolica.
2: La stessa birra. Cioè, bevuto tre birre analcoliche.
0: Colpo al cerchio e uno alla botte.
1: Diciamo. Sì, sì, perché serata. Non è una scelta radicale. Cioè, certo, uno pensa ah, basta.
0: No, ma può anche esserlo, se vogliamo, può anche essere una scelta radicale,
1: bisogno,
0: ovviamente.
1: Sì, certo.
0: Ci sono tante esigenze.
1: Sì, però non è che questo, noi non ci rivolgiamo a chi basta mai più. Certo. A parte che sì, cioè che in realtà sono anche benvenute tutte quelle persone che per qualunque ragione non possono bere, c'è chi prende farmaci, c'è chi la religione non lo
0: certo,
1: consente,
0: certo, insomma ci sono tante situazioni. Va bene, allora sì? Claudia Bellante, abbiamo avuto con noi una delle fondatrici della Noloteca, la prima enoteca analcolica di Milano.
2: Grazie,
0: grazie Claudia, in bocca al lupo per
1: grazie
0: tutto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: che ci frega, ma che ci importa se dentro al vino lo ste ci ha messo l'acqua.
1: Insomma, più o meno,
2: siamo cresciuti con quello. E noi gli dico,
1: e noi gli famo
2: ci ha messo l'acqua
1: e non te paghiamo,
2: e non ti paghiamo per questo. Ma però siamo quelli che gli rispondiamo
1: in coro insieme.
2: Sì.
1: È meglio che il vino dei Castelli Romani, di questa società non limpidissima.
2: La traduzione funziona sempre. Allora,
1: sì, perché abbiamo presentato il primo locale Enoteca di Milano, quasi completamente dealcolato, dove ci sono tanti prodotti a zero.
2: Per me, sì.
1: Allora, sì, abbiamo capito che è una bevanda di tè zuccherato fermentato. Ci hanno scritto degli ascoltatori che però ci vuole un po' di coraggio nell'assaggiarla. Io non lo so, io sono molto incuriosito da questa kombucha, quindi prima o poi sicuramente testerò.
3: Posso dire una cosa?
2: Prego.
3: Così per scherzare, che Claudia, la proprietaria della
1: Noloteca,
3: alcol, insomma, sembrava un po' Billa al telefono.
1: No, era semplicemente energica. Magari aveva preso la kombucha, sì, che abbiamo saputo.
2: Che spinta
1: anche
2: che dà, gli energy drink.
1: Questi.
2: Ah, no.
1: Queste virtù.
2: Vai.
4: Oh, va tutto bene finché non mi fate bere il matcha. Non se ne può più. Ciao.
1: È tutto al matcha adesso, un po' come fu lo Zenzer un po' di anni fa. Abbiamo parlato anche con Imma, che è una grande cultrice del tè matcha.
2: Sì. Allora, Ivan dice: io ho smesso di bere per dimagrire e sistemare gli esami del sangue. Devo dire che il prosecco dealcolato è un'ottima alternativa. Vedi, ma siamo sicuri che il dealcolato faccia dimagrire, nel senso che contenga poche calorie?
1: Beh, qui bisognerebbe sentire.
2: Magari contiene degli zuccheri che fanno ingrassare. Sì. Non lo so, a me la kombucha piace, dice Danny.
1: Vedi, quindi. Enzo scrive che sono stati in Colombia, lì non trovi una birra senza alcol, anzi rimangono senza parole se chiedi una birra analcolica, perché la tradizione colombiana non prevede
2: particolare. Allora, dobbiamo dire, in principio fu proprio la birra il primo prodotto alcolico che poi ha dealcolato, che ha avuto sempre un costante successo, insomma, nel mercato.
1: Sì, e devo dire che a livello di gusto, e lì l'ho provata diverse volte, la birra analcolica si avvicina tantissimo, è quasi sovrapponibile come gusto alla birra con l'alcol. Sul vino, come dicevo prima, nell'unica esperienza che ho testato personalmente sono rimasto particolarmente deluso, ma sono convinto che ci siano anche altre soluzioni in questo senso, evidentemente più appaganti, come ci stanno scrivendo peraltro tanti ascoltatori al 342 342 2190.
2: Paola lo dice, la spiega, da esperta. La kombucha è un'acqua minerale con un po' d'aceto. Buona, grazie.
1: No, detto così però

0: ragazzi, guardate, io ho acquistato la bottiglia di Amaro dealcolato.
1: L'Amaro.
0: Mi è parso di bere l'Amaro medicinale Giuliani, che fa mio padre.
2: Però quello alcolico
1: c'ha bene pure.
0: Sì. Mamma mia. Ribrezzo.
2: Sì. Ciao, pure tu, che coraggio. So, ma perché l'amaro di alcolato? Siamo arrivati a questo.
1: No, va detto che probabilmente ci si sta lavorando, no? C'è un mercato che è sempre più fiorente, che probabilmente sta un po' anche affinando le tecniche di questi prodotti di alcolati, che mi viene da pensare che col passare del tempo somiglieranno sempre di più a quelli che invece l'alcol l'hanno.
3: Ciao, mio padre aveva un'enoteca qualche anno fa e aveva il vino dealcolato, che quando proponeva diceva che era per i bambini. Questa cosa mi faceva sempre molto ridere.
2: Ma sì,
1: beh, volendo.
2: In
1: se
2: alcuni
1: non c'è
2: negozi,
1: alcol,
2: quelli dove vendono, che ne so, i palloncini per le feste, vabbè, sì, c'è sempre una bottiglia di finto spumante.
1: Quello finto,
2: nasce
1: vero,
2: tutto da lì, no? Il finto spumante per bambini. Sì.
4: Cioè, beh, ma uno beve il vino anche per l'effetto inebriante, anzi soprattutto per quello. Se togli l'effetto inebriante, chi lo bevi a fare? Insomma, cambia, io cambierei proprio bevanda, che non è che c'ha sto sapore, è proprio il misto tra il sapore e l'effetto così un po' inebriante.
2: Però come diceva qualcuno, non lo bevo
4: io
2: perché mi piace,
4: cambierei proprio bevanda a quel punto.
1: Scegli di bere
2: lo bevo
1: qualcosa,
2: perché mi dà quell'effetto.
1: Sì, a patto ovviamente che l'effetto inebriante sia in limiti.
2: Beh, positivo,
1: contenuti,
2: sì, dai, ma sì,
1: che non si vada. Ho capito quello che vuole dire la nostra ascoltatrice.
2: Allora,
1: sì,
2: invece dice Silvia: io ho la gastrite cronica e il reflusso, ecco, ma c'ho anche una figlia adolescente, quindi non riesco a rinunciare allo spritz.
1: Hai
2: per sopravvivere alla figlia adolescente,
1: quindi
2: deve bere.
1: Hai quello che
2: questo è il rimedio.
1: Lo spritz.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
7: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
14: D'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wine free o alcohol free, verrebbe da dire, visto il tono dei nostri talk stamattina. Devo ringraziare la mia amica Antonella del Gambero Rosso che mi segnala di un ristorante davvero particolare a Barcellona che si chiama Disfrutar, che credo significhi godere in spagnolo. Loro che cosa fanno? È un ristorante, insomma, altolocato, per così dire. Tu ordini il vino e loro ti levano l'alcol dal vino, non che so non come nasce dealcolato.
1: Non so come possano fare, però
0: vuoi il Brunello di Montalcino?
1: E te lo portano senza alcol.
0: Tu gli consegni la bottiglia, loro te la riportano. Serve un po', serve una quarantina di minuti, insomma, 45 minuti.
1: Subito,
0: Però al centro di questo processo di dealcolizzazione del vino c'è una macchina solitamente utilizzata in cucina per estratti, cotture sotto vuoto e a bassa temperatura. Il costo ci aggiriamo sui 5.000 euro. Se vivete in America e Trump ve li dà,
1: potete
0: Trump ha detto vi do 5.000 euro. Serve per giocare sulle consistenze, concentrare o distillare, ma non solo. Il principio è semplice: l'alcol evapora prima dell'acqua. Con il vuoto e le basse temperature è possibile separarlo senza cuocere il liquido, però ripeto, il processo richiede circa 45 minuti per bottiglia. Abbiamo iniziato a lavorare con gli stessi vini che usiamo normalmente nel ristorante. All'inizio avevamo 11 vini full alcol a 140 euro e 11 dealcolati, però nel tempo abbiamo fatto le modifiche e teniamo tutti i vini e chi vuole se li fa dealcolare in diretta.
1: Però mi viene da pensare, se uno sceglie un particolare tipo di vino, poi quel vino tutto senza alcol, che non nasce con questa finalità,
0: che
1: gusto può avere? Non lo so, un conto è farli proprio, crearli appositamente.
0: Dovremmo chiedere al nostro esperto Cotarella.
1: Mi sa che qui all'estero non ci trattano troppo bene, e soprattutto se uno dovesse scegliere i vini italiani, attenzione, perché adesso c'è anche chi punta l'indice contro dei dolci italiani, il dolce italiano per eccellenza, diciamo la verità, il tiramisù.

0: su
1: perché fatto in casa,
0: fatto che cosa, mette in casa, non scomposto, non dovete scomporlo, sto tiramisù, lasciatelo così com'è, perché secondo gli inglesi può causare la salmonella.
1: Aia.
0: È un articolo tra l'altro che è stato pubblicato nei giorni scorsi dal Daily Mail, che per l'allarme salmonella che sta colpendo il Regno Unito, dove finora sono stati segnalati oltre 500 casi e purtroppo anche 2 decessi con focolai appunto di questo batterio, che cosa succede? Che hanno proprio pubblicato la foto del tiramisù, che si trova anche nelle pagine interne. Gli inglesi tengono soprattutto a sottolineare che ovviamente non ce l'hanno col dolce in sé per sé, che è anche anzi molto molto amato dagli inglesi. A Londra ha aperto un locale dove si mangia soltanto quello, ma ha detto le uova, soprattutto quelle di importazione, che possono creare questo tipo di problema, mentre ovviamente loro si fidano delle loro uova, che sono quelle con il caratteristico marchio Red Lion, il leone rosso, che sono probabilmente a basso rischio.
1: Sì, insomma, questo però ripeto.
0: Servono le uova pastorizzate per evitare qualsiasi tipo di problema.
1: Avete mai avuto problemi? Lo fate a casa?
0: Ma certo, immagino di sì, chi è che non fate? E soprattutto lo fate con i savoiardi o con i pavesini, sai che c'è la doppia tendenza, no?
1: Secondo me non si discute, insomma, il savoiardo.
0: Il savoiardo nella ricetta originale, poi c'è la variante col pavesino, e poi anche qui a Roma, dove c'è un locale molto famoso che ha più punti. Nella capitale, dove fanno solo il tiramisù, che hanno fatto un po' a tutti i gusti, all'ananas, alla banana, alla fragola.
1: Quanto è triste arrivare al momento dei dolci al ristorante, si elencano i dolci
0: e c'è il tiramisù
1: e sono tutti cattivi.
0: Ma no, guarda, io l'ho mangiato, lo sai dove l'ho mangiato buono il tiramisù?
1: La crostata della nonna
0: pochi giorni fa.
1: Non mi dovete elencare la crostata, mi dovete dare roba sugnosa,
0: perché con le visciole è buona,
1: mi dovete dare roba pannosa, sugnosa.
0: Sai dove ho mangiato un ottimo tiramisù pochi giorni fa?
1: Dimmi.
0: A bordo di un battellino sulla Senna.
1: Quanto è radica chic.
0: Una mini crociera a base di cibo italiano, tra l'altro molto buono, fatto dai locali, però non c'era quasi nulla di italiano, se non le canzoni di Toto Cutugno che venivano irradiate nell'imbarcazione. Ma ho mangiato un ottimo tiramisù, veramente buono.
1: Però lì la vista faceva tanto, la situazione.
0: Tanto. Poi tra l'altro si era anche rimessa la giornata, perché prima pioveva, quindi passare sotto Notre Dame e sotto la Tour Eiffel a mangiare questa scucchia in aria, questo tiramisù, è stata veramente una bella esperienza.
1: Ragazzi, si parla di dolci, io ho fame, ecco, vi qua. Dico che mi sono già fatto fuori un tramezzino tonno e pomodori secchi. Non ve l'avevo detto. E no, l'ho fatto di nascosto prima.
0: Ti sei nascosto?
1: Avevo fame.
0: Ma mangi di nascosto il tramezzino?

0: Buongiorno ragazzi. Ma gli inglesi forse diranno altre misure e fanno loro, perché visto che non sanno fare niente, metteranno pure le bucce delle uova oppure il pelo della gallina. Gli uatti scemi non sanno fare niente, sbarrano se. Buona giornata ragazzi.
1: Allora, un po' tranchante questa.
2: Abbastanza
1: questo messaggio dell'ascoltatore. Gli inglesi. Beh, vabbè, certo, la cucina inglese
2: esiste, la cucina inglese poi.
1: Non esiste, ma sono tanti paesi.
2: Forse in qualche pub caratteristico riesce ancora a mangiare qualcosina. Il lamb, l'agnello, fish and chips. Aspic.
3: Io pastorizzo le uova sia per il tiramisù che per la carbonara. Ormai ho capito come si fa e diventa una prassi normale.
2: Si può fare in casa, leggevo, la pastorizzazione delle uova con dello sciroppo di zucchero, mi sembra di aver letto. Comunque si può fare.
1: Sì, ma tante persone lo fanno.
2: Le uova intere non sono mai pastorizzate, sono proprio quelle, le troviamo in appositi brick con la scritta sotto forma appunto di ovo prodotti. In quel caso siamo sicuri, perché le uova pastorizzate scongiurano qualsiasi pericolo di salmonella.
1: Beh, paese che vai, insomma, attività culinaria che trovi, se volete bere il caffè peggiore, proprio più cattivo al mondo, potete farlo.
2: Sì, andare in Giappone, una città che si chiama Matsuyama, in un bar che si chiama misteriosamente, come ha detto questo giornalista, food blogger del Corriere della Sera, collaboratore Davide Maniace, si chiama Bar Cagliari, questo.
1: Però
2: a Matsuyama
1: hanno qualcosa a che fare.
2: C'hanno la bandiera dei quattro mori fuori, ma credo che di italiano ci sia ben poco all'interno.
1: Lui va in giro a farsi riprendere mentre assaggia i caffè, così a sorpresa in tutto il mondo, e quello è stato il peggiore.
2: Il peggiore. Il migliore invece lo ha bevuto a Vienna, e poi ha avuto il privilegio di assaggiare anche quello che per lui viene considerato il cibo peggiore del mondo, anche il cibo, anche le cose da mangiare.
1: Sì.
2: Vuoi sapere di cosa si tratta?
1: L'anguilla in gelatina.
2: Anguilla in gelatina, bene. Sì, di un antico fast food di Londra, dove ripropongono delle ricette del Settecento, e questa evidentemente non è che sia venuta particolarmente bene.
1: Forse è proprio quella che è ancora dal Settecento.
2: Sì, proprio quella. Si chiama il pub, si chiama Man's Tower Bridge, celebre appunto per questo piatto del Settecento in cui l'anguilla si raffredda dopo la bollitura e rilascia il collagene, che quindi si rapprende. Lui dice che ha provato a mangiarlo coprendolo di qualsiasi salsa, ma era orribile e non ce l'ha proprio fatta.
1: Bisogna avere coraggio quando si va all'estero di assaggiare anche i prodotti
2: locali.
1: Le prelibatezze
2: locali.
1: Io in Messico non ho avuto il coraggio di assaggiare le chapulinas, cioè i grilli. Che loro servono così come patatine.
2: Ah.
1: E questo giornalista del Corriere invece dice che ha mangiato il pene di mare.
2: Sì, specifichiamo però.
1: Allora, è un verme, il nome pene non è solo per la forma ma per la consistenza.
2: E qui
1: parla per te, amico.
2: No, infatti, no, non so come possa
1: verme, come fai.
2: Vabbè. Vabbè, dai, questo è un dettaglio che potevamo probabilmente anche aggirare.
1: E poi c'è il famoso durian, che anche in Italia si mangia. Io non l'ho ancora mai mangiato.
2: È un frutto che ha un odore pestilenziale, ma è anche molto dolce.
1: Sai che è vietato portarlo?
2: È vietato portarlo sui mezzi pubblici, è vietato aprirlo tipo nelle hall degli alberghi e in zone dove potrebbe appunto rilasciare questo
1: odore. È nausea abbondo, però dice che il sapore
2: è molto dolce. A me è capitato di assaggiarlo già in celofanato, solo l'interno, e si può mangiare.

0: Non abbiamo ancora parlato di sport, ma un accenno lo dobbiamo fare, insomma.
1: Dobbiamo
0: siamo
1: fare
0: un programma di cronaca, di attualità,
1: assolutamente
0: anche sportiva.
1: Sì, perché purtroppo in Champions ieri è arrivata un'altra sconfitta dopo quella dell'Inter, ha perso anche il Napoli, battuto in casa comunque da una grande squadra come l'Arsenal, lo ricordiamo, fresco del titolo di Premier League d'Inghilterra. Mancano all'appello altre due italiane che giocheranno oggi, la Roma alle 18:45 a Istanbul contro il Fenerbahce, che tra l'altro è pieno di giocatori che conoscono bene il nostro campionato. C'è anche Lukaku che ha giocato proprio con la Roma, non c'è Guendouzi, ex Lazio, che è squalificato, ma c'è Skriniar, ex giocatore dell'Inter, quindi sarà una sfida davvero molto interessante, con una Roma in grande salute e in grande fiducia. E poi questa sera l'emozionante debutto in Champions del Como, che al Sinigaglia riceve i tedeschi del Lipsia, che è una squadra comunque temibile perché fa parte ormai da anni della galassia Red Bull, è una squadra controllata proprio dalla Red Bull, che ha diversi soldini e anche molti giocatori interessati, quindi speriamo che da Roma e Como possono arrivare le prime soddisfazioni in Champions per le squadre italiane.
0: E qualche polemica ho letto invece sulla partita che abbiamo dato ieri in diretta a Shelton Alcaraz,
1: per forza,
0: perché
1: sì,
0: è finita alle 3 di notte,
1: 3:33 americane, veramente una cosa allucinante, soprattutto per gli sforzi a cui sono costretti questi giocatori. Ieri mi ha colpito molto un video che è stato pubblicato anche da diversi social, in cui in un cambio campo un operatore TV si avvicina ad Alcaraz, che stava appunto sfidando Shelton, seduto, e Alcaraz gli fa cenno di allontanarsi o di riprendere un'altra angolazione, perché dobbiamo dirlo che purtroppo è stata una scena molto cruda, stava vomitando, era molto stanco,
0: limite,
1: molto stressato, ha usato
0: però non è previsto lo stop notturno,
1: no, invece come suggeriscono tanti ex tennisti, lo ha fatto anche Bertolucci ieri in un'intervista che ha rilasciato al TG1, ha detto facciamo come a Wimbledon, alle 21 si chiude tutto e eventualmente si gioca,
0: certo,
1: il giorno dopo,
0: è più umano, avrebbe
1: decisamente più
0: senso.
1: Umano
0: invece hanno scelto una cosa diversa.

0: Oggi chiudiamo tra le prelibatezze gastronomiche strampalate con quello che ha assaggiato la nostra Annalisa Favignana, il cosiddetto lattume di tonno. Però non vi diciamo l'origine del lattume di tonno e di cosa si tratta,
1: però
0: perché
1: cercate.
0: Dobbiamo andare a colazione e dovremo cercare, sì, appunto, di non perdere il decoro almeno di questo momento.
1: Ce ne andiamo, ci ritroviamo domani.
0: Naturalmente, grazie a Tommaso Checchi, Simone Di Gregorio, Chiara Iorio, vi lasciamo a Betty Senatore, The Breakfast Club, e vi dà appuntamento a domani, come sempre dalle 7. Ciao, ciao a tutti, ciao.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu, scopri di più su faiunlascito.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo, e poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027.

0: Finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti,
7: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Le notizie delle 10. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Petroli in leggero calo ma sempre sopra i $100 al barile. In Italia scade lo sconto sulle accise sul gasolio, mentre il prezzo dei carburanti oggi è ancora in salita. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare questo pomeriggio una proroga di 2 settimane, il tempo di decidere come procedere con aiuti, non a tutti, ma con una sorta di bonus benzina da assegnare solo alle persone con reddito più basso. Il ministro Salvini ha lanciato però un attacco alle politiche assistenziali.
12: È il comune, la provincia, la regione, l'INPS, lo Stato. Noi abbiamo calcolato 51 bonus. Bonus luce, bonus gas, bonus bebè, bonus affitto, bonus libri, bonus scuola, bonus università, la carta dedicata a te. Adesso c'è il noleggio sociale dell'auto. Chiaro che però se come parametro usi l'ISEE, basso, ci sono i collezionisti di bonus. Ci sono quelli che invece di andare a lavorare vanno al CAF, vanno al sindacato, vanno al patronato e portano a casa più loro di bonus di quelli che si alzano al 6 della mattina per andare a lavorare o aprire il negozio. E raramente sono italiani.
11: Il prezzo del petrolio calerà dopo la nostra vittoria sull'Iran, dice Trump nel suo discorso di 2 ore alla convention repubblicana, e promette soldi in cambio di voti, promette di dare $5.000 a tutti i cittadini degli Stati Uniti se i repubblicani vinceranno le elezioni di novembre. L'Ucraina ridimensiona l'allarme per il drone russo decollato dalla Crimea che ha violato lo spazio aereo della Moldavia e ha sorvolato Chisinau, dove l'aereo del presidente Zelensky era pronto a decollare per la Norvegia. Il premier norvegese aveva parlato di aereo sfiorato dal drone, ricostruzione esagerata secondo la presidenza ucraina. Zelensky non ha corso rischi. Anziani abbandonati in 3 case di riposo, 3 persone arrestate dai carabinieri a Caltanissetta. Gli anziani venivano trascurati, a cominciare dall'igiene, in stanze caldissime di notte. Un solo operatore si doveva occupare di decine di persone su diversi piani, il tutto per ridurre i costi. Lo sport in Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli. Oggi in campo la Roma alle 18.45, Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como al suo esordio assoluto in Champions League ospita il Lipsia. Capital News, torna alle 11. Meteo.

0: Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: i Beatles, c'è bisogno anche di dire che è una loro canzone? No, c'è bisogno di dire che questi capolavori resistono ancora e sono necessari anche in giornate come questa, anzi a maggior ragione in giornate come questa. Buongiorno a tutti!
1: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.
0: Esatto, noi siamo sempre qua in diretta dal Lido, dicevo, in giornate come questa, perché sono 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre e domani sarà, e quindi noi stavamo giusto pensando a quali sono i film. Ragazzi, ho tirato giù una lista molto lunga di tutti i film che sono proprio dedicati a questa giornata, con cui dovremmo, diciamo, avere a che fare, ma soprattutto da cui dovremmo approfittare. Ma ne parliamo domani, perché intanto noi dal Lido vi salutiamo. Ragazzi, oggi sono entrati i pinguini in postazione, volevamo anche fargli un'intervista, ma insomma è un linguaggio un po' difficile da decifrare, abbiamo detto vabbè, magari facciamo delle foto, perché la temperatura è scesa di 10 gradi, l'avete sentito un po' in alcune zone dell'Italia, lo so, non in tutte, lo so, non in tutte, infatti io immagino quelli che stanno là sudando ancora, che dicono a disgraziata, sì, sì, effettivamente sì, però non pensate che stiamo bene, cioè sciarpe, felpe recuperate da non so dove, perché noi ci aspettavamo una situazione un po' più estiva. Allora, presentiamoci innanzitutto, perché siamo in diretta dalla Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e My Movies, e questo sarà fino a venerdì. Accanto a me c'è Laura Manca, saluta dicendo che stai bene col freddo anche.
2: Anche oggi confermo, sto bene, sono viva, ciao a tutti, buongiorno.
0: Nonostante le temperature gelide e i pinguini dentro la postazione di Radio Capital. Poi abbiamo Marco De Lillis, invece lui sì, è accaldato in regia a Roma, io sono Betty Senatore con la sciarpa e tutto. Allora, diciamo che ieri è arrivata Emanuela Fanelli qui al Lido di Venezia, invecchiata di 23 anni, che è praticamente quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo sulla nostra pelle, cioè da quando siamo arrivati, che era il primo di settembre, oggi sono passati 23 anni, quindi più o meno quello che vedete su di lei è quello che vediamo noi la mattina sulla nostra pelle. Però è venuta per presentare una serie. Allora, quando io dico, fidatevi, la dovete assolutamente vedere, anzi la dovete troppo vedere, come il titolo del mio podcast, vi dovete fidare. Sarà presentata oggi, quindi non posso dire altro. Si intitola Peccato, però poi ne parliamo quando scade l'embargo e non ho più il fucile puntato dietro la nuca, che insomma non è bello da vedersi e non è neanche, insomma, facile da viverci. E si parla solo di film, insomma, serie TV, figuriamo. Allora, 342 342 2190, perché stamattina, oltre ad ascoltare Edoardo Scarpetta e, attenzione, nella prossima ora avere ospite Luigi Locascio, parleremo anche di

lei è Birth qui su Radio Capital in Cose che Capital, una edizione speciale in diretta dal Lido di Venezia che terminerà con la fine praticamente della mostra del cinema, quindi noi ci salutiamo venerdì, quindi domani, ma come, è già arrivata la fine, domani? Ah, vabbè, e sabato però usciranno i vincitori nella cerimonia che sarà poi trasmessa da Rai 3, ma avremo modo di parlarne. Dicevo, sono giornate, io immagino anche molti ascoltatori, no? Che soprattutto al ritorno dalle vacanze, a parte hanno ancora un po' forse la mente in vacanza, alcuni, beati voi, altri secondo me hanno già dimenticato tutto quello che è successo di bello in vacanza e sono già nel frullatore delle cose quotidiane e hanno la mente perennemente accesa. È un problema, ragazzi, che si verifica, io mi rendo conto, a tutte le età, anche perché nella nostra casa ci sono diverse generazioni, nella nostra casa di 5 donne, e mi rendo conto che diventa invalidante, perché tu vai a letto, sei talmente stanco che dici adesso dormo e poi pam, la mente comincia a viaggiare come un piccolo criceto nella ruota, no? Non riesci a spegnerla mai. E allora cosa si può fare di legale? Di prendere, una cosa molto semplice, si prende un foglio di carta, proprio carta, e si scrive a penna quello che si deve fare il giorno dopo, la to-do list. Ragazzi, funziona, perché è un po' come se scaricassi la responsabilità, cioè dici ok, la mia mente non se lo deve ricordare perché l'ho scritto e quindi mi posso rilassare. Ma fare questa to-do list non significa solo tipo chiamare mamma, no? Che ci potrebbe stare, ma chiamare mamma per fissare appuntamento dal suo dentista, per esempio. Allora lì si circoscrive, perché sennò tu la mattina si svegli, chiamare mamma e ricominci, perché la devo chiamare, cosa era successo, e non ti addormenti, tutta questa cosa. Però ognuno ha il suo modo di fare una to-do list, detta così, un elenco di cose da fare, sia di cose da fare durante la giornata, sia di cose da comprare, il famoso foglietto della spesa, no? Che si fa, alcuni lo fanno ancora cartaceo quando vanno al supermercato, ma anche prima di partire per un viaggio. C'è gente che scrive tutto, bravi, io butto tutto sul letto, lo metto lì e metto e poi scelgo questo sì, questo no, questo sì, questo no. 342 342 21

Destiny's Child, Say My Name su Radio Capital in Cose che Capital, puntate speciali in diretta dal Lido di Venezia per raccontarvi un po' quello che succede alla Mostra del Cinema, dove, devo essere sincera, in questi giorni praticamente non c'è nessuno perché il tempo è brutto e poi la maggior parte delle persone, e l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, si veramente rifugia su questa isola, diciamo che la invade i primi giorni fino a lunedì, poi dopo è tutto in discesa. Ieri praticamente incontravi attori, registi, e ci potevi tranquillamente scambiare due chiacchiere, prendere un caffè, proprio perché non c'è la folla, non c'è tutta questa prescia e soprattutto non c'è neanche da parte loro l'ansia di dire no vabbè sono preso d'assalto eccetera. Ma parlavamo della to-do list. Apprezzo molto la nostra ascoltatrice Beatrice di Napoli che lo fa. Cioè lei, per evitare di avere questa mente che non si ferma mai, ma che non vale solo la notte, vale in qualsiasi momento della nostra giornata, no? Che dici, oh, sono in palestra, però comunque continuo a pensare a quello che devo fare o che dovrò fare. Fare una to-do list, lei la fa e spunta anche ad ogni compito compiuto. Ma quanto è bello quando tiri quella riga quasi stracciando il foglio. Bello, mi piace. E poi dobbiamo fare però un saluto ad Alberto Di Bassano, un ex collega che fra poco va in pensione. Siccome la pensione per noi di un'altra generazione è una parola che non ha una realizzazione, non ha una concretezza, altro che auguri. Allora, quindi Alberto, veramente goditi tutto quello che succederà da domani, perché te lo sei meritato tutto. Gli auguri arrivano da Mariano, ma anche da tutti noi dello studio della Blue Lounge di Radio Capital, perché ci sono diverse generazioni, ribadisco sempre questo, e queste diverse generazioni comunque sono accomunate tutte dallo stesso problema: pensione, che è una parola o un concetto

0: Cose che Capital, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis.

0: Inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sergio Mendes, Maschenada qui su Radio Capital, sono le 10:37 ed è passato dai nostri studi, dalla nostra postazione qui al Lido, nei giorni scorsi, Edoardo Scarpetta.
1: Ha interpretato il suo bisnonno, un giornalista, Renato Carosone, e adesso un pianista nell'ultimo film. Sono con Edoardo Scarpetta.
2: Salve a tutti.
1: Sai che sono emozionata di incontrarti?
2: Anche io.
1: È vero, dai, su Edoardo, dillo, lo so che... Però mi piace questo convenevole, mi fa comunque piacere.
2: Come stai? Ma
1: nel teatro si dice, o nel cinema, a cosa stai lavorando?
2: Sì.
1: Vero?
2: Ed è una domanda che mi stai...
1: No, adesso no, però so che è una domanda che si fa.
2: Allora che fa, che prossimo progetto? Sì, è tutto vero. Sì.
1: In realtà tu lo hai già fatto, questo progetto, perché viene presentato in questi giorni Mare Mosso, dove interpreti un pianista in un locale non proprio...
2: Malavitoso,

0: Ostia.
1: Bene, no, l'hai detto te. A un certo punto incontri una ragazza e c'è un rapporto particolare fra voi due. Lei è un tossicodipendente, ha tutta una serie di gravi problemi. Mi domando cosa ha cambiato nel tuo personaggio l'incontro con questa donna. Donna, ragazza, insomma.
0: Allora, c'è stata un'iniziale, diciamo, folgorazione quando la vedo per la prima volta nel locale, però poi ricevo la notizia che lei è lesbica. Quindi disappunto, tristezza, malumore. Poi però, per una serie di episodi che vedremo nel film, stringiamo io e lei in qualche modo. E quindi stringendo io inizio a chiedermi, ma che cosa sta succedendo? Certo. Lo chiedo a me e lo chiedo a lei. Poi fondamentalmente la chiave del film è questa potenziale redenzione grazie all'amore.
1: Tu suoni il pianoforte, no?
0: Certo che no.
1: Come no?
0: Nel film sì.
1: Nel film sì, ma io sapevo anche nella vita, non
0: no,
1: è vero allora?
0: Per Carosone, dove
1: esatto.
0: Tra l'altro, comprai una tastiera semiprofessionale della Yamaha dicendomi adesso mi metto e lo imparo, perché poi facevo lezioni con Ciro Caravano a Salerno di soprattutto di postura e fondamentalmente io dovevo imparare, dovevo mettere le mani nella zona giusta.
1: È giusto.
0: Con le inquadrature da lontano.
1: Okay.
0: Sullo stretto è quel mostro di Stefano Bollani.
1: Ah però.
0: Sì sì sì. No.
1: Senti, io sono curiosa dei tanti aneddoti che hai raccontato sul tuo trisavolo. Cioè su Edoardo Scarpetta senior, tipo quello della farmacia.
0: Tutto questo proviene da quel pozzo di scienza che è mia zia, la sorella di mio padre.
1: Ciao zia.
0: E allora, Edoardo Scarpetta dà alla sua cameriera, che non sapeva né leggere né scrivere, un fogliettino con scritto mandatela in un'altra farmacia e le chiede di andare a prendere questo farmaco in farmacia. Lei dopo 2-3 farmacie becca una farmacista magnanima e le dice guardi, io la devo mandare da un'altra parte, qua c'è scritto che la devo mandare da un'altra parte, io le devo dire che questo è uno scherzo di Don Edoardo, perché lo chiamavano Don Edoardo, qua c'è scritto che la devo mandare da un'altra parte. E quindi lei bestemmiando è tornata a casa.
1: Beh, era Edoardo Scarpetta,
0: sì.
1: Non c'è altro da aggiungere.
0: Sì, c'è, geniale.
1: È nel DNA. Nel DNA, perché tu hai cominciato a 10 anni, no? La prima volta.
0: 9.
1: 9.
0: Con Felicello e Felicella per i 150 anni dalla nascita di Edoardo Scarpetta, sì.
1: Ma ti hanno pagato per questa cosa? Sono curiosa.
0: Papà, mi ha messo sul palco papà.
1: Così.
0: Per la prima volta, sì. E dopo 8 repliche di questo spettacolo mi ha dato 100 euro intere, però quindi io ho visto dall'alto scendere questa banconota verde. Oddio! Bellissimo.
1: Ma tu come ti sentivi? Eri.
0: Uscendo di scena, io saltavo. Gioia, era una cosa che a 9 anni non puoi saper spiegare, non puoi capire no. Che cosa sei.
1: No.
0: Però era una cosa, gli applausi, la gente che rideva. Io saltavo di gioia, proprio saltavo.
1: Che meraviglia, era scritto.
0: E lì ho capito, ok.
1: È quello, è la sua strada.
0: Sì.
1: Quindi in bocca al lupo per il teatro, per il cinema.
0: Merda, sempre.
1: Come si dice sempre, merda. Edoardo Scarpetta, faccio un applauso.
0: Ciao.
1: Come a teatro.
0: Grazie mille.
2: Cose che capital, in diretta dal Lido di Venezia.

appartiene a quel gruppo di artisti che a un certo punto dice cambio nome, ma soprattutto tolgo il cognome. Voglio dire, Rihanna, Madonna, Adele, voglio dire, non è che no, Cher, non è che non ce ne sono, però il papà lì per lì ci è rimasto un po' male, ha detto vabbè, io però Billy Ray Cyrus, insomma, ci tengo il cognome. Poi ha detto beh, ce ne sono tante come lei che sono iconiche solo per quel nome che portano, e quindi tutto sommato è la naturale evoluzione di una leggenda. Così ha detto di Sofì. Beh, il papà che poteva dire, non poteva dire una cosa del genere. È un po' come se la cantante di Saving All My Love For You noi la chiamassimo semplicemente Whitney. Ci capiremmo comunque.

Boombastic su Radio Capital, in Cose che Capital, edizione speciale dalla Mostra del Cinema di Venezia. Stiamo trasmettendo dalla Blue Lounge, abbiamo avuto degli ospiti e li avremo anche oggi e soprattutto domani, che poi sarà il nostro ultimo giorno proprio qui in diretta per raccontarvi quello che succede. Però abbiamo avuto nel frattempo Edoardo Scarpetta. Tanti complimenti per la sua voce, è vero, perché poi uno vedendo l'attore nell'insieme magari non si concentra sulla voce, però se volete

ascoltarla ancora di più, vi invito a vedere e ad ascoltare il podcast Lo devi troppo vedere, dove lui è protagonista. Dice: dove si vede e si ascolta questo podcast? Su tutte le piattaforme, da Spotify a YouTube.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.

0: Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: C'è stato un momento alla fine degli anni 90 in cui il pubblico femminile si divideva in due: chi riteneva Richard Ashcroft l'emblema della sensualità, di quell'uomo un po' maledetto, no? Un po' affascinante proprio per questo, e dall'altra chi diceva boh, a me non dice assolutamente niente. Allora, io appartengo al secondo gruppo, ma potrei essere veramente un'eccezione. 342-342-2190, abbiate il coraggio di dire se eravate nel primo gruppo, mi piace che mi manda fuori di testa, oppure a me non dice niente.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Bill Withers è questo capolavoro che ha questo titolo, che è Ain't No Sunshine, su Radio Capital, in diretta dalla Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e My Movies dal Lido di Venezia, oggi sottoposto a una serie di disastri climatici. C'è un vento, non oso immaginare il mare, perché, cioè no scusate, la laguna, non mi entra in testa, qui abbiamo la laguna davanti, e c'è un tempo, nel senso, oltre al vento, anche molto molto grigio, minaccia pioggia anche per il pomeriggio. Abbiamo scoperto che a Trento stamattina ci sono 17 gradi e mezzo, ma in altre zone ancora si continua a boccheggiare. Ma parlavamo di Richard Ashcroft, altro che il tempo, e devo dire, il mondo si divide. Allora Luca dice che quello di Richard era

0: il ruolo del famoso sciupa femmine. Invece io, dice Luca, sono sempre stato in tutte le compagnie frequentate quello considerato un buon amico. Guarda, caro Luca, che tu da adulto ti sei rifatto, ti rifarai, dammi retta. Poi negli anni 90 Richard per me era un figo pazzesco e adesso mi fa l'effetto di mio zio Nicola. Non credo sia un complimento, però abbiamo anche dei vocali che dicono la loro sempre sullo zio Nicola, su Richard Ashcroft, scusate, sentiamoli.
1: Ciao Betty, no, a me mi stava proprio sulle palle, a me Richard Ashcroft mi stava proprio sulle palle con quell'aria, ma chi sei? Ora l'ho rivalutato, ora suono le sue canzoni, mi piace, è un grande perché in 30 anni è rimasta la stessa persona, anzi secondo me è anche migliorata come persona, un po' di umiltà ci sta sempre bene, per cui niente, ci ha guadagnato nei miei confronti. Ciao Paolo da Porto Venere.
0: Vedi che poi l'età adulta, la maturità ti porta a rivalutare certi personaggi. Poi certo, se non ti piace fisicamente, non ti piace fisicamente. Dimmi Laura, mi volevi sottolineare un altro messaggio? Sì, dillo te. Ah, un altro vocale, eccola.
2: A me Richard Ashcroft piace talmente tanto da aver preso un volo per vedere il suo concerto di Manchester a casa sua l'anno scorso come regalo di compleanno, e sono tornata ai miei 16 anni, e che a volte ho tuttora, e è stato strepitoso e il pubblico lo adora. Un'esperienza indimenticabile, lui potentissimo. E cosa vi devo dire? Io l'ho sempre trovato sexy e tuttora è così.
0: Eccola.
2: Un abbraccio, ciao Radio Capital. A presto, baci.
0: Ma poi, come dice il famoso detto, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Richard Ashcroft divide, quindi comunque riesce a creare un'emozione, ecco, nei confronti degli ascoltatori. Questo è poco ma sicuro.

0: Morve.
1: Earrings, Malcolm Todd su Radio Capital, in cose che capitano, ragazzi, continuano ad arrivare delle definizioni di Richard Ashcroft, alcune non si possono dire, però gambe di sedano sì, secondo me rende bene l'idea, ci può stare, ci può stare. Potrebbe essere una di quelle chiacchiere, no? Su un attore, qui ne vediamo tanti dal Lido di Venezia, su un personaggio, ma anche in generale sulla nostra vita, sulla giornata che abbiamo

0: passato, che si fa la sera. Allora voi dovete spiegarmi perché durante un pranzo non abbiamo la stessa capacità di andare sull'intimo di una conversazione rispetto per esempio all'orario dal tramonto in poi. Ecco, eppure voglio dire, anche a pranzo abbiamo del tempo, magari sì, ok, dobbiamo tornare a lavorare, però la sera, per esempio, dopo il tramonto, a un certo punto dobbiamo andare a casa che ci abbiamo da fare, siamo stanchi, abbiamo sonno, eccetera, eccetera. Eppure c'è questa capacità durante le ore notturne di parlare di più, di raccontarsi di più, e io lo dico perché vivo con due ragazze che sono Cristina, non dico i cognomi, Cristina e Laura, che chiacchierano, ragazzi, queste chiacchierano fino alle 3 di notte e la mattina fresche come rose. Allora, che vi dite? No, Laura, me lo devi spiegare, che vi dite?
1: Eh no, i segreti, quello che si dice in camera, detto così sembra brutto, però quello che si dice in camera rimane in camera, Betty.
0: No, no,
1: poi tu sei dall'altra parte, quindi dovresti riuscire a sentire attraverso la parete.
0: No, perché c'ho i tappi per dormire. Però loro, tutte le sere, dalla prima sera ho scoperto che hanno parlato di libri, e fin qui ho detto, beh, bello, bel contenuto, Dopo non mi è stato più detto, e quindi deduco che ci siano segreti un po' più intimi. Ma mi dici perché secondo te di notte?
1: Perché abbiamo il cervello che non si riesce a spegnere.
0: Ah, è quel discorso di prima.
1: È il discorso di prima, solo che noi per spegnerlo, invece che fare la to-do list, che facciamo già durante il giorno,
0: esatto,
1: alla sera parliamo fino allo sfinimento, poi siamo logorroiche entrambe.
0: E poi c'è un rito, devo dire, che ci ha insegnato. Ah, che questo fra l'altro lo possiamo anche condividere con gli ascoltatori. La nostra Laura Manca è una spacciatrice legale di olio essenziale di lavanda. Ragazzi, te ne metti un po' sui polsi, steso, stesa.
1: Sì, e noi ci facciamo i festini bilaterali con la base di olio di lavanda.
0: Eccoci, dai, così, la lavanda, più lavanda per tutti. Secondo me sarebbe un mondo un po' più tranquillo, un po' più sereno e un po' meno arrabbiato. Però non so se anche a voi capita tuttora, anche nella frenesia della quotidianità, del lavoro, appuntamenti, fidi da una parte, il lavoro dall'altra, la mail, pure la palestra, mettiamocela, di confidarvi di più la notte.

su Radio Capital, devo dire sono arrivati, stanno arrivando i nostri ospiti, quindi c'è un po' di movimento qui nella nostra lounge che si aggiunge al rumore del vento e quindi insomma potete immaginare. Allora, in realtà il discorso per cui siamo tendenti a parlare

0: E a confidarci di più di notte rispetto che durante le ore diurne è dovuto all'età, scrive, dice Simonetta. Succede fino ai 30 anni, poi lentamente, senza che tu te ne accorga, dalle 23 in poi scivoli fra le braccia di Morfeo e di chiacchiere se ne fanno di meno. Poi si sprecano gli analisti sul perché le coppie dormono in camere separate, meglio, addirittura in case separate, perché uno vuole dormire, l'altra vuole parlare. Chissà perché ha detto l'altra, ha usato un termine femminile. Abbiamo dei vocali, Laura? Sì, sentiamo il nostro ascoltatore che ha da dire la sua su queste chiacchiere notturne che sono un po' più intime rispetto ad altri momenti della giornata. Sentiamo,
1: Buongiorno Radio Capital, vi seguo sempre. A proposito del parlare meglio di sera, di notte che di giorno, mio cugino aveva una sua opinione. Per me è stato un po' come un fratello maggiore, quindi lo consideravo il grande saggio. Diceva che di sera, di notte, dopo una giornata intera, cadevano le barriere, si era più stanchi e si era più propensi a parlare, a rivelarsi. Grazie.
0: Giusto, è una specie di alcol naturale, no? Che poi è la stessa cosa che succede anche nel mondo del teatro, soprattutto teatro, che quando sei stanco, non esageratamente stanco, ma quello stanco medio, non hai la capacità di gestire più l'ansia e quindi vai libero e forse fai le migliori performance. Questo è quello che dicono. Poi fra poco magari lo chiediamo direttamente a un attore che sarà nostro ospite.

0: Cose che Capital con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
14: D'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
17: Cortilia, che piano?
16: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
18: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
19: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Roy Orbison con Pretty Woman qui su Radio Capital in Cose che Capital, in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia in collaborazione con One Podcast, My Movies. Come vi ho anticipato, sono giorni che parliamo di cinema e oggi ospitiamo un attore, e che attore protagonista del film, e insieme al suo regista. Ora dico i nomi perché se rimango così vaga poi non si capisce. Luigi Locascio, è onore di nuovo riaverti nei nostri studi.
1: Mio onore, grazie, sono molto felice di essere qua.
0: Grazie Luigi. E Beppe Tufarulo, che è il regista di questo film che state presentando qui a Venezia.
2: Buongiorno, buongiorno, che bello essere in radio.
0: È vero. Allora, abbiamo scoperto una doppia vita, Luigi, forse non so, te l'avrà raccontata di Beppe, che nasce da MTV, quindi tu hai lavorato, Beppe, con Luca De Gennaro, cioè hai fatto un'altra cosa comunque sempre a che fare con l'immagine, questo
2: sì,
0: è poco ma sicuro.
2: Nasce tutto dalla musica, cioè l'amore prima di tutto per la musica, poi lì dentro era una palestra pazzesca, un mondo incredibile, l'immagine e poi la contaminazione di linguaggi diversi.
0: Ecco, esatto, che poi rimane comunque sempre.
2: Sì, è un imprinting.
0: Anche nel cinema, assolutamente. Allora, c'è un'ape car, si può dire, no? Ma l'ho
2: certo,
0: detto. Vabbè,
2: sì,
0: con un colore rosso bordeaux particolare, opaco peraltro.
1: Quella è la polvere dei terreni sgarrupati che frequentiamo.
0: Esatto, forse anche per questo.
1: Sì, come le bottiglie di vino acquistano valore, diciamo, no?
0: Infatti.
1: Con la polvere.
0: Dove il nostro protagonista Luigi, in questo film che si intitola Il mestiere, fa un mestiere particolare. È un mestiere che in realtà sarebbe illegale.
1: Ma non so, sono dettagli questi.
0: Sono dettagli, hai ragione, carità.
1: Ormai, anzi, no, posso dirlo allora.
0: No, dillo te.
1: Lo dico io. Che sono appunto il mestierante, sono o tecnica io sono.
0: Esatto.
1: Dinosauro cantafame. E diciamo, se dovessi ricapitolare con un'unica frase, direi che io aggiusto i morti, cioè l'imbalsamo. Utilizzo, diciamo, dei procedimenti chimici che mi ha insegnato un amico detenuto in un carcere.
0: Pensa te.
1: Per cui con queste cose, ma che sono veramente di ordine scientifico, cioè lui è molto molto preciso, ha una sua sapienza, c'è la valigetta con i ferri del mestiere. Lui imbalsama questi defunti. Perché? Perché sono degli anziani signori che avevano la pensione, le famiglie per percepire ancora, diciamo, la previdenza sociale devono simulare che queste persone siano ancora vive, per cui io le imbalsamo e poi metto nel petto di queste persone un meccanismo.
0: Ecco.
1: E questo meccanismo permette, diciamo, alla gabbia toracica di fare avanti e indietro, cioè va avanti e indietro e quindi sembra che respirino, che vivano, e c'è questo battito cardiaco che continua.
0: Perfetto,
1: ecco, questo è il lavoro che faccio, diciamo, e mi sembra una cosa che va benissimo.
0: Ma
1: anche perché, perché restituisce verità a quello che secondo Sauro Cantafame accade, cioè la morte è un piccolo passaggio di stato, ma non è la fine di qualcosa. Lui è convinto che continui il commercio con i morti da questo punto, ma il contatto, il dialogo, l'influenza, l'influsso che hanno i defunti nelle nostre vite. E quindi lui rende visibile quello che l'occhio ormai pigro dell'uomo non percepisce più, cioè che la vita continua in un'altra forma.
0: Che forma poetica ha dato a questo racconto, quando in realtà dietro poi c'è una, posso dirlo, svelarlo, la motivazione è diversa, cioè perché così i parenti di queste persone defunte continuano a percepire la pensione del
1: Esatto, ecco. Ma io non l'ho nascosto, l'ho detto subito.
0: No, era solo per essere preciso.
2: Ci tengo a dire che se uno ti sente parlare, cioè dice Luigi Locascio sta parlando, poi a un certo punto cambia l'accento e sta facendo qualcos'altro, perché Luigi Locascio,
1: sono impossessato.
2: Lui è diventato Sauro Cantafame, è proprio diventato Sauro Cantafame. Io c'è stato un momento che ho detto: ok, ho conosciuto Luigi Locascio prima di andare sul set. Quando
1: chi è Luigi Locascio?
2: Quando si è messo,
1: bisogno dei miei servizi, perché magari io posso
0: speriamo di no.
1: No, ma allunga la vita.
0: Ok.
2: Poi a un certo punto è arrivato con questi baffi, ha una capigliatura strana, un vestito un po' trash da cantante di centro anziani. questa sigaretta in bocca, e da quel momento io per 6 settimane, che sono le settimane in cui abbiamo girato il film, non ho più visto Luigi Locascio, e qualunque cosa, anche un messaggio, devo andare, dove ci vediamo a pranzo, non ho mai più sentito parlare Luigi Locascio, sentivo solo Saulo Cantafame. Appena voi nominate Saulo Cantafame, si accende qualcosa, è come se...
1: Io parlo malissimo ormai, cioè là ero un po' più allenato e parlavo di quella lingua, adesso è una cosa un po' dimenticata, però viene fuori questa cosa. E ho rivisto delle, sono venuti sul set a intervistarci, sai, le film commission,
0: sì.
1: E io parlavo così. Allora Luigi,
0: ma chi è questo?
1: Luigi, eh? Sì. Pare, mi viene naturale quando c'è Saulo Cantafame, è come una marcia ingranata.
2: Io ho dei messaggi sul cellulare molto seri, cioè seri. Delle cose che mi chiedeva.
1: Allora Beppe, quindi ci vediamo stasera per andare a mangiare, ti sarà così.
0: In gergo si dice che non ha mai abbandonato il personaggio.
1: No,
0: o
1: cosa
0: per
1: che
0: dire...
1: per me è nuova, perché io vengo da tutt'altra parrocchia, cioè per me è l'Accademia d'Arte Drammatica, il
0: esatto.
1: teatro. È che uno indossa una cosa e subito dopo la lascia nel camerino.
0: Che è anche sano.
1: È soprattutto
0: necessario.
1: Sano. Invece questo qua mi ha fatto questo effetto strano.
0: Fatto questo effetto.
2: Ha dimenticato, che è la cosa secondo me più bella per un attore, dimenticare
0: chi
2: di
0: sei.
2: Essere diventato un'altra cosa ed essere quella cosa lì.
0: Esatto. Allora, per raccontare però bene come nasce questa storia, perché è una storia effettivamente magica, ma anche delle scene molto poetiche che voi avete reso, soprattutto tu Beppe come regia hai reso, ascoltiamoci questa canzone e poi torniamo in diretta qui su Radio Capita con Luigi Locascio e Beppe Tufaruno. Mi raccomando, l'accento sulla U è perché si sbaglia.

0: The Weeknd con Out of Time su Radio Capital, in diretta dal Lido, in diretta con Luigi Locascio e Beppe Tufarulo, ti saluta Carolina Di Domenico. Pensa, per salutarti ha mandato un messaggio al nostro 342-342-2190 di Radio Capital, visto che avete dei trascorsi attivi.
1: Che bello, Carolina non la vedo da tanto, la seguo, insomma mi fa sempre piacere.
0: Fra poco comincia.
1: La tribù di NTV, insomma è dappertutto.
0: Tra l'altro ha detto sempre visto che è stato un genio. Ma la storia di questo appunto personaggio che fa o mestiere, spero di averlo detto bene, Luigi.
2: Sì, benissimo. Anzi, se vuoi venire anche, io do lezioni anche private di mestiere, cioè lo trasmetto agli altri. Se ti piace.
0: Abbiamo visto infatti che nel film tu le insegni a questo ragazzo,
2: a
0: Giocondo.
2: A Giocondo Infelice.
0: Che già un nome, non so com'è. Ma Giocondo Infelice, che tu hai trovato un ragazzo con i capelli rossi, ricissimo e pieno di lentiggini. Io ho un debole per i capelli rossi e noto che ci sono sempre più produzioni che hanno attori con capelli rossi.
1: Pare è stato tutto casuale, nel senso che la caratteristica, cioè il rosso, allora il non casuale è il rosso dell'ape, il rosso
0: questo
1: dei capelli,
0: ci teniamo.
1: Il rosso dei capelli del nostro Giocondo è stato casuale, nel senso che ovviamente nel film Giocondo Infelice ha una serie di caratteristiche sia fisiche sia, come dire, umane, e poi ne ha una, insomma è un, per un ragazzo molto timido e anche ingombrante dentro quest'ape molto piccola, e quindi mi piaceva l'idea di un accostamento di un uomo vicino a questo ragazzo timido e silenzioso ma grande e ingombrante. E abbiamo fatto dei provini e a un certo punto è arrivato Riccardo Maiello, e Riccardo in silenzio era perfetto, bellissimo nell'essere suo espressivo. Poi Riccardo era convinto effettivamente di fare un provino in cui ha tirato fuori quello che lui faceva, lavorava anche un po' in teatro, quindi insomma era un attore, un piccolo attore teatrale della zona di Napoli, e io ho detto lui ha fatto un pessimo provino. proprio
0: bene.
1: Un pessimo provino, però mi aveva proprio conquistato, quindi ho detto guarda, l'ho chiamato, ho detto guarda Riccardo, secondo me è il caso che tu fai un altro provino, perché secondo me devi fare così così così, dimenticati quello che hai fatto e io voglio sapere chi è Riccardo, non chi vuole essere Riccardo, ma chi è Riccardo davvero, cosa fai, raccontami qualcosa. E piano piano ne ha fatti 3-4 di provini prima di arrivare, tutto in una maniera molto condensata, cioè in poco tempo. È un film, visto che siamo in una radio, parliamo di musica, quando a un certo punto il film stava partendo mi hanno detto te la senti di fare un film rock and roll? E ho detto
0: certo.
1: me lo sento, è il mio, non c'è problema, ovviamente prendendoci tutti una serie di rischi, e anche nel caso di Riccardo era un rischio in poco tempo, sai quando fai i provini per cercare ragazzi giovani hai bisogno di tanto tempo e di muovere la ricerca anche in più posti, noi avevamo poco tempo però siamo stati anche fortunati, è stata una ricerca mirata, e poi i suoi capelli rossi ovviamente ci potevano un po' condizionare rispetto a altri personaggi, cioè per esempio in questo film c'è un certo Vito la scimmia.
0: Sì, esatto.
1: Quindi
0: proprio...
1: un minimo di affinità, insomma, però siamo stati fortunati con Riccardo e viene fuori un
0: bellissimo incontro fra voi due, fra Luigi e Riccardo, e poi una bellissima storia che ha dei momenti di poesia, ma proprio visiva anche, oltre che attoriale per quanto riguarda il lavoro che fa Luigi e il cuore e tutto quello che poi si scopre sul finale, perché è un finale che non vi aspettereste, che basta, non dico nulla, no perché sennò poi dico troppo, comunque posso dire che è commovente.

0: sul finale,
1: sì, sì,
0: lo posso dire,
1: sì.
0: Ok,
1: si può dire,
0: non è che
1: si può ancora emozionare al cinema,
0: anzi doveroso. Quando esce?
2: Esce il prossimo anno.
0: Ok, quindi vi
2: è distribuito dai Wonder, esce il prossimo anno e se posso dire, se volete commuovervi, se volete ridere, se volete perdervi, ci sono tante cose. Vi piace il western, venite a vederlo, vi piace la commedia, venite a vederlo.
0: Esatto.
2: Tante cose, è difficile definire questo film.
1: Anche la musica, esatto, che io canto una canzone a un certo punto.
0: È vero, sì. E neanche male, fra l'altro.
1: Insomma, sì, sì.
0: No, te lo dico.
1: Il personaggio in cui mente ha bevuto abbastanza, però nonostante quello, diciamo.
2: Sì, e poi c'è la cantante preferita di Sauro Cantafame, che è Concetta Carne.
0: Certo, come no, quella era il vero personaggio del film. Va bene, Il mestiere a breve sul grande schermo, grazie Luigi Locascio e grazie a Beppe Tufarulo. In bocca al lupo a tutti e due per tutto quello che farete. Come si dice, a teatro, a cinema, merda.
1: Merda,
0: dai,
1: merda,
0: grazie.
3: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.

Infatti con Bella su Radio Capital, ancora grazie ai nostri ospiti, ma attenzione perché Luigi Locascio sarà anche nel nostro podcast, poi vi dirò quando, lo devi troppo vedere. Ovviamente noi ospitiamo personaggi del cinema e delle serie TV, chi meglio?

0: Pharrell Williams con Happy. Ho invitato il silenzio perché qui ovviamente quando ci sono degli ospiti c'è tutto un brulicare di persone, di chiacchiere, eccetera. Foto rigorose. Ci sentiamo domani, sempre alle 10, per l'ultima puntata per questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dal Lido e dalla Blue Lounge di My Movies e One Podcast. Ciao a tutti da Betty Senatore. Baci!
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
14: Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
17: Lo devi troppo.

0: potere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
0: Una produzione One Podcast.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano. Una notizia appena battuta dalle agenzie: resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso per essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori. Confermata per Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine, e due studenti feriti a Cassino per la caduta di un albero. Gianpaul Bellotto.
4: Alla Tisana una donna è morta nell'auto intrappolata nel sottopassaggio allagato. Un carabiniere si è tuffato e riuscito ad estrarla dall'abitacolo, ma non a salvarla. Il militare è ora ricoverato. Nella zona erano caduti 130 mm di pioggia in poco tempo. A Cassino, nel Lazio, un grosso pioppo è caduto davanti alla facoltà di ingegneria e ha colpito due studenti che stavano attraversando la strada. Sono rimasti intrappolati sotto i rami, i vigili del fuoco li hanno segati per creare una via d'uscita. Gli studenti sono ora ricoverati. A Milano, per la pioggia, crolla il controsoffitto dell'aula bunker del tribunale. Salta l'udienza del processo Idra alla mafia a tre teste in Lombardia.
3: Conquista strategica degli Houthi nello Yemen. I miliziani, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha, porto sul Mar Rosso, centro nevralgico nei secoli scorsi del commercio del caffè. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Secondo cercatore di funghi trovato morto in due giorni nei boschi piemontesi in Val d'Ossola. I corpi recuperati in zone impervie. Entrambe le vittime venivano dalla provincia di Varese. Una aveva 66 anni, l'altra 85. Le italiane ancora a caccia della prima vittoria in Champions. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, oggi tocca alla Roma alle 18:45 a Istanbul contro il Fenerbahce e al Como, che questa sera debutta nel torneo ospitando al Sinigaglia i tedeschi del Lipsia. In arrivo Capital Circus, le news di Capital tornano alle 14.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Fronte perturbato in transito sull'Italia, con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud, tranne in Campania. In serata e nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori e dei Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti. Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, sono le 12.06 in questo momento, siete su Radio Capital, questo è Capital Circus. Io oggi per la prima volta, sono un sacco di prime volte in queste nei primi giorni a Radio Capital per noi, trasmetto da Milano, dagli studi di Milano, quindi approfitto subito per salutare Maurino qui davanti a me. Grazie mille, mi hai accolto, mi hai spiegato, mi hai messo completamente a mio agio, quindi sono pronto per fare il mio lavoro. Ma abbiamo anche una grande squadra a Roma,
1: certo,
0: che vedo
1: come
0: nelle
1: sempre,
0: telecamere.
1: Certo, abbiamo il nostro Lele, abbiamo la nostra Elisa, tutti pronti per queste due ore insieme, 12.14 Capital Circus, da lunedì al venerdì con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico e tutti voi che ci scrivete al 342-342-2190.
0: Abbiamo aperto con una grande canzone del punk rock contemporaneo, era nei Ramones, il 1976, e c'è stata una celebrazione molto recente, alla fine di agosto, il 30 agosto, al Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles. È stato festeggiato il 50° anniversario del loro album d'esordio, e il posto non era casuale perché è il posto dove riposa Johnny Ramone. Per l'occasione si è riunita una super band, in questo caso la parola super band non è detta a caso.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo la Cretin Family, leggili tu.
1: Sì,
0: tu,
1: allora, no. Billy Joe Armstrong dei Green Day, per dire, oppure Tim Armstrong dei Rancid, Travis Barker dei Blink-182 e poi dolcis in fondo c'era anche Billy Idol.
0: Anche un grande Billy Idol che viene dall'Inghilterra, in realtà lui si forma con i Sex Pistols, che erano un po' i rivali, se vogliamo, dall'altra parte dell'oceano dei Ramones, però poi il grande amore per i Ramones unisce tutti. E tra l'altro sai che nonostante siano due delle band più importanti della storia del punk rock moderno, Blink 182 e Green Day non avevano mai suonato insieme.
1: Questa cosa mi ha, devo dire, stupito molto, perché appunto, come hai detto tu, in effetti è strano che non si siano mai incontrati, non lo avrei mai detto. Ma lasciamo il passato, o meglio, il passato e il presente, perché questa celebrazione si è tenuta qualche giorno fa, il 30 agosto, e andiamo al presente, perché subito vogliamo presentarvi qual è il nostro disco di oggi. Che cos'è? Il nostro disco che fa parte poi della classifica a occhio, tutte cose che ci siamo inventate adesso, sì, cioè ogni puntata vi presentiamo un pezzo, un brano che secondo noi è assolutamente da raccomandare, e questo è il caso anche del disco di oggi. E rispetto al vostro gradimento che ci dimostrate al 342-342-2190, creiamo una classifica e voi direte perché, così, senza motivo, senza...
0: Ecco, sì, a fine settimana vi diciamo qual è stato secondo noi ad occhio, a giudicare dal numero e dalla qualità dei messaggi che mandate sull'approvazione dei brani, chi è stato quello che
1: facciamo?
0: Ha avuto per
1: così,
0: nessun motivo,
1: esatto, appunto.
0: Certo, per nessun motivo. C'è da dire che per ora siamo a giovedì, il brano e l'artista che ha ricevuto più gradi

Sempre ad occhio è stato Jack White con Neighbors Blues. L'artista di oggi è un artista molto famoso, si chiama Brandon Flowers, lo conosciamo soprattutto come voce frontman dei The Killers, ma si prende molto spesso delle pause dalla propria band. Lo ha fatto anche adesso, è tornato con un disco da solo e si chiama Thrasher, ed è un disco molto diverso da quello che lui fa con la sua band da Las Vegas, diciamo, dei Killers, perché è tornato alle sue radici, all'infanzia trascorsa nello Utah, alla musica country che ascoltava con suo padre e a quel modo molto americano di raccontare storie. Quindi voi vi preparate al 342 342 2190, diteci che pensate di questo nuovo brano di Brandon Flowers che si chiama Tiger's Blood.

0: Brandon Flowers qui su Radio Capital a Capital Circus, il disco che vi presentiamo e firmiamo oggi io e Pierre. Al 342-342-2190 abbiamo dei giudizi discordanti, perché in effetti una cosa viene fuori su tutte, che sembra il boss.
1: Cioè i giudizi.

0: I vostri giudizi che sto leggendo vanno dal bello, molto Springsteen, a male, troppo Springsteen. E quindi il punto comune, effettivamente sì, la somiglianza si sente molto. Nulla nasconde, vedi Marcello appena arrivato, non male, assomiglia un po' a Bruce Springsteen.
1: È evidente.
0: Si è tenuto un po' in mezzo con il parere. È abbastanza evidente, però era una volontà, perché lui con il papà da ragazzo ascoltava forse anche molto Springsteen, ma la musica proprio del popolo, la musica country, gli è piaciuto tornare un po' alle origini.
1: Vedremo se questa cosa
0: verrà. Dici Carolina?
1: No, sono d'accordo con i nostri ascoltatori, un po' troppo. Quando è un po' troppo secondo me non ha molto senso, ecco. Poi per carità, si riconosce, se chi conosce i The Killers sente evidentemente il timbro di questo artista anche nel brano, però boh, non lo so, io non amo quando diventa troppo simile a un'ispirazione, no? Sicuramente, appunto, come hai detto tu, in questo caso è l'ispirazione di la sua infanzia, dei suoi ascolti in famiglia, che poi però, come dire, ha preso un po' troppo il sopravvento.
0: Torna nei Killers, dai. Torna nei Killers, Brandon.
1: Dai, esatto. Bene. Hai sentito Springsteen che imita Brandon Flowers, dice Giuseppe. È vero, avete ragione, secondo me. Però, dai, così almeno avete saputo che Brandon Flowers adesso vuole imitare Bruce Springsteen, no? Magari così non lo sapevate. Abbiamo iniziato con i Ramones quest'oggi e abbiamo letto anche delle notizie che riguardano un tema, un capitolo che fa parte della nostra vita, secondo me di tutti noi in un modo o nell'altro, perché ad esempio vi ricordate, avrete in mente ben impressa la t-shirt dei Ramones, la maglietta quella con l'aquila, con i nomi dei quattro componenti, con la scritta Ramones, che è diventata una delle immagini più riconoscibili della cultura pop, talmente riconoscibile che adesso la indossano anche persone che forse non hanno mai ascoltato, e così vale non solo per i Ramones, insomma, Nirvana, Rolling Stones, tutte quelle magliette che sono diventate assolutamente simboliche e sono passate dal banchetto fuori al concerto a quelle boutique vintage, al collezionismo. Fino adesso hanno portato addirittura a raggiungere delle cifre enormi, un fenomeno che tra l'altro va oltre la musica, no?
0: Secondo me indossare una t-shirt dice molto di più del tuo amore per la band, cioè mi spiego, per me la scelta di voler indossare una maglia che portano tutti, la maglia dei Ramones per esempio, anche se fan dei Ramones, va contro la scelta di andare a pescare la maglietta di quella band che magari conosci soltanto tu o che per te significa molto, no? Era come quando più giovani compravamo il disco del gruppo alternativo rispetto al disco di quelli che erano primi in classifica. Secondo me si divide già molto così la scena.
1: Sì,
0: io non posso dire nulla. Oggi indosso la maglia di un gruppo che forse conosco solo io e pochi altri illuminati, che si chiamano Swerve Driver americani. Sì. E mi sento fichissima ad indossare una maglia di una
1: band
0: così poco conosciuta.
1: Perché diventa una sorta di identità sociale, no? È un modo per dire io sono anche questo, io mi presento così attraverso la t-shirt che indosso. E non solo parliamo di magliette, parliamo di oggetti, con voi vorremmo parlarne di oggetti che secondo voi devono assolutamente rimanere all'interno del vostro armadio, della vostra casa, qualcosa che qualcun altro butterebbe, però qualcuno invece, voi soprattutto, li tenete, gli date un significato importante. Quali sono questi oggetti? Fatecelo sapere al 342 342 21 90. E poi lui per esempio è un personaggio che sulle t-shirt è diventato qualcosa di assolutamente simbolico. Billy Idol, che ascoltiamo qui su Radio Capital con Rebel Yell a Capital Circus con Pierre e Carolina.

0: Billy Idol, Rebel Yell su Radio Capital con Pier e Carolina, questa è Capital Circus. Stiamo a Capital Circus, stiamo parlando, lo pronuncio bene perché una volta, alla seconda puntata, un insegnante di inglese ci ha scritto, ha detto: però Pier, non è circus, è circus. Ed
1: è
0: ha
1: vero,
0: ragione.
1: È vero.
0: Ha ragione. Ha ragione. Billy Idol, parlavamo di t-shirt, di abbigliamento, di quanto anche gli artisti più alternativi alla fine siano stati in qualche modo mangiati, se vogliamo, dalla cultura pop che ha fatto di alcuni nomi. Dicevamo prima dei Ramones, non che i Ramones fossero una band pop, ma la cultura pop ha inglobato quel logo che era talmente riconoscibile, talmente bello da farne un elemento di abbigliamento, anche se non fosse fan del gruppo. Billy Idol è stato uno che invece, insieme a tutti i suoi amici del giro punk, che dell'abbigliamento, delle spillette, delle patch, degli adesivi, delle magliette strappate e fatte ad hoc, ne ha fatto una parte importantissima proprio della sua carriera.
1: Vogue Italia dice che nelle sottoculture musicali, come ad esempio il punk e il post-punk, il modo di vestirsi a un concerto poteva comunicare appartenenza ma anche competenza, cioè indossare la maglia di un vecchio tour, di una band magari meno nota, come stai facendo tu oggi, Pier, segnala uno storico personale, come se fosse una sorta di curriculum culturale. Anche la maglietta diventa questo.
0: Sono totalmente d'accordo. E ti ricordi nel pieno della reunion degli Oasis dello scorso anno, gli Oasis lanciarono una linea di merchandising molto imponente,
1: sì.
0: Quindi erano delle magliette molto riconoscibili di quel tour, e noi abbiamo viaggiato, abbiamo cambiato nazioni.
1: Voi siete andati a Londra innanzitutto.
0: Noi siamo andati a Londra e abbiamo
1: certo, esatto.
0: Ovviamente.
1: Dopodiché?
0: E dopodiché, in qualsiasi parte del mondo ti trovassi, se dall'altra parte della strada passava uno con la maglietta del tour degli Oasis, che magari aveva visto, in qualsiasi, letteralmente, altra parte del mondo c'era quello sguardo come per dire: amico mio, siamo della stessa squadra. Ed è esattamente questo il senso anche, no, del voler indossare una maglietta piuttosto che l'altra. Vedo i messaggi che stanno arrivando, e ci stanno arrivando foto, dopo ne parliamo, continuate a scriverci al 342 342 2190. Secondo me c'è anche un'altra squadra.

0: Da definire chi oggi indossa le maglie di un artista che qualche anno fa non avrebbe mai indossato.
1: In che senso?
0: Nel
1: perché
0: senso
1: ha cambiato
0: che...
1: gusti o perché
0: diventa un po' più figo, no? Per esempio, che ne so, i Take That in tempo reale,
1: certo.
0: Molti di noi non l'avrebbero indossati,
1: certo.
0: Oggi uscire con una maglia dei Take That forse è più cool,
1: sì, ha cambiato un po' il valore anche della band in un certo senso. Poi può succedere, ad esempio, che indossi una maglietta delle Spice Girls, questo è successo, certo, qualche giorno fa, e accanto a te passa Mel C, Sporty Spice, e tu neanche la riconosci.
0: Ho visto
1: e lei
0: quel video.
1: Un po' se la prende, giustamente, e dice: ma com'è possibile? Non mi ha neanche riconosciuto.

0: L'alba di domani era il 2007 quando usciva l'album che si intitolava come il brano L'alba di domani, Tiro Mancino di Federico Zampaglione.
1: Senti qua Edoardo, oggi indosso una t-shirt dei Pink Floyd, dimenticavo, gestisco con mia moglie un negozio di abbigliamento per bambini a Campobasso, forniamo così educazione musicale ai bambini che entrano.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Da Troni fino al 16.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere.

0: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Capital Red Carpet.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Capital Red Carpet.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 69, i Toto qui su Radio Capital. Questa è Capital Circus con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì. E se vi siete mai chiesti perché la donna di questa canzone si chiami semplicemente 99, perché è riferita ad una donna, la risposta è in un film, quello di George Lucas. David Page si era ispirato proprio a THX 1138, questo film distopico in cui le persone non hanno più un nome ma diventano un numero, e l'omaggio tra l'altro continua anche nel video. È un video tutto bianco, asettico, futuristico, quindi c'era questo legame perché erano appunto molto appassionati di film di fantascienza come quelli di George Lucas, e i film diventano anche protagonisti di quello di cui stiamo parlando oggi, cioè di magliette che indossate identificano fortemente la persona che appunto le decide di indossare.
1: Quindi l'ultimo messaggio che vedo davanti ai miei occhi al 342-342-2190 di Eric di Torino, che ci ha mandato: io oggi indosso questa con la foto di una maglia di Peaky Blinders.
0: Esattamente.
1: Peaky Blinders te la metti quando ti senti proprio adesso esco e se qualcuno
0: e non ce
1: mi
0: n'è
1: guarda
0: per
1: male.
0: Nessuno.
1: Esatto.
0: È questo.

0: effetti, no? Ci sono state diverse ricerche, ad esempio SDA Bocconi su oltre 390 giovani italiani tra i 18 e i 25 anni hanno dimostrato che nel vintage la ricerca di unicità e l'espressione di sé hanno un peso molto molto forte, quindi un elemento come una t-shirt può diventare appunto un'affermazione di se stessi, anche di riconoscimento con gli altri.
1: Facciamo parte della stessa squadra.
0: Sì, esatto.
1: E non sto parlando di sport, non sto parlando delle maglie. No, non me lo far fare oggi, perché oggi non è giornata, non parlerò di calcio né parlerò di maglie di calcio, anche se poi lì si apre un altro tema, perché incidentalmente fino a qualche tempo fa era assolutamente vietato uscire di casa con una maglia da calcio. Oggi invece, soprattutto tra i più giovani, sta diventando una moda dilagante. Non c'è più timore di indossare la maglia della tua squadra, ma anche quella di altre squadre in giro per il mondo che ti piacciono.
0: Sì, addirittura sono nati proprio dei negozi appositi dove si vendono solo magliette di calcio, anche vintage, perché noi tra l'altro girando un po' negli ultimi viaggi che abbiamo fatto ne abbiamo incontrati diversi di questi negozi che verrebbe da dire monomarca, ma in realtà sono monoprodotto, esatto, monotema, quindi tutte magliette di calcio da calcio vintage e anche con abbiamo trovato anche dei reperti veramente incredibili.
1: Beh, belle. Sì. Certo. Anche perché cambiava completamente lo stile, erano delle maglie molto larghe, per esempio negli anni 90 non c'era ancora il culto che c'è adesso delle maglie, quelle proprio che mettono in evidenza il fisico perfetto degli atleti. All'epoca erano delle maglie, dei pantaloncini molto più larghe, fatte di tessuti
0: anonimi,
1: diversi,
0: no? In un certo senso, cioè anonimi nel senso rispetto al contenuto, ecco, cosa che adesso invece non è più così.
1: Non lo vedo come un grande indossatore di maglie da calcio, Francesco Bianconi dei Baustelle, invece secondo me lui rientrerebbe assolutamente nel gruppo dei tanti che stanno scrivendo al 342-342-2190, che hanno maglie di band alternative, che hanno la casa piena di libri, piena di dischi. È uno a cui piace farsi riconoscere anche per i gusti che ha, e si sente anche nella musica. Devo dire che le sue citazioni non sono nascoste, sono i Baustelle.

0: Miami Baustelle su Radio Capital, Capital Circus, 342-342-2190, il numero di Radio Capital al quale ci state inviando gli oggetti, anche attraverso fotografie, gli oggetti che secondo voi sono assolutamente fondamentali, di cui non riuscite a liberarvi, anche se potrebbero sembrare ad esempio molto consumati, parlando di t-shirt, perché in realtà queste nel tempo sono diventate delle caratteristiche desiderabili, cioè seppur si nascono da capi poco preziosi come potrebbe essere una t-shirt, quindi un cotone, qualcosa di economico, lavabile e che quindi può subire il tempo che scorre, quindi scolorirsi, magari si creano dei buchi, queste caratteristiche adesso rendono l'oggetto nel mercato anche del vintage ancora più prezioso, quindi quello che nel nuovo potrebbe essere un difetto nel vintage diventa addirittura un elemento
1: un
0: in più e diventa anche fa sì che cambi il concetto di valore, quindi non vale necessariamente il materiale, che in questo caso è un materiale molto semplice, ma vale la storia che ci è rimasta sopra.
1: Adesso ti chiederò una cosa forte, perché Rivista Studio ha definito il ritorno delle t-shirt vintage un vero posizionamento culturale, cioè se sui social si posta meno, il corpo invece e i vestiti tornano a essere uno spazio su cui mostrare gusti, appartenenze e opinioni, anche politiche volendo.
0: Certo.
1: E dico, ma possiamo arrivare addirittura ad assimilare una t-shirt, la scelta di determinate t-shirt, ad un tatuaggio?
0: O a una bandiera anche, no? Stavo pensando.
1: Ho capito, però non è che esci da casa con le bandiere.
0: No, appunto.
1: Sarebbe stupendo.
0: Esatto.
1: Vorrei uscire con una bandiera.
0: No, appunto, non potendo fare questo, però mi metto una t-shirt che ha lo stesso valore, no? In fondo è una bandiera anche quella.
1: Eh no, dico, pure incidi sulla tua pelle una cosa che può essere anche il logo di una band o un testo di una canzone per te così significativi tanto da portarteli appresso per tutta la vita.
0: Come hai fatto tu?
1: Come ho fatto io pochi giorni fa, certo.
0: Hai fatto questa scelta, no?
1: Certo, ho fatto questa scelta importante, purtroppo non per una cosa bella, anzi per una cosa tragica, però ho pensato che se fino adesso non avevo avuto nessun motivo per fare un tatuaggio, per me i tatuaggi sono una cosa seria, non trovavo un motivo giusto per farli, adesso ne ho trovati due, quindi ne ho fatti due tutti insieme
0: da zero a 100. Io volevo salutare il nostro giovanissimo ascoltatore Diego, che ci sta ascoltando mentre si trova dal parrucchiere e addirittura ci faceva una richiesta, cioè ci richiedeva November Rain ed è bellissimo, no, che quando sei così piccolo fai questo genere di richieste, perché in realtà lui, essendo un gran batterista, evidentemente potrebbe volere e desiderare anche una t-shirt dei Guns, per esempio.
1: La t-shirt dei Guns N' Roses gliela regalerò io a Diego, ma sono convinto che Diego e tanti altri ci stanno ascoltando possono accontentarsi al posto di November Rain anche di quest'altra icona infallibile, indimenticabile, insuperabile della musica contemporanea. L'avete già riconosciuta, sono i Cure. L'anno era il 1992, anno di grazia, devo dire biennio di grazia, 91-92, anni in cui sono usciti dei dischi fondamentali, tra cui Wish the Cure, che ascoltiamo con Friday I'm in Love. Voi siete su Radio Capital con Pier e Carolina.

0: of the Cure qui su Radio Capital, Capital Circus. Andava bene anche questa per il nostro piccolo amico Diego, ha detto stupenda comunque, quindi l'abbiamo accontentato.
1: Sono felicissima, abbiamo accontentato anche molti altri, per esempio sì, gli ultimi due, Cristina che salutiamo, Fefina che è stata Raffaella che è stata a Firenze a vedere Cure per l'ennesima volta quest'estate, c'eravamo anche noi.
0: Sì. Che bello.
1: Concerto incredibile.
0: Che bello. Anche se quando ti trovi sotto palco con i fan più accaniti come te, d'altronde, dei Cure, poi parte questo ogni pezzo, questo commento su questa, sì, che sì, questo non l'aveva mai fatto, quindi diventa un commento
1: sul concerto.
0: Esatto, una telecronaca sul concerto che magari non sempre fa piacere ai vicini.
1: Però da Riccardone puro, quale sì, mi vanto di essere, prendo in prestito l'aggettivo coniato da Luca De Gennaro, è pieno di Riccardoni il mondo, è pieno di Riccardoni il pit sotto al palco delle grandi band, devo dire che a Firenze i Cure ci hanno regalato una sorpresa, perché è stata l'unica data di tutto il tour in cui hanno suonato Fragile Thing dal nuovo album, una delle canzoni più belle che hanno suonato solo a Firenze e mai più. Forse abbiamo manifestato in tanti, no? Sì. La vogliamo ascoltare.
0: E infatti ricordo bene che quando sono partite le prime note c'è stato un giubilo che chiaramente io non comprendevo e invece poi mi è stato spiegato il perché.
1: Salmonella vagabonda si firma così, dice, c'ho la maglietta dei T-Rex io, ma non li mettete mai. Allora devo dirti due cose: primo, la maglietta dei T-Rex la vado a comprare domani, perché ecco, è una delle maglie, ma certo, perché è una delle maglie più cool da mettere in questo momento storico, cioè è una band che, vabbè, insomma, ci siamo capiti, sì, è una maglietta da avere. E i T-Rex in onda invece io ti prometto che ti li faremo ascoltare
0: prima o poi, succederà. Perché noi stiamo parlando di t-shirt di band musicali, ma in realtà sono diventate assolutamente simboliche anche da collezionista, magari magliette di luoghi che non ci sono più, mi viene in mente anche qualsiasi posto, che anche di marchi che non ci sono più, no? Hanno acquisito ancor più, magari ti hai ricomprato la maglietta della rosticceria Franco Ricci, non lo so, mi viene in mente, e poi non c'è più e diventa invece incredibilmente di valore.
1: Ricordata
0: anche
1: da una maglietta. Sì.

0: Erano i Train con A Soul Sister, ultima canzone di questa prima ora insieme, ma Capital Circus torna tra poco con Pier Carolina e altra grande musica.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: All'Esselunga fai il carico di

0: Convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Enrico e saremo insieme fino alle ore 14.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono i Queen, lo so, scusate, sono in uno studio nuovo e ho dimenticato di premere il tasto rosso. Devo mettere 50 centesimi. Non mi potete lasciare solo. Se n'era andato un attimo anche Maurino qui davanti. Appena non mi controllano, faccio la stupidaggine. Allora, erano i Queen con We Will Rock You, era il 1977. Si apre così la seconda ora di Capital Circus insieme a Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico alle 13.08, proprio in questo momento.
1: Oggi vi raccontavamo di questa riflessione su un oggetto così simbolico come la maglietta di una band, ma non solo di una band, anche di un film che particolarmente ci rappresenta, o anche di un luogo che magari non esiste più e quindi ha acquistato ancor più valore. E in effetti, pensando ai Queen che abbiamo appena passato, l'immagine di Freddie Mercury poi è diventata assolutamente simbolica anche di quello che, come dicevamo prima, può diventare anche un manifesto politico, un manifesto di ideali, un manifesto di lotta per i diritti, ad esempio in questo caso LGBTQIA+, così come è diventata insomma l'immagine di Freddie Mercury e anche di tutta quella storia legata al tempo in cui l'AIDS per esempio diventò il male del momento.
0: I Queen sono sicuramente tra quelle, secondo me, 5-10 band o artisti che hanno travalicato il loro genere, la loro carriera, cioè sono parte del patrimonio culturale. Quindi oggi come oggi avere una maglietta dei Queen sì ha un significato, ma è talmente largo che sono passati tra quelli, ci scriveva prima qualche ascoltatore, anche i grandi marchi, no? I grandi brand commerciali, sì, ristampano spesso magliette di artisti che invece erano proprio dei simboli della cultura alternativa, ed è un po' un cortocircuito, no? Pensare di vedere Kurt Cobain nelle magliette di uno dei brand più commerciali che esista al mondo.
1: Però la nota positiva che invece un'altra ascoltatrice

0: ascoltatrice al 342-342-2190 ci sottolineava è che questa cosa potrebbe aver incuriosito magari i giovani ragazzi di adesso, che gli piace il logo, lo acquistano e poi dopo magari sarebbe auspicabile
1: ascoltano
0: che
1: pure il disco.
0: Si, ascoltano il disco, si interessano magari all'immagine che c'è sulla maglietta.
1: E poi c'è il livello supremo del collezionista di t-shirt, che è per esempio Massimo, che ci scrive: io ho la maglietta dei Living Color, già grande scelta perché non da tutti, maglietta presa al merchandising di un concerto negli anni 90, non la indosso, la guardo.
0: La venero, aggiungerei, certo. A questo punto, Massimo, è un altro modo, evidentemente forse hai anche spazio nell'armadio per poterla venerare senza che qualcuno ti dica quella magari elimina.
1: Ma è che in alcuni casi hai il terrore che si possa rovinare quando, certo, la ritrovi la maglietta originale dei Living Color, giusto?
0: Potrebbe
1: Massimo,
0: essere
1: giusto.
0: Un problema.

0: Ciao, io ho una maglia dei REM comprata nel 1992. La tengo come se fosse il mio lingotto d'oro.
1: Che bello, un lingotto d'oro, in effetti.
2: Giusto.
1: È quello che dicevamo, no? Acquistano valore per la storia che hanno appiccicata addosso, storia che diamo noi chiaramente ad una maglietta. Sentiamo quest'altro messaggio.
3: Buongiorno a tutti, ma valgono anche i fumetti, perché se io sono Penuz dipendente, quindi Snoopy e tutta la ballotta, io ho un miliardo di cose. Bacio.
1: Certo, assolutamente, certo. Tutti i peanuts valgono e come, tutti gli oggetti che possono essere, adesso noi abbiamo preso ad esempio le t-shirt, ma valgono anche oggetti, le tazze, tutto quello che era. Io per esempio mi rendo conto di essere un po' fan del merchandising, anche di cose, non so, di musei oppure di, insomma, di altri luoghi che non sono per forza un concerto. È chiaro che il concerto porta con sé tutto il, diciamo, il trascorso di cose che sono avvenute magari durante la visione di quel concerto.
2: Beh, però è lo stesso concetto del, per il quale ci si comprano anche le maglie dei, dei posti che si visitano.
1: Certo.
2: Per esempio, sì, ho visto tanti messaggi arrivare di persone con anche indosso maglie della California, maglie della, di, della

0: Norvegia, maglie di un posto in particolare che magari per loro ha significato molto. Secondo me poi il senso è quello, anche se in realtà questa grande reprise del merchandising a tutti i livelli nel 2026, insomma negli ultimi anni, sta portando proprio ad un concetto forse diverso ancora anche dell'idea di lusso, no?
1: Sì.
0: Perché una volta il lusso era poter acquistare un oggetto oppure un capo d'abbigliamento che gli altri non potevano permettersi.
1: Sì, perché è molto costoso magari o molto esclusivo.
0: Sì, e si dava per scontato anche che avesse una grande qualità.
1: Certo.
0: No? Quindi c'era anche quel tipo di ricerca. Invece oggi il lusso, come dicevamo prima, potrebbe essere anche una maglia del 1991, una maglietta di un tour che non si trova più da nessuna parte del mondo ed è diventata una nuova forma di collezionismo e anche una nuova forma, secondo me, negativa di fare affari.
1: Beh, sì.
0: Dico negativa, scusa, perché per esempio ieri ho letto una dichiarazione del cantante, dei Tame Impala.
1: Sì, che è una band australiana.
0: Una band australiana molto famosa che ha deciso di non prestarsi più a firme su oggetti o a fotografie perché ha detto: capitemi, ma sto vedendo delle cose, vedo persone che utilizzano i propri figli o dei bambini per farmi firmare degli oggetti che poi rivenderanno per guadagnare. Questa cosa non mi piace, se volete parlare insieme a me va bene, ma no. Non mi voglio prestare a questo secondary
1: selling. È un mercato che esiste sicuramente e che produce dei frutti, questo lo testimoniano questo genere di richieste. Evidentemente però lui le deve aver trovate le magliette firmate da lui a costi esorbitanti.
0: Certo.
1: Avrà fatto una ricerca.
0: Chiaramente.
1: Devi essere un po' egocentrico per farlo.
0: Ma magari qualcuno l'ha fatta per lui.
1: È vero, è vero.
0: Voglio salutare Francesco e dirgli che mi sento vicinissimo a lui, che ci scrive: tempo fa ho quasi divorziato con mia moglie perché vedendo la mia storica maglietta Bob Dylan parzialmente bucata e rovinata me la trasformò in stracci per la polvere.
1: Non ti permettere di dire che io ho mai fatto una cosa del genere. Io non l'ho mai
0: fatto una cosa molto grave.
1: Quale?
0: La posso dire adesso?
1: Beh, non so
0: davanti
1: qual è.
0: A tutti. Allora, tempo fa mi regalarono un paio di scarpini da calcio in un'edizione, adesso incidentalmente erano gli scarpini che indossava Totti.
1: Ecco, chissà come mai.
0: Incidentalmente.
1: Sì.
0: E per anni, io adesso non è che faccia il calciatore,
1: no,
0: non ho neanche più
1: non
0: l'età per giocare a calcio, ma quegli scarpini erano lì, nuovi, intonsi, conservati, un'edizione limitatissima che tu un giorno, mi ricordo, con il tuo candore mi hai detto: ah, a proposito, ho messo gli scarpini, quelli lì che non usavi mai, su Vinted, li hanno comprati in un attimo.
1: Vabbè, ma io stavano lì da anni a prendere solo polvere, non li hai mai indossati, ma che
0: avevano...
1: cosa ci dobbiamo fare? Ma liberiamoci anche un po' degli oggetti che non servono.
0: Ma liberati,
1: no?
0: Dei tuoi, ma perché ti devi liberare degli scarpini miei, di Totti?

0: Anima and the Killing Moon qui su Radio Capital, Capital Circus, con voi fino alle 14. E sicuramente una delle ragioni per cui il vintage continua a rigenerarsi è che cinema e serie riattivano poi degli oggetti culturali del passato. Ad esempio, un pezzo del 1984 come questo qui che abbiamo appena ascoltato può diventare familiare a chi nasce molti anni dopo, grazie per esempio a Donnie Darko, che sicuramente ha riportato in auge un pezzo come questo, e cosa che sta succedendo recentemente in maniera molto frequente.
1: Donnie Darko, grandissimo film, sì. Dobbiamo ricordarlo, uno di quei film che forse non abbiamo capito?
0: Sì,
1: nel senso, ha avuto tantissimo successo, l'abbiamo visto tutti Donnie Darko, ma se oggi tu mi chiedessi vabbè, ma che cosa voleva dire effettivamente Donnie Darko, forse non l'ho ancora capito, ma magari è il bello di film del genere.
0: Senti che bello questo messaggio di Marcus, che al 342 342 2190, a proposito di oggetti, perché poi non sono solo t-shirt musicali o di film, dice: mia sorella nel 1990 mi portò una maglietta di Honolulu con il simbolo dello Shaka, che vuol dire amicizia, pace, gratitudine, benvenuto, o un saluto informale come dire ciao o arrivederci, e questo per lui è diventato un oggetto simbolico.
1: Abbiamo anche il nostro mentore Luca De Gennaro che ci ascolta e ci dà dei suggerimenti, perché lui dice: ma vi ricordate che nel film Prime del 2005 di Uma Thurman, lei, corteggiata da un giovane spasimante, gli rispose: I've got t-shirts older than you, ho magliette più vecchie di te.
0: Bello, non me lo ricordavo, grazie. Non me lo ricordavo, Luca. Luca arriva tra pochissimo insieme a Mixo a Capital Records dalle 14.
1: A proposito di fenomeni generazionali, di cantanti, di band che anche dopo aver attraversato dei momenti molto difficili personali, anche per motivi di salute, parliamo di Joshua Homme, il fondatore e cantante dei Queens of the Stone Age, che ha passato due o tre brutti anni negli ultimi tempi, ha dovuto anche annullare dei tour, ha subito operazioni d'urgenza. Adesso tutti i fan e le fan si stanno chiedendo cosa sia successo a Joshua Homme, perché è tornato sul palco ed è un dio greco di una bellezza,
0: cioè, che cosa ha fatto per mettersi in forma così?
1: È in una forma smagliante, è bello, è muscoloso, è rilassato, è apparentemente molto più cool, dicono loro, i fan, di quanto fosse all'inizio della propria carriera con i Queens of the Stone Age, cosa che ci rende felicissimi.
0: Ha smesso di
1: drogarsi.
0: Esatto, questo volevo dire, esattamente questo.
1: Forse, visto che per fortuna è riuscito a risolvere i problemi di salute, ha smesso le cose brutte, si è allenato, si è messo in sesto ed è oggettivamente bellissimo, bravissimo, non c'è neanche bisogno di dirlo, direi che basta ascoltare. Ah mio Dio, che boccata d'aria fresca quando arrivano intro come queste.
0: È vero, sono i Queens of the Stone Age, No One Knows, qui su Radio Capital, a Capital Circus con Pier e Carolina.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows, qui su Radio Capital, Capital Circus, e sono pronti per uscire con un nuovo album il 30 ottobre, si chiama Perfect ed è ispirato proprio al kintsugi, che è l'arte giapponese di recuperare la ceramica rotta mettendo in evidenza le fratture con dell'oro invece di nascondere queste fratture. E questo si lega un po' a quello di cui parlavamo oggi, no? Del fatto che oggetti come delle t-shirt, una volta che si consumano, magari hanno anche dei buchi, diventano ancora più preziose. Non bisogna assolutamente buttarle, anzi diventano a maggior ragione. Scusami, è arrivato il messaggio di un ascoltatore al 342-342-2190 con una sfilza di magliette incredibile. Ecco, lui sicuramente è dei nostri.
1: È quello che vogliamo vedere.
0: È proprio così.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW.

0: X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Perché?
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rocketman, una canzone straordinaria, alle 13.36 Capital Circus su Radio Capital con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico e Elton John. È proprio un caso perfetto di abito, abbigliamento che è una sorta di autobiografia pubblica. Lui la porta in giro da sempre, nel suo mondo gli occhiali, le scarpe, le piume, i costumi non sono solo accessori, sono proprio memoria collettiva, sono parte del personaggio ormai diventato mitologico di Elton John, che sta salutando da un paio d'anni ormai, da 2 o 3 anni, i suoi fan in giro per il mondo.
1: Non ce la fa giustamente.
0: Non ce la fa staccarsi, ma è giusto.
1: Ad esempio il Brasile era rimasto fuori dal suo Farewell Yellow Brick Road Tour del 2023, con il quale aveva deciso appunto di salutare tutti i suoi fan, e quindi ha deciso di suonare a Rock in Rio, in questo gigantesco, meraviglioso festival che c'è appunto a Rio, e appunto dicendo che voleva tornare proprio perché era rimasto fuori dal tour a causa delle conseguenze della pandemia.
0: Ma poi immaginati questo incontro straordinario che è stato anche immortalato nel backstage di Rio de Janeiro, dove Elton John incontra Gilberto Gil, un'altra leggenda, 84 anni, che aveva suonato anche lui a Rock in Rio nello stesso festival, e si salutano, si confrontano. È stata una serata molto bella. Tra l'altro, durante il concerto di Elton John sono state proiettate ed utilizzate anche delle immagini del film di Rocketman, che era il suo biopic, che ha avuto tantissimo successo ed ha contribuito a riportare la musica e la figura di Elton John ancora più al centro della scena e a farlo scoprire anche da generazioni più moderne, più giovani.
1: È vero, lo hai detto tu, sicuramente lui rappresenta perfettamente, no, quello che è l'immagine come manifesto di un'identità e di quello di cui stiamo parlando quest'oggi e di cui ci state scrivendo al 342-342-2190, questo attaccamento verso alcuni oggetti che per voi sono diventati un pezzo della vostra storia, le t-shirt in primis, ma non solo, anche un altro tipo di oggetti. E adesso poi magari ascoltiamo qualche vocale, che ce ne sono di belli e divertenti. Ma prima abbiamo un brano decisamente più perché 2020
0: più contemporaneo, 2020.
1: Quindi è il solito errore che fai dicendo vabbè, ma questo pezzo è tipo dell'anno scorso. E invece no, sono già passati 6 anni, mannaggia.
0: Volevi dire un pezzo nuovo, ma non è proprio nuovo, diciamo semi-nuovo.
1: È semi-nuovo, però ecco, già 2020 mi ha un po' sconvolto come al solito.
0: Sono i The 1975, una band inglese, il brano If You're Too Shy, e io lo voglio introdurre e ascoltare leggendo anche un messaggio di Massimo che mi ha fatto ridere, perché lui dice: io sono andato a San Pietroburgo.
1: Sì.
0: Ho comprato una maglietta dell'Unione Sovietica con scritto sopra CCCP, sono tornato in Italia e mi hanno scambiato per un fan della band, e sono comunque un fan della band. In questo caso, proprio con un acquisto, ha risolto 2 problemi.
1: Sì, perché appunto possono essere

essere anche identificativi di un viaggio, no? Di una scelta di un viaggio che fai, come nel caso del nostro amico che poi ha unito due piccioni con una fava e quindi poi è diventato anche il momento di raccontare di una band come i CCCP. Adesso li ascoltiamo, The 1975, il pezzo si chiama You're Too Shy, tra parentesi Let Me Know, lo ascoltiamo qui su Radio Capital a Capital Circus.

0: Ciao ragazzi, io ho una maglietta sbiadita, sgualcita e vecchissima di Che Guevara, comprata nel 95 a La Habana al Museo della Rivoluzione. Ce l'ho in guardaroba, a volte le mie figlie mi dicono ma chi è, cos'è, e io gli spiego tutto. Ciao Antonio da Bergamo.
1: È un bel meccanismo di divulgazione familiare, no? Anche quello di trovare le magliette dei genitori e chiedere di cosa si tratta. In effetti abbiamo un altro messaggio.
2: Ciao Radio Capital, come sentite la musica sottofondo siete voi. Volevo raccontarvi che anch'io un giorno mi sono fermato in autogrill e c'era la gente che mi guardava in maniera molto strana e non mi ricordavo perché. Avevo indossato la maglietta dei CCB con la frase produci, consuma, crepa. Ciao!
1: E questo era assolutamente identificativo, no? Di una scelta.
3: Della filosofia dei CCCP, della band.

0: Stavo pensando che in effetti io oggi indosso una maglietta che è un modo di recuperare delle magliette vecchie, in effetti, no?
1: Io sono a Milano, ti vedo nella webcam, ma mi sembra di poter dire che sulla tua maglietta ci sono dei pezzi di una mia maglietta.
0: Di due tue magliette.
1: Di due mie magliette, che bello.
0: Perché c'era una maglietta degli Interpol che tu non indossavi più perché era piccola. E poi c'era invece una maglietta dei Sex Pistols che era decisamente usurata. Allora io ho tagliato sia il logo degli Interpol che il viso, tutto il corpo, la sagoma, grazie, Sid Vicious, e le ho cucite su un'altra maglietta e ho detto: ma sai che c'è, mi piace questa cosa, ne faccio un business. Ho fatto questo e mi sono fermata, ovviamente.
1: Sì, certo, il business.
0: Ma poi, no, un business per me, intendevo, no, per me, non volevo venderle, ecco.
1: Anche perché voleva dire deturpare, strappare tutto il resto delle mie magliette.
0: No, delle tue, quelle che non metti più, no? Che ce ne sono tante, in effetti. Così, un modo...
1: Perché sai, adesso che ho uno stile di vita molto sano, mi alleno, sì, certo, mangio bene, sto diventando, capito? È proprio certo, il mio corpo che cambia.
0: Come dice
1: Le
0: Piero,
1: spalle crescono.
0: Piero Pelù. E poi mi viene in mente un'altra cosa, quel momento in cui cominciano ad andare di moda dei loghi senza alcun motivo. Mi ricordo nei primi anni 90, quando io ero adolescente, ti ricordi che c'erano le felpe FBI? No? Che andavano di moda tantissimo.
1: Cosa che oggi non indosseremo mai.
0: Mai, tra l'altro, no? A proposito di manifesti anche politici, di scelte ideologiche, c'era stato un periodo in cui tutti andavano in giro con le felpe, andavano di moda con le felpe FBI.
1: Però quello perché, secondo me, a memoria, era, sai, quell'attrazione verso il mondo americano che un po' ci ha sempre attratto, no? Poi quando abbiamo scoperto bene... come sanno essere a volte, ci siamo un po' anche presi, abbiamo anche un po' preso le distanze.
0: Questo è vero, così come altra moda, mi ricordo sempre di me adolescente, dell'università La Sorbonne di Parigi e quindi c'erano le felpe classiche che poi evidentemente era merchandising dell'università,
1: di bassissima
0: probabilmente
1: lega,
0: però era molto figo se indossavi la felpa dell'università della Sorbonne di Parigi, però anche non andandoci, e probabilmente non andandoci mai, ecco, perché ero adolescente, però bella la felpa, me la ricordo bene.

0: Ciao Capitan, Stefano da Roncofreddo, Forlì Cesena. Io ho una magliettina del Cosmic, discoteca su di Alassise, Verona, e la tengo conto, saranno passati 45 anni, credo, e anche per dire che noi figli delle stelle siamo ancora vivi nonostante gli anni 80, la tempesta degli anni 80, che bei tempi. Ciao Capitan, saluto.
1: Un'affermazione proprio di un periodo passato e soprattutto di chi siamo. Questo diventa una t-shirt di un locale, come nel caso del nostro amico che ci ha mandato questo vocale al 342 342 2190. Ne abbiamo un altro.
2: Buongiorno ragazzi, sì, ma c'erano anche le magliette con le iniziali di New York Police Department. Vero. Che era praticamente, probabilmente pubblicizzava la serie che davano alla televisione, ma qui dove abito io in Brianza ce l'avevano tutti. Io no, però ce l'avevano tutti. Ciao.
3: Te lo immagini? La schiera di persone in Brianza, tutte con NYPD, la polizia americana. E quanto cambiano le cose. Oggi sarebbe molto più complesso indossarla, devo dire.
1: Sì, oggi diciamo ne indossiamo delle altre per raccontare come la pensiamo, ecco, sicuramente non quelle lì. Però è vero, sono poi quelle mode inspiegabili che sì, magari ecco in questo caso era derivata dalla serie, però in linea di massima può succedere anche che così a un certo punto tutti quanti abbiamo lo stesso, diciamo specialmente se sei adolescente, dai.
3: Comunque si chiama marketing, succede anche nelle epoche moderne, quando i nostri figli per esempio quante volte hanno attraversato delle mode per cui dovevi andare, appena usciti da scuola dovevi andare direttamente in edicola a comprare quella bustina che sembrava una questione di vita o di morte, no? Poi magari due mesi dopo non se lo ricordavano più, per fortuna tra l'altro.
1: Esatto,
3: per un certo punto. Tutto per l'economia. Comunque io non invidio i fan dei Radiohead, siamo rientrati da Karma Police, non li invidio perché loro hanno annunciato 21 concerti tra Australia e Giappone, tenendo fede a quel proclama che avevano fatto, per cui hanno detto: noi faremo 20 concerti l'anno ogni anno in un continente diverso. Adesso tocca all'Australia e al Giappone, ma per prendere i biglietti è già partita tutta la questione, ti devi iscrivere entro il 10 settembre, poi c'è una riffa, poi vengono estratti dei nomi, poi fai un pre-order e poi capisci se avrai mai il tuo biglietto. E so che tra pochi giorni toccherà anche a noi questa cosa, perché usciranno i biglietti degli Oasis.
1: Speriamo non con questa modalità, però non mi sembra che sia uscito niente. Ieri è uscito quel promo che...
3: da Trastevere.
1: Esatto, che definisce quindi per sempre il fatto che torneranno in Italia e a questo punto a Roma, direi, però non si è capito come, quando, perché e soprattutto con quale modalità. Quindi mettetevi l'anima in pace, voi fan, e vai, è così.
3: Stanno ultimando gli annunci con questi video che nascondono dei piccoli indizi, e poi c'è l'invito ad iscriversi ad una mailing list dalla quale arriveranno informazioni. Non sarà semplice, ma noi non molleremo. Adesso l'ultima canzone di questa puntata di Capital Circus, musica italiana di grandissima classe, sono Ila Cruz con Io Confesso.

0: Cruz con Io Confesso chiude questa puntata di Capital Circus. Adesso arriva Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro e noi torniamo domani alle 12.
1: Ciao ciao.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
12: Corri da Troni, dal 20...

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario?

0: GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Maltempo, una donna di 83 anni è morta, annegata alla Tisana in provincia di Udine dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso allagato. Forti piogge anche in Lombardia e Toscana. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, rinviato un processo di mafia. A Catania un grave incidente sul lavoro in un circolo di padel. Due operai sono stati travolti dal crollo di un muro di contenimento. Entrambi sono ricoverati, uno in gravi condizioni. Sono in corso indagini sulla sicurezza del cantiere. Caso Ranucci. Quasi terminati gli accertamenti sui dispositivi sequestrati alla Vitola e gli altri quattro indagati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista, ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra la Vitola e Sifrido Ranucci. Oggi il Consiglio dei Ministri alle 17 è pronta la proroga dello sconto sulle accise per il gasolio, l'aiuto per il diesel scade a mezzanotte, ma il governo sta valutando un ulteriore decreto ponte. E a Valle Castellana, in provincia di Teramo, c'è un distributore che riesce a vendere benzina e diesel a 20 centesimi di meno del resto d'Italia. Questo perché il comune ha rilevato la pompa abbattendone i prezzi. A Radio Capital il sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo.
2: Il principio è quello di ridurre o quasi azzerare l'utile che noi praticamente abbiamo rispetto al prezzo di acquisto della benzina e quello di vendita che facciamo alla pompa. Quindi facendo questo, cercando di abbassare l'utile, quasi azzerarlo, riusciamo a dare questo risparmio ai nostri cittadini. Il principio nasce soprattutto per cercare di evitare che l'ennesimo servizio in area interna possa, diciamo, terminare come stava accadendo nel nostro territorio. Poi abbiamo anche aggiunto questo vantaggio, che è quello di dare una benzina, quindi il carburante al minor costo.
1: Calcio stasera, Champions League, con Fenerbahce Roma e Como Slavia Praga. Ieri la sconfitta del Napoli è battuto 1-0 dall'Arsenal. Alle 16 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Fronte perturbato in transito sull'Italia, con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud, tranne in Campania. In serata, nella prossima notte, la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di tutti i riff che poi sarebbero sì. venuti di hard rock e di metal, questo segnalano certo che a quell'epoca, e stiamo parlando del 64, era abbastanza semplice perché il libro era bianco, c'era certo, tutto da scrivere.
1: Tu facevi e facevi la storia.
0: Hai capito?
1: Nessuno l'aveva fatto prima, certo. Poi devo dire che Dave Davis dei Kings, il fratello del leader Ray Davis, sì. i Kings fanno parte della lunga casistica delle band che hanno dentro due fratelli che litigano.
0: Sì, sì.
1: Quindi, loro, gli Oasis e tante altre, Black Crowes e compagnie belle. So, Dave Davis, che era il chitarrista dei Kings, sì. Aveva trovato questa roba strana di squarciare con una lametta i coni
0: dell'amplificatore
1: della
0: sì,
1: cassa
0: sì.
1: dell'amplificatore,
0: creando questo suono zozzo proprio sì.
1: così era proprio l'aria che girava tipo i quadri di Fontana, no?
0: Sì, come no, certo,
1: di Fontana.
0: Certo era una provocazione artistica, diciamo,
1: assolutamente
0: sì.
1: You Really Got Me the Kings, per entrare dentro Capitol Records.
2: Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
0: E voilà, eccoci qua, buon pomeriggio amici e amici, sono le 14.17, sono tornato anch'io da qualche giorno, stiamo di nuovo alla coppia più bella del mondo.
1: Sì, esatto.
0: E tutti gli altri non ce ne può fregare di meno.
1: Esatto, dopo che ci hai tradito, perché questa cosa qui l'abbiamo detta, la conduttrice di Capitol Yacht Rock, questa che tutti quanti ci chiedevamo, questa ragazza con questa voce così suadente.
0: Esatto, dopo qualche ora però mi sono rotto le palle dello Yacht Rock e l'ho mandata a quel paese.
1: Ok, ma poveretta, l'hai abbandonata. Sedotta sì, e abbandonata,
0: sì.
1: Vedi?
0: Sedotta e abbandonata, sì.
1: Come facevi con le contessine torinesi, sì, quando esatto. eri giovane, me lo ricordo queste cose. Le principessine, tutti lì ancora che dicono: ma Mixo mi ha lasciato, perché? Io l'avevo invitato nel mio castello.
0: Tu stai mettendo delle voci tendenziose false in giro.
1: È da anni che metto in giro queste voci tendenziose.
0: Che merdaccio.
1: Tutta la nobiltà torinese degli anni 70 che correva dietro
0: i piedi.
1: Tutti i tuoi piedi. E ti dirò di più, ancora lo sarebbero volendo. Basta che tu fai un gesto.
0: Sì, va bene.
1: Comunque, mi piace molto questa cosa della fuga d'amore tra Mixo e la conduttrice di Capitol Yacht Rock.
0: Che non ha un nome di fatto.
1: No, non ha un
0: nome. Conduttrice? Così.
1: Esatto, la DJ. Però bisognerebbe dare un nome, no?
0: Oppure attrice?
1: Sì. No, ma anche tipo, che ne so,
0: Wendy.
1: Cindy. Cioè un nome americano, così.
0: Sì,
1: no.
0: Vabbè.
1: Allora, scrivete se volete i vostri messaggi. L'importante è che siano cortesi e gentili al 342 342 2190. Abbiamo tra po' anche al telefono un ospite, ma non vi diciamo chi è. Abbiamo la nostra grande battle, l'ultima eliminatoria, scontro pazzesco oggi tra i due album live per lo scontro i migliori album live della storia.
0: Sì.
1: Ma intanto cominciamo con una simpatica
0: novità
1: e brava giovane cantautrice londinese. Esatto.
0: Sienna Spyro si pronuncerà così con la
1: Sienna Spyro, esattamente.
0: Sienna Spyro.
1: Great Expectation.

0: ecco.
1: Ebbene, beh, la, sta la bene.
2: Giovane, sì, la giovane Sienna Spyro, da cui abbiamo ascoltato Great Expectation, londinese del 2005, quindi ha 21 anni.
1: Mamma.
2: Leggo qui dalle sue note di copertina, figlia del celebre gioielliere Glenn Spyro, quindi diciamo che parte servita.
1: Ecco, okay. Vedi.
2: Non solo, ma ha cominciato a farsi notare qualche anno fa pubblicando video virali su TikTok, e vabbè, e questo lo fanno tutte ormai, tutti. Ma il punto è che ha lasciato la scuola a soli 16 anni, quindi 5 anni fa, per dedicarsi interamente alla musica. Allora, voglio dire, se avesse avuto dei genitori normali,
1: appunto,
2: gli avrebbero detto: cosa fai tu? Vai a scuola, fai i compiti, guarda la musica.
1: Ormai a 16 anni, voglio dire, sei una persona adulta, non è mica come quando noi avevamo 16 anni.
2: Io mi ricordo
1: che quando avevo 16 anni, per esempio, con le mie amiche, è come se fossimo
2: sempre le contessine di cui prima,
1: più o meno. Okay. È come se fossimo partiti per andare a, non so, al cammino di Compostela, come si dice,
2: Santiago di Compostela.
1: Santiago di Compostela, a trovare Santa Rita quando ci avviamo verso il cinema per andare a vedere Yes Songs, il film degli Yes. Lo dico a caso, perché?
2: Certo, perché lo scontro di oggi in questo torneo appassionante che stiamo conducendo qui su Radio Capital da qualche settimana, che si chiama The Best Live Albums Ever, cioè i migliori album dal vivo della storia, vede l'ultimo scontro delle eliminatorie tra Yes Songs, cioè, che io sono d'accordo con te, per me Yes Songs è uno dei veramente due o tre album dal vivo più importanti della storia.
1: Triplo
2: album.
1: Era la tournée di Close to the Edge, quindi di Yes al massimo del loro splendore.
2: Certo, con la trilogia Yes Songs, Fragile, Close to the Edge, e poi una formazione meravigliosa. Album fantastico. Ma attenzione, perché chi sfida Yes Songs è niente di meno che Jimi Hendrix.
1: Ho capito.
2: Con il suo album live, tra tutti i vari album live postumi e compagnia bella, questo qui invece è quello che si chiama Band of Gypsies, cioè l'album dal vivo di Jimi Hendrix con l'altra formazione,
1: Buddy Miles Cox alla batteria, no?
2: Esatto.
1: E Billy Cox al basso. Devo dire che io Hendrix lo adoro, cioè per me è il numero uno, però io preferivo gli Experience con Mitch Mitchell e Noel Redding, devo dire la verità.
2: Ma Band of Gypsies, abbiamo scelto di mettere quello nel torneo perché comunque è l'album live di Jimi Hendrix più storico, in qualche modo quello che è rimasto nella storia. Allora cominciate a votare 342 342 2190, Jimi Hendrix Band of Gypsies oppure Yes Songs, per vedere chi è chi vincerà questo scontro per Best Live Album Ever.
1: Esatto, 342 342 2190, Hendrix o Yes.

0: consacrazione degli Yes era stato registrato il 15 dicembre 1972, questo concerto che finì su triplo LP e poi qualche anno dopo come film, proprio nella tournée di Close to the Edge. La particolarità di questo film è che fu lanciato con lo strombazzamento della quadrifonia.
1: Ah, ok, sì, sì, certo. Per i riccardoni dell'epoca, sì, che ricordavano al cinema per sentire in quadrifonia, sì, sì, fantastico. Sì, sì. Adesso si direbbe ascolto immersivo, poi sì, per sì, i Max, tutte queste robe qua. Cioè,
0: la cosa che mi colpì di più non fu tanto l'ascolto in quadrifonia, che peraltro insomma era bello, ma quanto riuscissero a non far volare in aria il ghiaccio secco, cioè il fumo. Quando facevano appunto Close to the Edge, si creava una sorta di tappeto magico di fumo che non faceva più vedere i piedi dei componenti, certo, di DS, certo, e non si alzava su, una roba bellissima.
1: E poi devo dire, c'era in questo album, ci sono in alcuni brani il batterista, diciamo, Bill Bruford, sì, e poi in altri Alan White, Alan che prese White il posto di, sì, Bill, sì, Bruford, sì, quando lui andò nei King Crimson, ma sì, Alan White aveva una potenza sbalorditiva, sì, era proprio potentissimo. Allora, votate per i due album live che possono essere votati oggi, cioè Band of Gypsies di Jimi Hendrix oppure Yes Songs degli Yes. And now a te.
0: A me?
1: A te.
0: Parla a me.
1: Più vedo te. Perché battiate, amico.

0: Tiato su Radio Capital, Capital Records con voi fino alle 16, la prima parte. So che quell'artista che abbiamo appena ascoltato piace garantito al 100% all'ospite che avremo al telefono.
1: Che avremo al telefono?
0: Tra pochissimo.
1: Esatto, tra pochi minuti.
2: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
3: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
2: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10, su Radio Capital.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove

0: festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ti piacciono le riviste di meccanica?

0: Anch'io personalmente preferisco la gente fuori di mente, come cantava Morgan in questa bellissima canzone che si chiama Fuori dal Tempo. Morgan che abbiamo in collegamento telefonico perché ci deve raccontare di quest'ultimo concerto dei Blue Vertigo. Ciao Morgan.
1: Pronto, ciao Marco, ciao, come stai?
2: Ciao amico Paolo, ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Radio ascoltatori capitalini.
0: Però,
3: capitalini.
2: Allora. Ecco. Sto bene.
1: Com'è andato questo? Perché guarda, io ho visto il primo concerto, quello dell'Alcatraz in aprile, e poi ho visto un concerto durante la tournée, cioè quello del Cinzella Festival a Grottaglie, e mi è sembrato che in quei 3 mesi tra un concerto

0: Tra l'altro voi siate cresciuti veramente tanto, cioè è un concerto di una band veramente solida e che funziona a tutti i cilindri. Come, raccontaci di questa tournée.
1: Ma stai parlando dei Tool o dei Blue Vertigo?
0: No, chi se ne frega dei Tool, sì. Con tutto il rispetto per i Tool, ma dei Blue Vertigo.
2: Ci arriviamo poi lì, ci arriviamo.
1: No, dai. Hai detto a metà del tour, io ho capito a metà dei Tool.
2: No.
1: Allora ascolta, è chiaro che ovviamente una tournée consolida molto il sound di una band. Noi abbiamo passato, siamo passati attraverso tante sonorità, perché comunque abbiamo sperimentato tanti modi di suonare diversi anche dal vivo. Questo ultimo nostro, diciamo, nostro release è una modalità piuttosto ibrida tra la tecnologia e l'analogico, cioè tra il digitale e l'analogico, perché abbiamo comunque sequenze, basi, tra l'altro, che hanno i suoni e le tracce originali, quindi non sono rifatte ma sono proprio quelle originali. E poi noi che suoniamo con l'atteggiamento di oggi, che è cambiato rispetto a quello di 30 anni fa, ovviamente, perché siamo tutti, abbiamo fatto esperienze varie di, comunque come strumentisti anche siamo molto diversi. Io per esempio come bassista sono più essenziale, cioè un tempo passavo attraverso tanti effetti, avevo voglia di fare, diciamo così, un po' di stupire. Adesso mi interessa più avere un suono compatto ed essere incollato alla batteria, comunque dal punto di vista del suono, insomma, Blue Vertigo credo siano abbastanza solidi, cioè sono anche riconoscibili.
0: Cioè vi ho trovati veramente compatti tra di voi, cioè proprio migliorati anche singolarmente come performers, diciamo, come musicisti. Allora parliamo di questo ultimo concerto con cui si conclude la tournée di quest'estate, che che avverrà questo sabato praticamente, il 12 12 settembre al Carroponte
1: Milano.
0: Di Milano.
2: Ok.
0: Allora, io qui ho un elenchino di ospiti che si può dire.
1: Ci sono delle notizie da dare, esatto, perché ci saranno degli ospiti eccezionali, degli ospiti, grandi ospiti, che siamo molto contenti di ospitare su quel palco, perché sicuramente faranno delle performance significative. Posso annunciarli allora? Allora, non li annuncio in ordine di salita sul palco di scaletto, perché non so ancora come saranno, però diciamo, allora annunciamoli in ordine alfabetico. Alice, la cantante, la grande artista Alice,
2: certo.
1: che è una leggenda della musica, non so se definire pop, comunque tra la musica pop e la musica colta italiana,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Alice è una delle poche cantanti che ha vinto Sanremo, ma poi ha fatto una carriera veramente diciamo molto sofisticata.
2: Certo, ha voglia. Amica di Franco Battiato.
1: Ho adorato sempre Alice, adorato Alice sia nella versione pop che nella versione sperimentale.
2: Certo, sì, sì.
1: Psichedelica, perché ha fatto dei dischi incredibili. Tra l'altro in molti dischi, cioè in un paio di dischi di Alice c'è la mia presenza sia come autore e poi quella dei Blue Vertigo, perché noi abbiamo fatto appunto Chanson Ecostant Trick di Franco Battiato in un album di Alice. Questo al tempo mi sa che era il 98 99,
0: quindi un ospite Alice, poi
1: un ospite Alice, poi l'altro ospite è Enzo Iacchetti.
0: Ecco, ma Enzo Iacchetti, che gli fate fare a Enzo Iacchetti con tutto l'affetto in un concerto rock?
1: E gli facciamo fare il simbolo della resistenza italiana.
2: Bravo. Sì, mi sembra.
1: Perché Iacchetti, dopo che ha fatto quell'exploit,
2: è stato
1: emarginato. È diventato un po' un simbolo della resistenza, di un certo tipo di pensiero, che secondo me è raro e importante, soprattutto perché non tutti in questo momento, magari anche chi vorrebbe, ma non hanno il coraggio di esprimersi come ha saputo fare lui.
2: Che
1: io l'ho apprezzato molto, credo che da un punto di vista proprio sociopolitico, culturale, insomma in generale, sia una figura che ha dato uno scossone importante, cioè io sono contento di incontrarlo e di fargli delle domande e di sentire il suo monologo, perché lui farà un monologo.
2: Certo, sì, sì.
0: Certo.
2: Meno male.
0: Perfetto. Enzo Iacchetti. Poi io ne ho solo
1: un
0: altro.
1: Il grande amico storico nostro, coetaneo e nostro compagno di merenghe, per scottarci delle vibrazioni.

0: Ah, ok, okay.
1: Ma a me viene invece una domanda spontanea: questo sarà l'ultimo concerto per questa nuova avventura che vi siete ritrovati con i Blu Vertigo, e poi che cosa succede nel futuro?
2: Allora, non nel certezza. Succede? Io ho il desiderio di continuare da un punto di vista discografico, perché noi questa tournée l'abbiamo fatta, diciamo, su un repertorio già edito. C'è. Ma nel frattempo abbiamo lavorato su materiale inedito.
1: Ah,
2: quindi,
1: bene.
2: Ecco, quindi credo che la prossima uscita dei Blu Vertigo sia proprio discografica, sia un album nuovo.
1: Ah, non vediamo l'ora.
3: Okay. Quindi stai scrivendo pezzi.
2: No, già li ho scritti, non sto scrivendo in questo momento. Già i pezzi sono scritti, sai quanti sono?
3: No, ma guarda, me 200.
2: Di quanti?
1: 200.
3: 1000.
2: No, meno.
3: Ok, 120.
2: Un pochino meno.
1: Va bene, vabbè, 80.
3: Ok, comunque sono tanti.
2: Esatto. 91 canzoni.
1: Alla 91 faccia. Canzoni. Va bene.
3: Esatto, diciamo che tu non sei come il nostro amico Ivano Fossati, che una volta qui a Radio Capital disse: se io devo fare un disco di 12 canzoni, ne scrivo 11.
1: Esatto.
2: Vabbè, ma perché lui è un genio, assoluto.
1: Certo.
3: Infatti. Va bene, allora, grazie Morgan.
1: Grazie.
3: Ricordiamo l'ultimo concerto del tour del Blu Vertigo al Carro Ponte di Milano.
2: Che ci sarà un DJ set di apertura di Gio Pacello, che ha vinto il remix, la call to action che abbiamo fatto sul remix di Miscugli. Ah. E lui è il vincitore, quindi farà un DJ set d'apertura.
1: Bene.
3: Perfetto.
1: Bene.
3: Va bene. Viva il Blu Vertigo, grazie, esatto. Morgan, ci sentiamo prestissimo.
2: Viva
3: alla
2: Radio
3: prossima.
2: Capital e viva la vita. Ciao.
1: Esatto.
2: Viva
1: i tour. Ciao Morgan. Esatto.
2: Ciao.
1: E vabbè. Ah, io sono curioso di sentire, perché Morgan è mica scemo, ragazzi.

0: questa ti entra in testa, veramente si appiccica come un chewing gum. Sì, erano sì, gli, sì, i temi in pala con Feels Like Me, We Only Go Backwards, prima Spandau Ballet, To Cut a Long Story Short, I Lost My Mind.
1: Ne hanno già parlato anche Pierre e Carolina, ma c'è questa notizia di Kevin Parker, che sarebbe il signor Tame Impala, il quale ha detto: ragazzi, scusatemi, ma stop autografi e foto fuori da hotel e aeroporti, perché queste cose qui poi vengono rivendute.
0: Ah, sì, è vero.
1: E quindi si crea un mercato nero, quindi preferisco non farle più per evitare di entrare in questo mondo.
0: Ancora pochi istanti per scegliere fra il live degli Yes, Yes Songs oppure Band of Gypsies di Jimi Hendrix. 342-342-2190.
1: E intanto una canzone italiana di un duetto che ci piace molto, Dente e Anna Carol, Invece di stare.

0: certo.
1: Sì, sì, mi piace sto pezzo. Brava. Anna Carol con Dente invece di stare con te. Adesso dobbiamo svelare chi passa il turno fra Yes Songs e Band of Gypsies. Squillo di trombe?
2: Ci sono le trombe.
1: Non le trova le trombe oggi.
2: Non troviamo le trombette.
1: Lo facciamo noi.
2: C'è lo sciopero delle trombette. Ecco, perfetto. Esatto, hanno vinto. Eccolo, vedi? Chiamale, le trombette arrivano.
1: Svelto veramente
2: Mortacci di te e delle tue trombette.
1: Esatto.
2: Allora, hanno vinto gli Yes, passano il turno. Al prossimo giro se la vedranno con David Bowie, quindi Jimi Hendrix eliminato.
1: Ok.
2: E questa è Radio Capital, Capital Records. State lì con noi.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Questa è Radio Capital. Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Drug. C'è un signore anziano col cappello bianco che sta su Instagram, che interpreta, fa la parte di Brian Ferry, ma ti giuro, io pensavo veramente fosse lui, è uguale, sputato, sembra il fratello gemello.
1: Uno su Instagram che fa finta di essere Brian Ferry, ma
0: sì, ma guarda, è pazzesco, cioè è proprio la stessa faccia, lo stesso taglio di capelli, le stesse movenze, una roba che mi ha... di primo acchito ho detto, ma questo è Brian Ferry che non si tinge più i capelli, e invece era questo signore.
1: Allora, un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe chiede a te: Mix, sei contento che il 7 e 8 agosto, cioè quindi dell'anno prossimo, sentirai Harry Styles stando dentro casa? Perché evidentemente Harry Styles ha annunciato un tour del 2027
0: viene a casa mia,
1: che si chiama Together. Allora, io veramente in questa locandina che ho c'ho scritto Roma, però non c'ho scritto né la data né il posto, ma immagino sia il Circo Massimo, se dicono che è dietro casa tua.
0: Ma sì, in effetti io abito vicino al Circo Massimo, sì.
1: Però la cosa interessante è che ha annunciato tutti gli artisti che apriranno i suoi concerti, ed è ormai è diventato un modo di fare marketing, anche quella di scegliere degli artisti particolari e aprire i propri concerti per i
0: beat,
1: perché vanno da Kylie Minogue alle Womack Sisters di cui parlavamo ieri, ai Tears for Fears, strano,
0: vero?
1: E a Roma ci saranno niente di meno che gli LCD Sound System, per cui voglio dire,
0: bella roba,
1: bella scelta, bravo Harry Styles.
0: Bravo, sì.
1: Allora, l'altro ieri, al Festival di Venezia, dove c'è la nostra Betty Senatori che trasmette in diretta tutti i giorni.
0: Ha rischiato di annegare, poverina, che c'è stato un'alluvione,
1: con la grande, eccetera. Cioè, hanno presentato un film che si chiama Prime Time di Lance Oppenheim, al quale partecipa al suo debutto come attrice una cantautrice californiana molto brava che è già in giro da una decina d'anni, che si chiama Phoebe Bridgers.
0: Ok.
1: Tutto questo, fin qua tutto bene, solo che hanno parlato, perché qui voglio dire di qualsiasi cosa si parla quando si tratta di red carpet eccetera, del fatto che lei ha deciso di mostrare i peli sulle gambe durante la photocall.
0: Cioè non si fa la ceretta o cosa di questo genere.
1: Anche attraverso il vestito trasparente che indissato su tutto il saranno cazzi suoi.
0: Ma infatti ma poi è mica un obbligo, voglio dire. Esatto, io mi ricordo quando ero veramente ragazzino, per esempio, le amiche e mia sorella pure mica si depilavano le ascelle. È diventata una moda e adesso è obbligatorio.
1: Se tu non lo fai, se tu vai lì normale, non si è depilato, è come non si è tinta i capelli.
0: Te ne frega te.
1: E quindi bravissima Phoebe Bridgers ad aver scelto di fare fatti suoi, ovviamente anche sul red carpet, e anche ad avere dedicato una canzone del suo nuovo album Lost Weekends al suo compagno, il compagno di vita che si chiama Robert. Infatti il brano si chiama Bobby.
0: Come se fosse Bobby solo. No,
1: non è Bobby solo, è dedicata a Robert Burnham, si chiama.
0: Ok.
1: Phoebe Bridgers, novità.

0: Ha sentito che brava che è Phoebe Bridgers?
1: Ah, sì, veramente.
0: Viene dal mondo folk americano, però insomma è decisamente originale.
1: Sì.
0: Bobby, dall'album uscito a metà agosto, che si chiama Lost Weekend, il nuovo album di Phoebe Bridgers.
1: E poi questo finale piripiripiripi.
0: Il finale piripiri.
1: Molto carino, sì. Molto carino.
0: Un po' ambient, diciamo.
1: Sì, sì. Allora, se ci sono, questa sera debutta nei cinema italiani e credo anche in giro per il mondo il film che è stato presentato a Venezia, Don't Look Back in Anger, degli Oasis, no? E non so, sì, tre giorni sarà nelle sale, sì, come al solito, no?
0: Sì,
1: quelle operazioni così.
0: Tre giorni che secondo me hanno previsto che possa guadagnare nel mondo tipo 40 miliardi di dollari, insomma voglio una cifra pazzesca, per un sacco di gente vuole andare a vederlo. E tra l'altro sto leggendo anche ascoltatori che dicono: ho comprato due biglietti per andare a vedere il film degli Oasis, 52 euro per andare a vedere un film.
1: Quello è veramente un furto,
0: 25 euro a biglietto, e non lo so perché, non ho idea.
1: No,
0: però così
1: perché
0: diciamo,
1: a livello universale
0: lo diceva l'ascoltatore poco fa, insomma.
1: Vabbè.
0: Ma comunque vediamo se ho tre giorni o resistere anche di più.
1: Ma se va tanto bene probabilmente lo prolungheranno, no?
0: Sì, certo.
1: E non credo che ci sarà mai una reunion di Johnny Marr e Morrissey.
0: No,
1: perché Morrissey
0: manco morto.
1: Hai capito? Never say never comunque. Dico questo perché adesso ci apprestiamo ad ascoltare un classico degli Smiths, una delle band più amate di tutti i tempi, devo dire. Si chiama There is a Light That Never Goes Out ed è un pezzo che prendeva la sequenza armonica della melodia, era in prestito da una cover dei Rolling Stones di un brano di Marvin Gaye. Non sapevano che gli Stones avessero fatto un pezzo di Marvin Gaye. Hitchhike si dice. La canzone descrive la storia di due amanti travagliati, la loro stretta relazione tra amore non dichiarato e morte, quelle robe lì alla Smith che specialmente quando eravamo adolescenti

0: adolescenti, lo spleen, ideal, ci colpivano nel profondo del corazon. E quindi, there is a light that never goes out.
1: Nel frattempo, se avete comprato i biglietti per il film degli Oasis, diteci quanto li avete pagati. Così per

0: si dice One Hit Wonder praticamente, erano dei Delight che in realtà ottennero successo soltanto con questa bellissima Cruise in the Heart. Non sapevo che ospiti di questo pezzo, che è veramente diventato iconico, c'erano Bootsy Collins, voce basso, già collaboratore di James Brown, di varie situazioni veramente super funky, e Marcio Parker, come sopra, certo, insomma. Sì, sì.
1: E poi c'era Q-Tip, Q-Tip. Allora, qualche giorno fa è girato su internet un filmato fatto veramente, non neanche, cioè non si può dire col telefono, perché era il 90, non c'erano i telefoni che facevano queste cose. Un filmato amatoriale che è stato definito il momento in cui gli anni 80 sono diventati gli anni 90, cioè quel momento in cui in un rave che ci fu in un deposito di camion nel centro di New York, cioè in un piazzale di cemento, un rave un po' segreto, i Delight fecero questa canzone. E visto che io ero presente in quel momento lì, sì, è una serata di quelli indimenticabili appunto, tra gli 80 e i 90, sono stato molto fiero di essere presente nel momento in cui gli anni 80 si sono trasformati nei 90. Allora,
0: qualcuno ha detto dei biglietti.
1: Quello volevo dire.
0: Che cosa succede?
1: Allora, c'è un sacco di messaggi diversi. Si va da un minimo di 8,50, biglietto normalissimo, a un massimo di, come dice l'ascoltatore Giuseppe, 20 biglietto normale, 25 IMAX. Quindi in realtà è vero che ci sono, c'è la possibilità di spendere 25 euro per comprare un biglietto per vedere il film degli Oasis.
0: Ma qual poi è il boh?
1: Non lo so. Però ho avuto notizie, messaggi da ascoltatori sia di 15, 19, 10,50, cioè prezzi molto vari, però alla fine è per vedere un film.
0: Infatti.
1: Vabbè, comunque.
0: Non lo so, mi ha veramente un po', anzi molto colpito e in qualche modo anche preoccupato, la dichiarazione che ha fatto Caparezza, che è veramente un genio secondo me, sul palco e su disco. Ha fatto un discorso ai fans sul palco e dice: non so che fine farò, non preoccupatevi, ma lasciatemi andare. Io starò bene.
1: L'ha fatto alla fine dell'ultimo concerto della tournée alla Reggia di Caserta.
0: Cosa significa?
1: Ma tra l'altro io ho anche chiesto nei giorni scorsi al suo manager: ma ci sarà una versione invernale dei

0: concerti al chiuso, ma ha detto no, la finisce qua. Sai, Caparezza l'ha detto pubblicamente da diversi anni, lui soffre di acufene, ha dei problemi
1: come
0: di
1: Piero Pelù
0: pesanti, sì, sì.
1: È vero.
0: E quindi questa qui è un problema,
1: è invalidante,
0: che non passa.
1: No, cioè, certo.
0: Quindi chiaramente lui è riuscito a fare questa tournée, ma in questo momento evidentemente ha comunicato che non se la sente di andare avanti, quindi
1: mi sento di dare veramente un abbraccio sentito a Caparezza, perché è un bravo ragazzo, ma poi è veramente un grande artista, ragazzi. Cioè, questo veramente fa degli arrangiamenti veramente unici, sul palco spacca, i suoi spettacoli sono veramente una delle cose più divertenti che abbia mai visto. Certo. E organizzate veramente molto bene. Questo è Vengo dalla Luna su Radio Capital. Caparezza, forza!

0: Vengo dalla Luna, fantastico Caparezza. Voglio salutare Simone che mi ha mandato un lungo messaggio molto accorato, molto sentito, al 342-342-2190. Grazie a tutti voi perché ci avete appunto 54 euro. Non essere fans e farsi abbindolare. Dice
1: ah, vabbè, ancora sui biglietti sì. Degli Oasis. Sì, alcuni hanno mandato uno screenshot di un certo cinema che comunque li vende.

0: 25, 20, cioè,
1: ma
0: 25
1: capisco.
0: È tantissimo, ma pure 20, ma pure posso dire pure 15, cioè, sì, sì. Dire,
1: boh, poi, so, poi sì, non... la gente, cioè, gli addetti si lamentano che la gente non va più al cinema, cioè abbassate, sì, i prezzi, no, popolari, no?
0: Però appunto sono casi eccezionali,
1: sì, sì, per carità.
0: Voglio dire, io per esempio, cioè, a Milano ci sono, cioè, mille possibilità di andare a vedere film molto belli anche a prezzi ridotti, cioè, hanno fatto una campagna sul cinema italiano a 3,50 euro, insomma, sì, sì, questa cosa qui la sentono, però poi quando escono questi film che sono attesissimi e sparano dei biglietti molto alti, non, non è molto bello, non è molto corretto,
1: esatto, va intrupiendo la giacca, per dirla in maniera
0: come se fare il documentario sugli Oasis, per quanto sia fatto benissimo, sia costato di più dell'Odissea,
1: ma, no,
0: cioè,
1: ma non esiste proprio, ma cioè, ha messo due telecamere e via, vabbè. Questa è Radio Capital.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
14: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
15: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
16: Radio Capital. Solo bella musica. 1, 2, 3.

0: Che riff, ragazzi.
1: Beh, l'altro giorno abbiamo messo Don't Stop the Rigadinaf di Michael Jackson e mi ricordo di aver detto che è la seconda canzone più ballabile della storia dell'umanità dopo questa. Non c'è dubbio.
0: Tant'è che c'è una testimonianza video, anche su YouTube la trovate, di Raffaella Carrà che ospitò James Brown in uno dei suoi programmi e a un certo punto Brown fece un paio di pezzi, poi dice abbiamo ancora un minuto, disse la Carrà. Sì, va bene, va, ripartono con Sex Machine e la Carrà parte in una danza sfrenata che sembra tarantolata proprio. James Brown all'inizio la guarda della serie, ma questa che si è presa? Stupendo.
1: Però posso dire che la Carrà era una bomba sexy, ma proprio super, super erotica quando faceva quelle cose.
0: Ma poi era veramente simpatica, brava, intelligente. Assolutamente. Ragazzi,
1: Allora, tornando un secondo sull'annuncio di Caparezza di volere per il momento abbandonare le scene, Valeria dice: da grande fan del Capa è veramente difficile dover lasciarlo andare. Petizione per chiedere di non abbandonarci. Allora Valeria, se sei veramente una grande fan di Caparezza, invece lascialo andare,
0: esatto.
1: Nel senso che è quello che lui si sente di fare.
0: Sì.
1: Chiaramente un artista vive per il pubblico, per cui se in qualche modo si sente costretto a non essere più nell'occhio pubblico, è una sofferenza anche per lui.
0: Assolutamente, io mi sono immedesimato tantissimo, e il momento in cui io dirò ragazzi, per me è arrivata la fermata definitiva, lasciatemi andare, quando lo deciderò io, sarà una cosa comunque che andrà rispettata, no?
1: Certo. Quando finalmente scapperai con la tua nuova amore, la conduttrice del programma Capital Yacht Rock.
0: Ci faccio
1: vedere. All'amore non si comanda.
0: All'amore non si comanda.
1: Al cuore non si comanda.
0: Sì, ancora non l'ho vista, però mi fido.
1: Però mi piace moltissimo.
0: Sì.
1: La coppia dell'anno è Mixo che Loves, col cuore.
0: Esatto.
1: No? Mixo Loves, la conduttrice di Capital
0: Yacht
1: Rock.
0: Che non si capisce chi è, cos'è, come si chiama ed è come è fatta, va bene.
1: I Rolling Stones hanno fatto quest'anno un album molto bello, ma 3 anni fa hanno fatto un altro album molto bello che si chiamava Hackney Diamonds. Questa è Mess It Up. Come on.

0: Cioè, proprio non riesco a capacitarmi come a 82 anni stia in quella forma fisica che sembra sì, un ragazzino. Una roba, ci sto parlando di Mick Jagger, chiaramente.
1: Sì. Ma è la Sicilia, secondo me, è l'effetto
0: sì,
1: Sicilia.
0: Sì, sì, sì, lui ormai che, in Sicilia.
1: Pare che abbia comprato una casa a sì. Portopalo di Capopassero,
0: hai
1: nel
0: capito?
1: Siracusano. A parte il fatto che è siracusano, voglio dire.
0: È meraviglioso.
1: Poi, è stato visto negli ultimi anni a Noto, Marzamemi, Siracusa, posti meravigliosi.
0: Ma certo, lì c'è un mare bellissimo e delle architetture bellissime, c'è un barocco sì. siciliano stupendo.
1: Anche Stromboli sì. è andato sì, insomma, sì. recentemente. Quindi insomma, se qualcuno di voi, cari ascoltatori, ha visto
0: Mick Jagger
1: in Sicilia, Mick Jagger per strada, qualche giorno fa c'era un'immagine di lui che si è fermato da qualche parte in Sicilia in una piazzetta dove c'era un signore che suonava la chitarra. E lui era lì proprio un Marelle.
0: Ma io non capisco, sì, veramente, cioè, alla sua età, stupendo. Dopo certo. mille anni ho scoperto che Beat It, canzone di Michael Jackson, ha un significato che non sapevo, perché anche in questo caso è un idioma. Beat It dovrebbe essere darsela a gambe.
1: Darsela a gambe, beat it.
0: Ah, vedi? Non lo sapevo.
1: Battitela, no?
0: Sì, sì.
1: Battiamocela.
0: Ah, ecco, è vero, è vero.

0: letteralmente sarebbe così.
1: Sì, quello.
0: Miglior video è miglior assolo di Eddie Van Halen, posto alla seconda classifica dei 100 migliori assoli di chitarra di tutti i tempi, non so da quale rivista, comunque siamo abbastanza d'accordo. Questa è Beat It, Michael Jackson, su Radio Capital, Capital Records.

0: non siamo ancora pronti ad andarcene, perché questo era il penultimo pezzo, ma se lo metti in discoteca, insomma, nella serata ancora danzante, funziona ancora?
1: Alla grandissima, sì. È proprio sicuro, è un pezzo sicuro, cioè quando il dance floor un po', diciamo, langue, si stanca, parti con questa roba qua e funziona alla grandissima, anche se sono passati 26 anni.
0: Eh sì, è 1999.
1: È quel momento in cui la musica elettronica pareva, come dire, partorire le nuove rock star, come i Prodigy, come i Chemical Brothers.
0: 27 anni.
1: Sì, giusto, 27 anni. Sì, sì. 27 anni. E insomma, grandissimi Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl, l'album era Surrender 1999.
2: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi

0: Il nostro amico Bruno Risas, che ho visto ieri sera in quello speciale dedicato a Rino Gaetano, che è andato in prima serata, non ricordo, forse era il Rai 1. Comunque un bel programma, devo dire, Rino Gaetano era veramente forte,
1: certo,
0: fuori dai binari completamente, bravo.
1: Il brano era da Chip, l'album del 2020, bellissimo album, anche dal punto di vista grafico, mi ricordo, una copertina bellissima. Ragazzi, lasciamo tutto quanto, il timone della nave a Marco Biondi per le prossime due ore per la seconda parte di Capital Records, grazie a Alex Paletti in regia, Jennifer Engelman in redazione.
0: Lo vedo un po' lì spaparanzato nello studio di Milano. C'è la pancetta fuori, sì.
1: Oh, che miseria.
0: Lo vedo.
1: La felpa no, perché fa troppo caldo.
0: No, la felpa no, per carità.
1: Tu è l'uomo delle felpe.
0: Nevermore.
1: Ok. A domani di due, ragazzi. Ciao,
0: grazie. Ciao.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Il petrolio si avvicina ai 105 dollari al barile, il Brent aumenta del 3,5%, spinto dai dati di agosto sulla produzione di petrolio in Arabia Saudita, ai minimi dal 1990, è una delle conseguenze del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra un'ora intanto è in programma il Consiglio dei Ministri, primo punto all'ordine del giorno, la proroga del taglio delle accise sul diesel. Fratelli d'Italia dice no alle preferenze, al Senato in discussione la legge elettorale, le opposizioni hanno presentato un subemendamento per le preferenze, ma il partito della Premier, che pure si è sempre dichiarato favorevole, ha detto no. Tra una modifica strumentale delle opposizioni e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi, voteremo contro, ha detto poco fa in aula il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Una 83enne vittima del maltempo, la tragedia in provincia di Udine. Due studenti invece sono rimasti feriti a Cassino. Jean-Paul Bellotto.
13: Alla Tisana una donna è morta nell'auto intrappolata nel sottopassaggio allagato. Un carabiniere si è tuffato e è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ma non a salvarla. Il militare è ora ricoverato. Nella zona erano caduti 130 mm di pioggia in poco tempo. A Cassino nel Lazio un grosso pioppo è caduto davanti alla facoltà di ingegneria e ha colpito due studenti che stavano attraversando la strada. Sono rimasti intrappolati sotto i rami, i vigili del fuoco li hanno segati perché

0: creare una via d'uscita. Gli studenti sono ora ricoverati. A Milano, per la pioggia, crolla il controsoffitto dell'aula bunker del tribunale. Salta l'udienza del processo Idra alla mafia a tre teste in Lombardia.
1: Così i femminicidi aumenteranno, tanto le pene non sono niente. La rabbia di Morena Corbellini, madre di Aurora, la tredicenne morta a Piacenza dopo essere stata gettata da un balcone dal fidanzato quindicenne. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena per il giovane, reo confesso, da 17 a 15 anni di carcere. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha detto Corbellini. Intervenga Meloni o sarà sempre peggio. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, quello sui depositi sale al 2,50%. Il secondo aumento, dopo quello di giugno, era atteso. L'economia europea è resiliente nonostante i venti contrari, ha detto la presidente della BCE Lagarde, che però avverte i prezzi del gas potrebbero crescere più del previsto. Lo sport: dopo le sconfitte di Inter e Napoli, oggi ci sono altri due italiani in Champions League. Si comincia alle 18.45 con la Roma, ospite a Istanbul del Fenerbahce. Per il club sarà la gara del ritorno nella competizione più importante dopo 7 anni, e il tecnico Gasperini fa una richiesta ai suoi.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
1: Stasera alle 21 invece esordio assoluto in Champions League per il Como in casa contro il Lipsia. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Marco Biondi.
1: Apriamo questa seconda parte di Capitol Records con John Lennon. C'è tutto un percorso che ho fatto oggi nelle mie storie mentali musicali che mi accompagnano durante le giornate, perché stamattina ho letto una notizia per cui Tame Impala, nella persona di Kevin Parker dei Tame Impala, ha detto che non rilascerà più autografi. Dice che la gente sta diventando troppo aggressiva, spesso e volentieri usa i bambini per farsi fare autografi e foto varie, c'è dell'invadenza che a lui non piace, annuncia che non farà più autografi. Benissimo, ne prendiamo atto. È vero che spesso e volentieri c'è un'aggressività in queste cose che si potrebbe evitare. Da lì mi è scattato un po' il discorso di pensare a varie situazioni riguardo agli autografi, no? Anche voi ne avrete a casa, magari avete incontrato il personaggio di turno che vi piace, il cantante, l'attore, eccetera eccetera. Stiamo sulla musica comunque, e quindi già se volete raccontarmi come avete incontrato questi cantanti, questi musicisti che vi hanno fatto l'autografo, fatelo, perché poi leggerò dei vostri messaggi, appunto, che potete mandare al 342-342-2190. Ma da lì mi si è scatenato un discorso e mi sono chiesto: ma quale sarà l'autografo che vale di più? Perché spesso e volentieri gli autografi che valgono di più sono quelli di personaggi scomparsi, purtroppo, no? Perché non ne possono più fare, sono in numero limitato. Soprattutto alcuni musicisti, alcuni personaggi importanti rilasciavano pochi autografi, e quindi quelli che sono in giro aumentano. Ho fatto una ricerca stamattina, l'ha fatta anche Mary J che è con noi. Ciao Mary J, redazione oggi, Maurino in regia, ciao Marino. E abbiamo scoperto che a livello musicale l'autografo che vale di più in assoluto, scusate il discorso macabro, ma questo è l'autografo che John Lennon fece a Mark Chapman, colui che lo assassinò, il giorno stesso dell'assassinio. Quindi la coppia di Double Fantasy, che esiste ancora, e mi chiedo: chi è che l'ha presa? Cioè, Mark Chapman uccide davanti al Dakota John Lennon, scatta il panico, John Lennon dopo poche ore muore, c'è questa copia che David Chapman aveva fatto autografare a John Lennon che sarà caduta per terra, evidentemente qualcuno l'ha trovata. Chi l'ha trovata? L'ha trovata un giardiniere in una fioriera vicino al Palazzo Dakota di New York. Questo giardiniere l'ha consegnata alla polizia. Bravo. Pensa che... E oggi questa coppia può assumere un valore commerciale addirittura di 2 milioni di dollari, perché è autografata da John Lennon, praticamente è l'ultimo autografo che ha fatto John Lennon fondamentalmente. Da lì mi sono andato a vedere una classifica degli autografi più cari, e ce n'è, insomma, ci sono cose molto curiose che oggi vi racconteremo. Ma io voglio anche però che voi mi raccontate e raccontate le vostre storie, perché se avete incontrato appunto personaggi che vi piacciono in modo particolare, fatemi un vocale per raccontarmi la storia, o scrivete appunto al 342-342-2190. Ci confrontiamo con gli autografi, anch'io ce n'ho qualcuno, Invece quello di Bowie, guai che me lo tocca. Adesso novità intanto su Capital, arriva Gianna Nannini con il nuovo brano scritto fra l'altro insieme a Bruno Risas e a Di Martino. Si chiama Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Che grande canzone, è il caso di dire, eh? Gianna Nannini, meraviglioso errore, scritto da Gianna Nannini stessa, ma anche da Bruno Risas e Di Martino. Questo trio che si è messo insieme ha realizzato questa canzone davvero molto bella. Novità su Radio Capital, stiamo parlando di autografi invece. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, questa è Radio Capital, ripeto, Maurino c'è in regia e c'è Mary Jane in redazione e stiamo leggendo un po' di messaggi che state mandando di autografi che voi vi siete fatti fare da vari artisti, ma stavo anche riguardando la lista di autografi rari, per esempio un contratto discografico firmato da Jimi Hendrix con la sua casa discografica oggi ha un valore di circa $200,000. Ma chi è che se l'è mantenuto quel contratto? Cioè, è qualche discografico, qualcuno che l'ha zanzato dalla casa discografica dell'epoca, evidentemente, perché poi mi chiedo sempre come fanno a esistere ancora certi documenti storici. Ma veniamo ai vostri messaggi invece. Rick, anni 80, il mio amico Marco arriva in spiaggia con faccia estasiata e mi dice: ho incontrato Dio. Era riuscito a farsi fare l'autografo da Renato Zero. Bravo, sono soddisfazioni in effetti. Poi invece Gianluca, autografo del mitico maestro Franco Battiato in occasione della presentazione del suo film Musicanten, proprio sul libretto promozionale del film. Tanta roba. Sentiamo Fabio, un vocale, vai.
2: Io sono riuscito a farmi fare quando ero bambino l'autografo da Piero Pelù perché le sue figliole andavano nella stessa scuola mia. Mi prese in collo, ero imbarazzatissimo, però posso dire di avere il suo autografo e di essere stato in collo a Piero Pelù. Grande Piero, viva il rock! Ciao ciao, Fabio da Firenze.
1: Grande Piero, si dona sempre ai fan, in effetti. Sentiamo Andy.
3: Ciao,
1: dimmi.
3: Marco.
1: Ciao.
3: Io ho da qualche parte l'autografo di Elio e Faso degli Elio Storietese sulla mia maglia da gioco da baseball, perché prima di un concerto in Sardegna, sarà 25 anni fa, loro giocarono una partitella insieme a noi con i Grifoni di Sassari.

0: quindi bell'autografo sulla maglia, però la maglia non la trovo più, e sono disperato. Prima o poi salterà fuori. Ciao da Andy.
1: Speriamo, Andy, speriamo. No, non puoi perderla, dai. Allora, vostre storie, i racconti degli autografi che siete riusciti a farvi fare, raccontatecelo, insomma. Ci interessa molto, perché ogni storia poi ha le sue particolarità. 342-342-2190 è il nostro numero.

Che bello, CNC Music Factory con NQ Sweat su Radio Capital. Sono le 16:24, quasi le 4:30 di questo giovedì pomeriggio di metà settimana, insomma 10 di settembre oggi. E qual è l'autografo più caro in assoluto, quello che vale di più in assoluto? E qui ragazzi, qua bisogna andare su alte sfere e su storia, questa lezione di storia. George Washington, l'autografo di George Washington sul Bill of Rights ha un valore di 9,8 milioni di dollari. Ma chi ce l'ha? È in qualche museo, dai, sicuramente. Non penso che ci sia un proprietario che ha questa cosa. Il secondo più caro, ma distanziatissimo, leggo, Abramo Lincoln, 3,7 milioni di dollari, firmato nel 1864. E poi vabbè, il terzo John Lennon, guarda caso, fa, mettendo tutti insieme, almeno questo è quello che dicono alcuni siti. Ma veniamo ai vostri invece, gli autografi. Che bello, mi ha mandato una foto, un amico, Roberto, ciao Marco, io ho tutti e quattro gli autografi degli U2 direttamente sul braccio e poi tatuati, ci ho messo 4 anni, i primi 2 sono di Bono e di Edge, nel 2014 agli studi Rai da Fazio, nel 2015 Larry Mullen a Torino e poi nel 2018 Adam Clayton al Madison Square Garden di New York. Mi ha mandato la foto, bello, 4 autografi degli U2, quelli tutta la vita, lì sei fan per tutta la vita, bravissimo. Domenico, io posso vantare un sentito autografo da parte di Francesco De Gregori, nel frattempo che mi firmava al mio amico Domenico, mi invitava a condividere una caprese insieme ai suoi musicisti e a suo fratello Luigi Grechi. Che serata! Bello, lì c'è un contorno anche importante. Marco da Comiso, ad Agrigento, estate 96, Joe Zevenue, il fantastico concerto, e poi molto disponibile per foto e autografo. E allora, ma che belle cose. Io ripeto, ne ho uno di Bowie, che mi conservo gelosamente, ho quello, che cos'ho poi? Quello di Roger Taylor dei Queen, il batterista dei Queen, e qualcos'altro, Phil Collins, caspita, Phil Collins tutta la vita. Non ho quello

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 €. Lidl, vale davvero.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.000.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
2: Arca Planet, convenienza nostra.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Un capolavoro di Pino Daniele, Napoli è ritrovato su Radio Capital. Allora, ancora velocemente qualche messaggio riguardo gli autografi che avete a casa. Beh, questo è meraviglioso. Tommaso, io ho una lettera di ringraziamento firmata da John Fitzgerald Kennedy quando è nato suo figlio, che è nato lo stesso giorno in cui sono nato io. I miei genitori gli hanno mandato una lettera e lui ha risposto. Pensate che grande, bravo, standing ovation. Poi invece questo è Moreno dal Friuli. Anni fa, in uno strepitoso concerto di Cicoria, a fronte del palco, dopo aver duettato sul brano Spain tra il suo pianoforte e la nostra voce, alla fine è rimasta la mia unica voce nel silenzio totale. A fine concerto mi ha autografato il CD con foto assieme, scrivendomi sopra Good Feeling. E sono soddisfazioni queste. Chiudiamo con il vocale di Roberto, racconta, dai.
1: Invece ho l'autografo con dedica di Eugenio Finardi, che mi diede una volta in modo particolare, perché lo si infortunò, io sono un ortopedico, si infortunò durante una gita in Val d'Aosta e lo operammo. L'anno dopo tornò per farsi togliere la placca che gli avevamo messo e in quell'occasione mi fece una dedica dicendo a Roberto, eccetera, eccetera, che mi ha avvitato e mi ha svitato. Me lo conservo ancora sul suo disco, questo.
0: E fai bene, grazie Roberto, perché dietro una cosa così, dietro un autografo ci sono storie, insomma, è normale. Grazie per i vostri messaggi, amici. Tra poco invece arriva il domandone, che oggi riguarderà una grande rockstar. Prima però volevo annunciarvi che molto presto uscirà un nuovo album di John Legend. Il 23 ottobre uscirà l'album nuovo di John Legend, si chiamerà Muse, parola di moda in questi giorni. Sarà prodotto da Pharrell Williams e Pharrell Williams sarà anche in 4 brani di questo album di John Legend. Ripeto, 23 ottobre 2026 uscirà. E allora eccolo qui, John Legend.

Si chiama Tonight, questo è John Legend, una delle più belle voci in giro per il mondo. Questa appunto era una canzone chiamata Tonight di qualche anno fa, presto arriverà appunto l'album nuovo di John Legend. Ma amici, adesso domandone, a quest'ora arriva ogni giorno il domandone che ci permette, in realtà il domandone è un pretesto per raccontarci un po' di cose riguardo gli inizi di carriera soprattutto di tanti artisti. Oggi andiamo agli inizi di carriera di David Bowie, all'anagrafe David Robert Jones. All'inizio voleva farsi chiamare David Jones e poi no, David Jones, ce n'è già un altro di David Jones, che era il cantante dei Monkees, che all'epoca, una formazione americana che all'epoca era famosissima. Allora, per non farsi confondere il nome, ha dovuto trovare un nome d'arte e si è dato David Bowie come nome e cognome. Domanda: ma perché Bowie? Cos'è che ha ispirato David Bowie a scegliere il nome Bowie come cognome, diciamo? E questa è la domanda che vi pongo, amici. Vi do tre soluzioni, come sempre. Risposta A: è stato per caso ispirato dal nome di un personaggio del film La Battaglia di Alamo, che si chiamava James Bowie e che usava un coltello con lo stesso nome, cioè il coltello Bowie? Questa è la risposta A. Risposta B: è stato invece ispirato dal nome di una città del Texas, che si chiama Bowie, famosa per ospitare una statua gigante di questo coltello Bowie? Oppure risposta C: è semplicemente una parola che non vuol dire niente, ma nome e cognome suonavano bene. Fatemi un vocale con la risposta, con la vostra risposta esatta al 342 342 21 90.

0: Madonna, questo è Frozen su Radio Capital. Allora, eravamo rimasti al domandone, torniamo indietro a David Bowie, torniamo a David Bowie che era appena prima di Madonna, chiaramente abbiamo suonato Let's Dance, ma c'era il domandone che riguardava Bowie. Perché Bowie ha preso questa parola, questo cognome d'arte, da qualcosa che l'ha ispirato, perché lui chiaramente si chiama David Jones, David Robert Jones all'anagrafe. Perché ha scelto Bowie? Vi ho dato tre alternative, quindi ispirato al nome di una città del Texas, famosa perché c'aveva una statua col coltello Bowie, oppure la risposta A in realtà riguardava il film La Battaglia di Alamo, oppure una parola così che semplicemente suonava bene e gli è piaciuta e basta e non voleva dire niente. La risposta esatta ce la dà Ivan, dimmi un po'.
1: Ma la risposta è la A,

0: pensato al coltello Bowie. Ciao, sono Ivan da Varese.
1: Ha pensato al coltello Bowie, esattamente, voleva un nome che fosse efficace. Comunque, in qualsiasi caso, un nome che fosse efficace. Lui è rimasto colpito in realtà prima dal personaggio del film La Battaglia di Alamo, che si chiama James Bowie, che usava il coltello Bowie poi nel film, e da lì ha deciso di usare questo cognome che l'ha portato poi a essere conosciuto in tutto il mondo. Il domandone di oggi riguardava Bowie, amici, grazie per aver giocato, insomma l'avete indovinata non tutti, ma tanti, devo dire, bravi anche oggi. Adesso arriva invece Ed Sheeran.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è in

0: finita. A settembre Camic e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano.

0: FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan Un Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: all'anno 2000 e Moby se ne usciva con il suo quinto album che conteneva un sacco di canzoni meravigliose, tra cui questa chiamata Porcelain. Siamo su Radio Capital, amici, restate lì, tra poco arrivano i 5 elementi.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, questo all'epoca fu un successo pazzesco da classifica, eh? Monkey Chop, Dan Eye, uno che ha fatto questo e basta, gli occhi e le orecchie almeno del grande pubblico. In realtà è stato un musicista che ha avuto una sua storia, a volte fanno sorridere certi artisti, no? Che arrivano, fanno un one hit wonder, come si dice, successo e basta, poi scompaiono le cosiddette meteore e dici boh, avrà avuto fortuna. E mica tanto, questo è uno che ha una sua storia. Innanzitutto è un musicista britannico, era un musicista britannico di origini giamaicane. Lui a 20 anni già ebbe una richiesta di George Clinton, il grande George Clinton, per entrare nei Funkadelic, una delle band funky più clamorose della storia della musica. E lui disse: "Ma sono un po' troppo giovane, però ho solo 20 anni, non so se sono in grado", e declinò l'invito. Quindi ti fa capire anche una certa umiltà dell'artista, no? Lavorò poi durante gli anni 70 con Cat Stevens, e uno pensa: che c'entra questo con Cat Stevens? Nulla, ma in realtà lui è un musicista, prima di fare Monkey Chop faceva anche altre cose. E Monkey Chop, questa canzone, se voi andate a vedere sull'etichetta del disco, c'è scritto in fondo "è Buggles Mix". Perché c'è scritto "è Buggles Mix"? Perché dietro le quinte di questo brano, nonostante sia scritto che la produzione è dello stesso Dan Eye, dietro c'è il lavoro, c'è il tocco di Trevor Horn e anche dei Buggles, di entrambi i Buggles, che hanno aiutato e vestito, hanno messo il vestito sonoro, quindi la parte elettronica. Era lo stesso periodo in cui loro stavano facendo Video Kill the Radio Stars, era il 79. Dietro le quinte, senza voler apparire, i Buggles hanno aiutato a vestire musicalmente questo brano di Dan Eye, Monkey Chop, che ripeto è stato un grande successo, e l'abbiamo ritrovato oggi praticamente nel nostro spazio dedicato alla disco, al funk, insomma, che arriva sempre alle 5 del pomeriggio e che apre l'ultima ora di oggi di Capitol Records. Apre sempre l'ultima ora di Capitol Records, chiaramente. Dicevo prima, attenzione, sta per arrivare il gioco dei 5 elementi. Arriva. Quando arriva, arriva. Eh sì, e allora io direi subito primo elemento sonoro di oggi. Mamma mia, un po' incazzato questo anche, mi sa, eh. Vi ascoltiamo? Però questa frase, Maurino, sei buono ultimamente. Dopo le vacanze sei diventato Babbo Natale, eh. Bisogna risentiamolo ancora, dai. Di chi è questa voce? Qual è la canzone? 342-342-2190. Questo è il brano oggi legato al gioco dei 5 elementi. E il prossimo invece è un brano nuovo, una delle tante novità che vi facciamo ascoltare, che il nostro ufficio musica va a scegliere veramente sempre con grande qualità. Questo è un artista chiamato Jordan Racky e c'è una canzone molto bella che ascoltiamo subito. Si chiama Enemies. Ed è questa qui, novità oggi su Radio Capital, in Capital Records.

Questo è un cantautore neozelandese, si chiama Jordan Reckie con Enemies, era la novità, una delle novità che stiamo proponendo in questo periodo qui su Radio Capital. L'abbiamo iniziato invece il gioco dei cinque elementi, sorrido perché vedo arrivare messaggi, per quanto a noi sembra sempre facile poi alla fine, no Mary J? E invece poi ci sono sempre un po' di errori, ma ci sta insomma. Il primo elemento sonoro è quello che non vi dà una traccia, vi apre una strada, ma magari non è abbastanza per capire di quale canzone si tratta. Allora, diciamo subito un po' di errori. Non è Coolio. No, amici, non è Coolio e quindi di conseguenza non è neanche Stevie Wonder, come qualcuno ha detto. Non è Falco, non è Rock Me Amadeus, e mi fermo qua con i vostri errori e ascoltiamo il secondo elemento sonoro. No. Caspita, riascoltiamo. Non vi dico più niente, non vi aiuto più, manco le parole chiave vi do oggi. 342 342 2190, dai.

al massimo in cuffia come abbiamo fatto qua, vero Mary Jane, vero Maurino? Grande Anouk, una che noi conosciamo solo per Nobody's Wife, ma lei in Olanda ha una discografia immensa, è una cantante che ancora oggi produce delle cose molto belle. Vi invito ad andare ad ascoltare anche altre cose sue, anche più recenti, ha sempre tanta qualità. Anouk su Radio Capital, mentre noi stiamo giocando al gioco dei cinque elementi. Allora, c'è il terzo elemento sonoro adesso da ascoltare, giusto? Ascoltiamolo. California Dreaming, no, è un segnale ben preciso questo. Quindi se è California Dreaming non può essere, non possono essere i Take That, giusto? Come qualcuno di voi ha detto. Non possono essere i Gorillaz, come qualcuno di voi ha detto. Riascoltiamo ancora il terzo. California Dreaming. Non possono essere i Phantom Planet, come qualcuno di voi ha detto. E soprattutto, amici, lo dico perché è il nome, è l'errore più ricorrente. Anzi, forse avete detto di più questo nome sbagliato che quello giusto. Ok, non è Will Smith. Vi sembra Will Smith questo? California Dreaming. Non è Will Smith. Quindi chi è? Di chi stiamo parlando? 342 342 21 90.

Carmen Consoli, questo è l'ultimo bacio su Radio Capital, la cantantessa, come dice giustamente Carmine. Sì, grazie Carmine. Allora, noi stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, dobbiamo capire qual è la canzone protagonista oggi di questo gioco e poi anche oggi sarà qualcuno di voi ad annunciarla. Però volevo dire alcune cose, però non sono i Red Hot Chili Peppers innanzitutto, altro errore che è stato fatto, e io direi facciamo un riepilogo dei primi tre elementi sonori perché c'è un po' di confusione ancora. Sentiamo il primo elemento, questo era il primo elemento, riascoltiamolo. Questo era il secondo.

0: questo era il terzo. Mettendoli tutti insieme c'è la canzone ormai, no? Sentiamo anche il quarto, dai. Sentiamo ancora il quarto. Allora, voi che già avete capito di chi si tratta, perché alcuni di voi chiaramente hanno indovinato, mi fate un vocale dicendo solo il nome dell'artista, che è un rapper, diciamolo. Due rapper più quello che canta, ma non è necessario dirli tutti, dite il protagonista, insomma, basta, avanza. Dite solo però il nome di chi rappa, ok? Così lo svegliamo tutti fra poco. 342-342-2190.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eccoli qua i Beatles con Eleanor Rigby da Revolver, era il 1966, 60 anni fa, e proprio oggi nel 66 Revolver arrivava al numero uno della classifica americana e ci resterà per 6 settimane consecutive, diventando uno degli album più venduti dei Beatles sul suolo americano. Ma andando indietro di 3 anni invece, il 10 settembre del 63 è il giorno in cui c'è stato l'incontro fra Andrew Lou Goldham, il produttore dei Rolling Stones, e Lennon e McCartney. Loro si incontrano a Charing Cross Road a Londra, casualmente, si salutano e Andrew Oldham si lamenta un po' con Lennon e McCartney, dice: sai, stiamo facendo il nuovo dei Rolling Stones, ma ci manca un brano forte, ci manca un brano inedito, non riusciamo a farlo. E allora Lennon e McCartney lo seguono in studio, si mettono lì, in 20 minuti scrivono I Wanna Be Your Man, lo regalano ai Rolling Stones, diventerà un brano, il primo inedito dei Rolling Stones, e da lì Keith Richards ha detto: da quel giorno abbiamo capito che noi non dovevamo più fare cover ma fare brani nostri, e da lì hanno cominciato a scrivere e a firmare tutti i brani loro nuovi. Vedi, piccole tracce di storia che ricorrono in questo 10 settembre, era il 63 in questo caso, prima era il 66 con Revolver. Va bene, allora andiamo avanti adesso invece col gioco dei 5 elementi su Radio Capital. Dobbiamo svelare a tutti chi canta, chi rappa meglio, l'ultimo di oggi, giusto? C'è Corrado che ci annuncia tutto, vero? Vai Corrado.
1: Ciao Marco, sono Corrado da Merate e secondo me è Tupac, però non mi ricordo più il titolo. Ciao Corrado da Merate.
0: E pensa che il pezzo più famoso in Italia di Tupac è questo, comunque è lui, è Tupac. C'è anche Dr. Dre, diciamolo, per fare l'annuncio ufficiale. Comunque, quindi adesso se tocca a voi, fate l'annuncio definitivo voi, perché tra poco metteremo il brano e sarà qualcuno di voi ad annunciarlo. Quindi 342-342-2190, dite il vostro nome, la città da dove ci chiamate, annunciate Tupac, dite il titolo della canzone, che è molto facile. È quello lì, insomma, il pezzo più famoso, almeno qui in Italia, va bene? Intanto io vi annuncio che il grande Harry Styles ha annunciato due nuove date per l'Italia. Quindi già nelle date di qualche anno fa c'è stato il tutto esaurito, il sold out. Questa volta le due date si terranno al Circo Massimo il 7 e l'8 di agosto, ok? Stiamo parlando quindi del 2027, 7 e 8 di agosto, Circo Massimo, due date per Harry Styles. I biglietti andranno in vendita da lunedì 14, quindi fra poco, Luca, del lunedì prossimo praticamente, sì. Per chiudere il gioco dei 5 elementi e per dire a tutti come comincia il brano del gioco dei 5 elementi, ascoltiamo anche il quinto elemento, dai. Se avevate dubbi sul titolo, questo è il titolo, riascoltiamolo. Dai, fate il vostro vocale, ora.

0: Swingle Sister, immancabili su Capital, You On My Mind. Amici, 17:43 minuti, è tempo a questo punto di chiudere il gioco dei 5 elementi, ascoltare il brano protagonista di oggi e sentire il vostro annuncio. Oggi lo annuncia Giuseppe.
1: Ciao amici di Radio Capital, il brano è California Love di Tupac Shakur. Mi ricordo benissimo di quando mio padre, quando ero giovane, avrò avuto 6 anni, lo pompava ad altissimo volume in salotto, e lui grandissimo appassionato di rap e di pop vecchia scuola. Un saluto a tutti, Giuseppe da Milano.
2: Ciao!

California Love Tupac, questo è il brano protagonista oggi del gioco dei 5 elementi. Complimenti a tutti voi che avete indovinato. Il primo è stato Mauro da Brescia, bravo Mauro. Appena sentito il primo elemento sonoro, boom, subito, ha scritto tutto. Tupac, California Love, perfetto. E comunque in tante, ripeto, grazie a Giuseppe che ha annunciato poi con un bel annuncio il brano. Allora, siamo quasi alla fine di Capital Records, amici, però, andiamo alla fine sempre a guardare un po' quello che succede nel mondo musicale. E sembra ormai certa, non è ancora ufficiale, Mary, proviamo a fare un check online per vedere se la notizia degli Oasis a Roma è stata ufficializzata negli ultimi momenti, negli ultimi minuti, perché sembra ufficiale che ormai arrivino. Manca l'ufficialità definitiva, però sui loro social gli Oasis hanno pubblicato un video dove si dà tanta importanza alla città di Roma riguardo il loro nuovo tour. Di conseguenza uno fa uno più uno e dice: perché metti Roma in bella evidenza? Perché evidentemente si scapperanno queste date di cui si parla. I rumors dicono che il 24 e il 25 luglio gli Oasis saranno a Roma nel 2027, di conseguenza, ripeto, non è ancora ufficiale, ma sembra che l'ufficialità venga data ormai nelle prossime ore. Confermi Mary J, ancora non c'è nulla di ufficiale in giro. Ok, ufficiale in teoria se non cambiano idea. Conoscendo gli Oasis è vero, lo danno tutti per ufficiale ormai. Comunque, seguite Radio Capital, appena la notizia è ufficiale saremo sicuramente fra i primi a darvela. Questo per quanto riguarda gli Oasis, ci riaggiorniamo sicuramente domani anche all'interno di Capital Records. Da.

0: Che brano è questo? Ma che brano è questo? Evanescence, Bring Me to Life, è l'ultimo di oggi di Capital Records, amici. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani, sempre dalle 14 con Mix Luca De Gennaro, e poi arriviamo noi alle 16. Chi siamo noi? Io sono Marco Biondi. C'era Maurino in regia, c'era Mary J in redazione, ora arrivano le news e poi gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci sentiamo domani, ripeto, ore 16, sempre e solo Radio Capital. Capital Records.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: trovare documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Esci per la tua corsa mattutina.

0: sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sono le 18 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. E una notizia di poco fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Aveva come scadenza la mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Siamo delusi, così l'avvocato della famiglia di Aurora Tila, 13enne morta, gettata da un balcone nell'ottobre del 2024 a Piacenza dall'ex fidanzato che ha confessato solo 2 mesi fa. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo. Una decisione che si è basata sulla confessione che però non era genuina ma strumentale, dice l'avvocato. La madre della vittima ha lanciato un appello alla premier Meloni. Sentenze alla leggera come questa faranno aumentare i femminicidi. Queste le sue parole. Dopo tanti appelli, il Viminale assicura: Casa Pound sarà sgomberata. Riccardo Quadrano.
11: Va detto stavolta il ministro dell'Interno. In un'intervista al quotidiano La Stampa, Matteo Piantedosi, sollecitato sullo stabile del quartiere Esquilino, replica senza lasciare margine al dubbio. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma, dice Piantedosi, assieme ad altre occupazioni. E come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche Casa Pound sarà restituito alla proprietà. L'edificio, un palazzo di 6 piani con oltre 60 vani, originariamente nato per ospitare uffici del Ministero dell'Istruzione, è stato occupato nel 2003 da militanti del movimento di estrema destra guidati da Gianluca Iannone. Nell'intervista alla Stampa, Piantedosi aggiunge che fu proprio lui, quando era prefetto di Roma, a suggerire la liberazione dell'immobile, che ospita attualmente una ventina di famiglie.
10: Un operaio di 60 anni è morto questo pomeriggio all'esterno dello stabilimento De'Longhi a Treviso a causa del rovesciamento in un dislivello del mezzo meccanico che stava manovrando. Maltempo in tutta Italia, tra poco ricordiamo le previsioni meteo. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata in un sottopasso allagato. Feriti lievemente 2 carabinieri intervenuti per soccorrerla. A Cassino un pioppo è caduto davanti alla facoltà di ingegneria, ferendo 2 studenti, non sono gravi. E a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore a causa del maltempo. Sospeso il processo sulla cosiddetta mafia Tre Teste, l'udienza è stata rinviata al 16 settembre. Siamo allo sport, oggi ci sono altre 2 italiane in Champions League. Alle 18.45 la Roma ospita Istanbul del Fenerbahce. Per il club sarà la gara del ritorno nella competizione più importante dopo 7 anni. Alle 21 invece esordio assoluto in Champions per il Como in casa contro l'Ipsia. Ecco il tecnico Fabregas che però chiede concentrazione.
12: Io capisco ovviamente che il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como, per me è un...

0: una partita in più, che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita.
1: È serata di emozioni anche per la pallavolo maschile. A Napoli l'Italia affronta la Svezia negli europei. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG Zero.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sera delle 18:07
1: al TG Zero.
0: Yes, eccoci qua, buonasera e bentrovati.
2: Non esiste il femminicidio.
3: Il femminicidio esiste, e come, se esiste.
4: Chiedere alla gente di tornare a votare dopo 15 giorni, anche no.
5: Il metodo Singapore, alcune decine di frustate, altro che la Montessori.
6: Questa la devo vincere oggi, questa la devo vincere.
7: TG Zero.
8: E.
9: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele Denina, siamo quelli di ieri, forse quelli di domani, speriamo, del domani non v'è certezza. Penso di sì.
1: Ferro, che ne sappiamo?
0: Ma no, nel senso squadra che vince non si cambia, ma speriamo di vincere.
1: Inshallah, come dicono in Medio Oriente.
0: Buonasera, benvenuti.
1: Senti Doris, sentito sempre De Luca che fa il metodo Singapore, no?
0: Sì.
1: Ma diciamo ora che inizia l'anno scolastico, uno può dire al figliuolo, alla figliuola, guarda che se non mi porti buoni voti, metodo Singapore.
0: Con rattan, frustino di rattan.
1: Ti mando il sindaco De Luca.
0: Non lo so.
1: Non si può, figurati,
0: non si può fare, non si può. Si può fare, si non può. Si può fare,
1: però,
0: no.
1: Però il battipanni.
0: Battipanni secondo me era fatto proprio di rattan.
1: Quindi scusa, nel battipanni non si usa,
0: ma
1: più non, usa parte, il
0: battipanni. Ma chi ha il battipanni in casa? Nel 2026, nell'anno del Signore, giovedì 10 settembre 2026, chi ha il battipanni dentro casa?
1: Sondaggione.
0: Cioè, ormai
1: parte subito il primo sondaggio.
0: Robottini, aspiratori della NASA, materassi che si smaterassano da soli.
1: Sì, ma, il tappeto pieno di polvere.
0: Ah, quello sì.
1: Come
0: cioè,
1: fai?
0: Batti tappeto. No? Cioè, battitappeto.
1: Cos'è?
0: Allora, il battitappeto è l'aspirapolvere. Sì, una specie
1: questo,
0: di robottino.
1: Questo ti indica quanto io, diciamo,
0: sei avvezzo
1: tanto.
0: Proprio.
1: Vabbè.
0: Allora, fammi salutare anche sì. Marco Biondi che ci precede e vi scalda ben bene con la musica bella di Radio Capital e anche con i vostri interventi, che siete sempre bravissimi, azzeccate sempre tutto. Senti, io ho una storia. Bella.
1: A proposito di scuola.
0: Bellissima. Ieri sì. Che cosa dicevamo? Parlavamo del fatto che molti insegnanti non si vogliono trasferire dal sud al nord perché al nord costa troppo vivere, gli stipendi sono quelli che sono e quindi non conviene. Qui abbiamo la storia di una insegnante, di una maestra che ha fatto il percorso inverso, cioè da Rogoredo vicino Milano.
1: Per lei di dov'è?
0: Allora, lei è di Gela, originaria, siciliana.
1: Okay. Quindi è andata a Rogoredo.
0: Per tanti anni ha lavorato lì.
1: Gela-Rogoredo, diciamo,
0: è un bel viaggione.
1: Quasi record, sì.
0: E adesso, invece, quest'anno, questa mattina, proprio, ha fatto il suo primo giorno di scuola, ma è una cosa meravigliosa perché questa scuola qui ha riaperto dopo 30 anni.
1: Ah.
0: Cioè, non aveva chiuso a giugno scorso, aveva chiuso a giugno di 30 anni fa ed è la scuola di Ginostra, praticamente a Stromboli.
1: La una frazione delle isole. Di Stromboli che è dall'altra parte dell'isola.
0: Esattamente, 30 anni dall'altra parte.
1: Ma sta scuola Ginostra, quanti abitanti c'ha Ginostra?
0: 40. 40
1: e
0: permanenti.
1: Quanti, e quindi quanti alunni ci sono in questa scuola che ha riaperto?
0: Una. Una bambina che si chiama Isha, che questa mattina appunto accompagnata da tutti, dalla madre, dal padre, dai nonni materni, dai vicini che sono due tedeschi che si sono trasferiti a Stromboli da tantissimi anni. C'era persino il maresciallo di Stromboli. C'era uno
1: sì.
0: dei cinque carabinieri in servizio sull'isola e ad accogliere a Isha c'era soprattutto questa maestra che si chiama Laura Mongi, appunto originaria di Gela, che ha accolto questa sfida. Ha detto: ma sai che c'è? Io da Rogoredo torno giù e apro e faccio la maestra solo per lei.
1: Ora.
0: Ma io la trovo una storia bellissima.
1: No, è una storia bellissima, meno male che Aisha potrà andare a scuola. I genitori si sono molto battuti per questo diritto. Dico, una sfida. Comunque, diciamo, è un bel po', cioè nel senso. A Rogoredo è bellissimo, però vai anche a Ginostra. Certo, deve essere una persona che sopporta bene l'inverno da quelle parti, no?
0: Infatti,
1: si è super isolati.
0: Super isolati, e questa è la scuola più isolata. Tra l'altro hanno ricavato un'aula, diciamo, dentro la chiesa.
1: Vabbè, tanto basta un'aula sola.
0: Però l'anno prossimo gli alunni saranno due, perché ci sarà anche un amico di Aisha che adesso ha 5 anni, l'anno prossimo ne fa 6 e trachete trachete.
1: E quindi finalmente uno potrà far copiare l'altra, perché qui il problema, ragazzi. Anzi, rivolgiamo un pensiero commosso ad Aisha, che c'ha la maestra one to one. Mettiti al primo banco, ma c'è un banco solo.
0: C'è
1: il compitino, non può manco sbirciare dall'alunno.
0: Niente.
1: Chi interroghiamo oggi?
0: C'è solo.

0: Martin Garrix, che in realtà si chiama Martin Gerard Garrix-Tagsoe, ed è un disc jockey olandese, no? Ha un nome più difficile di Martin Garrix. Insieme agli U2, con questo pezzo nuovo molto bello, Fire Files, su Radio Capital alle 18:16.
1: Ci sono allora, un sacco di battipani nelle case degli italiani.
0: Questo è uno scoop.
1: Ma che scoop? Dai,
0: questo è uno scoop del TG0 alle 18:16. Nel 2026 le case degli italiani sono piene di battipanni. Cioè, allora niente robottino, quello lì che gira, quello che aspira, diciamo, il 1000 gradi, 2700 gradi, niente.
1: Siamo
0: battipanni.
1: In una fase in cui l'analogico convive col digitale, diciamo, sì. Diciamo così. C'è chi preferisce il vecchio caro battipanni, molti messaggi anche commossi per la storia di Aisha, sì. Unica e singola alunna della nuova scuola elementare che ha aperto a Ginostra.
0: Sì, ne vuoi sentire uno?
1: Che poi dico, i genitori fanno, ma devo prenotare un colloquio con la maestra.
0: Ci sarà fila.
2: Sono qui nel traffico. Senti. Di Bologna. Sì. E mi avete commossa con questa storia di questa maestra che vorrei abbracciare immediatamente. Sì. Forza Aisha.
0: Sì, è bella questa
1: sì,
0: storia.
1: Ma noi perché... consideriamo che la maestra ha fatto una cosa bellissima, però magari ha anche considerato che lei adora stare su un'isola ed è quindi un paradiso. Cioè, alla fine considera anche che tu c'hai una sola, un solo ragazzi, ci potrà mai essere casino in quell'aula?
0: No, però credo che...
1: Ma basta bambini, fermi tutti! No,
0: credo che sia un bel passaggio passare dalla provincia di Milano a Stromboli. No.

0: a insegnare a una sola bambina, cioè comunque è un atto di coraggio secondo me che ha fatto, lei proprio va in vacanza, ma comunque
1: la situazione è particolare.
0: Complimenti anche ai genitori di questa bambina che si sono battuti tantissimo perché appunto la scuola riaprisse, perché la scuola è un investimento sul futuro, perché altrimenti diamo per scontato che qui ci possono vivere soltanto i pensionati, e invece adesso che c'è una scuola magari altre coppie, sai, per quel fatto della remigrazione, cioè nel senso andiamo dove ci conviene di più perché non ce la facciamo più a vivere nelle città che costano tanto, magari verrà in mente a qualcun altro di trasferirsi in un paese così particolare, remoto e scomodo.
1: Ha detto, ma che ci vai a fare, cioè, onestamente, cioè,
0: magari lavori, lavori da remoto ti colleghi, cioè io ad esempio la trasmissione del TG0, Edo.
1: Ma infatti in questo momento, ragazzi, voi non lo sapete, ma Doris non è qua con me.
0: La potrei fare.
1: Dove sei, Doris?
0: Sarebbe bellissimo. Vuoi? Vogliamo fare una sperimentazione?
1: No, vacci te, io no.

0: telefonami tra 20 anni, Lucio Dalla su Radio Capital 18:23.
1: Mentre lasciamo la meravigliosa Stromboli, no, diciamo, galleggiare in mezzo al Tirreno, che meraviglia, noi vi portiamo da Donald Trump.
0: No, lo so, ragazzi. Rimaniamo a Ginostra, mincateno.
1: Le notizie di oggi ci portano anche ovviamente in giro per il mondo. Donald Trump ha fatto a Dallas, Texas, un comizio, perché sapete che lì è campagna elettorale per le elezioni di midterm. Cosa vuol dire? Che nel primo martedì di novembre, il 3 novembre, si voterà negli Stati Uniti per il rinnovo del Parlamento, tutti i deputati della Camera e un terzo dei senatori. Elezioni importantissime, perché si vedrà se Trump manterrà la maggioranza. Se non manterrà la maggioranza, allora gli ultimi 2 anni della sua presidenza, sempre che non voglia fare un colpo di Stato, diventeranno più ostici per lui. Quindi sta andando giù di comizi e ha fatto la promessa fine di mondo. Ha detto: se cari americani voterete i repubblicani in maggioranza Camera e Senato, io vi regalerò dei soldi. Sentite.
2: And here is my promise.
1: It's my promise.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America.
0: Ogni adulto.
2: For $5,000.
0: $5,000
1: per ogni americano adulto, ragazzi. Beh,
3: roba. Daremo 1.000 euro a persona.
4: No.
3: 2.000.
1: Trump la qualunque, ragazzi. Hanno fatto un conto con me, Emanuele ha fatto il calcolo. Sì. Mille miliardi di dollari.
0: Mille miliardi di dollari. A tutti. Ma a tutti gli americani adulti, cioè vuol dire anche a Musk. Anche a Bezos.
1: A quelli già gli riducono le tasse ai ricconi, gli americani.
0: Ma sì, ma che ci vuole? 5.000 e via, passa la paura.
1: Chi offre di più, signori e signori?
0: Diciamo,
1: funzionerà questa promessa elettorale di Trump? 1.000 miliardi? Non lo so.
0: Ti posso dire che per come naviga il mondo in questo momento potrebbe anche funzionare, ma forse abbiamo bisogno che ci raccontino tante favolette.
1: Sembra un po' la disperazione.
0: Nella disperazione, però staremo a vedere, perché non manca tantissimo e scopriremo se ce l'ha fatta.

0: TG0.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano, 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
14: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
18: D'ora in poi lascerò
17: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
20: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui,

0: Su Radio Capital alle 18:36 minuti. Buonasera, buon giovedì 10 settembre dal TG0.
1: Senti Doris, ma l'hai sentita questa storia di Como? Allora,
0: sì.
1: A Como abbiamo due notizie su Como oggi,
0: quel famoso ramo.
1: Esatto, famoso ramo.
0: Famoso ramo e le famose proteste, perché sì, due
1: a
0: notizie su Como.
1: Nel senso, il Como va in Champions, questa sera debutta in Champions, ne parleremo dopo,
0: ok? Sì.
1: Però più diciamo meno sportivamente il discorso delle biciclette. Sta per entrare in vigore, è entrato in vigore in questi giorni un provvedimento del sindaco di Como, no? Alessandro Rapinese. Che cos'è successo? A luglio Rapinese è stato investito vicino al comune da una bicicletta elettrica, una contusione, niente di grave, così. Pochi giorni dopo emette una nuova disposizione che praticamente vieta in un discreto numero di piazze, di vie del centro storico la pedalata, insomma di andare con la bicicletta. Devi scendere dalla bicicletta e portarla a mano, perché
0: sì,
1: lui dice queste biciclette elettriche stanno diventando molto pericolose, sono strade comunque di ZTL comunque piene di pedoni, mi hanno accusato di aver adottato questo provvedimento perché sono stato cercando una bici elettrica, certamente però per me è una cosa giusta perché queste bici elettriche sono considerate pericolose.
0: Sì, sono 30 le strade in cui, sì, le vie del centro storico in cui le ha vietate. Allora, posso dire?
1: Allora, e sabato c'è una pedalata di,
0: sì,
1: protesta.
0: Perché ovviamente molti sono critici, ma come? A Como quasi molti usano la bicicletta, è un mezzo con cui le persone si spostano abitualmente, quindi vietarla vuol dire non poter più transitare in queste strade. C'è un problema che si dice bici ed è una cosa, la vecchia, io avevo la Graziella,
1: sì,
0: ed pesava,
1: okay,
0: credo,
1: sì, sì,
0: 3 kg. La bici elettrica mi è un bel pezzo di ferro.

0: di ferraglio, cioè pesa tanto e soprattutto vanno molto veloci, quindi effettivamente che ci sia un pericolo io penso che
1: sia
0: indubbio.
1: Esatto, allora il sindaco ha detto che purtroppo non c'è alcun modo per vietare un tipo di biciclette, come tu dici Doris, magari una bicicletta elettrica, quelle lì che per esempio usate molto dai rider, non ne vogliamo ai rider, però è un dato di fatto, usano queste bici che sono dei motorini, ragazzi, cioè vanno senza danno una pedalata ogni tre, nemmeno una pedalata devono dare, praticamente c'è un'accensione, sono dei motorini. Allora, può stare un motorino dentro una strada mezza pedonale? Secondo me è pericoloso, ma lui dice non c'è modo di
0: dividere,
1: perché sì, altrimenti subito qualcuno farebbe ricorso.
0: È incostituzionale, cioè se dici vietato le bici sono tutte, non esatto, puoi dire allora, solo quelle elettriche.
1: Ovviamente deve esserci una via di mezzo, io capisco anche questa protesta, perché veramente stai rendendo difficile la circolazione con un mezzo, la bicicletta, che comunque è un mezzo che non inquina, che fa bene a chi lo usa, no? Voglio dire, più ce n'è meglio è. Però certo c'è anche questo problema di queste bici. Allora io dico una cosa, siccome ci sono dei regolamenti che vietano l'utilizzo di biciclette con l'accelerazione, col motore autonomo, perché non sono più bici, ma vogliamo fare dei controlli seri? Ma facciamo dei controlli seri, sequestriamole, facciamo delle multe, affinché chi ha un motorino si metta una targa da motorino e non vada nelle strade pedonali.
0: Ci sto.
1: Che dici?
0: Dove bisogna firmare?
1: Lo dico da ciclista.
0: E io lo accetto da pedone. Ecco. Da pedone dico che è una cosa sacrosanta. 18:39 minuti a Radio Capital, riascoltiamo questa canzone bella bella bella di Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: sono altro che Lucio.
1: Non sono altro che Lucio. Volevo essere un duro Lucio Corsi. Ieri l'ho visto in un documentario molto bello, Sempre più blu, su Rino Gaetano. E Lucio ha detto: io sono andato a Sanremo con questa canzone straordinaria, bellissima, perché ci andò Rino Gaetano e dimostrò a tutti che puoi andare in una grande kermesse come quella di Sanremo vestendo i tuoi panni, senza trasformarti in qualcosa che non sei. Bella, mi è piaciuta tanto quella frase, mi è piaciuto tanto questo documentario.

0: che Rino Gaetano mi manca moltissimo, molto molto molto molto. TG0 Radio Capital.
1: Allora, il TG0 vi porta al Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto che proroga il taglio delle accise sul diesel di ancora 7 giorni. Quindi è quindi una corsa, diciamo una rincorsa, questi fanno questi decreti di pochi giorni, scadono e rinnovano.
0: E quindi quanto costa oggi?
1: Ma questo sconto, sì, questo sconto è di 17 centesimi, diciamo, se no costerebbe 17 centesimi in più, e niente, lo fanno ancora per 7 giorni. Però i chiari di luna dalle parti di Hormuz, con le petroliere bombardate eccetera eccetera, non sono buoni, il che vuol dire che nessuno si aspetta che nelle prossime settimane il diesel possa avere un significativo abbassamento. Questo significa che secondo me andremo avanti anche di proroghe in proroghe.
0: Grazie Trump.
1: Qualcuno ha segnalato, esatto, quei $5,000 di
0: dacceli anche a noi. Sì.
1: Che il rincaro da marzo, quando più o meno è iniziata la crisi dello stretto di Hormuz, oggi un automobilista rispetto appunto a quell'inizio di marzo 2026 paga oltre 20 euro in più ad ogni pieno di benzina e ben 23 euro in più per ogni pieno di diesel.
0: Niente.
1: Un incremento cumulato che sfiora il 27%.
0: Bene.
1: Questo ci costa, dicendola proprio così.
0: Bello,
1: ecco,
0: così,
1: molto bene.
0: Così, la lasciamo nell'etere.
1: Ma sì, assolutamente.
0: No, vedi che bisogna andare in bicicletta, poi a Como mi chiudi le strade, sindaco, 30 strade chiuse. A piedi, okay. Ragazzi, a piedi oppure lavoro da casa.
1: Nel futuro andremo tutti a piedi. Come nell'antichità.
0: Esatto, oppure da casa a Ginostra, a Stromboli, io vado.

0: Aprile con Brand New Day su Radio Capital, 18:48 minuti. Buonasera, che fate? Tornate a casa? Andate al lavoro perché avete un turno? Siete sotto l'acqua? L'acqua è finita? Temporali, pozzanghere? Raccontateci al 342-342-2190. Intanto vi raccontiamo noi una cosa che sulla carta è una notizia secondo me molto bella, che si ricollega a quella di Ginostra e della scuola aperta per una studentessa, per una bambina.
1: A te sembra molto bella, io ho invece qualche dubbio in più. Ma spieghiamo cos'è, perché il governo sta pensando per questa prossima manovra economica di aprire con questa novità il libretto pensionistico per ogni nuovo nato. Cioè si tratta di stanziare dei fondi, qui si parla di 1.000 euro per ogni nuovo nato, che ne so, nel 2027, da mettere in un libretto, diciamo un libretto pensionistico, come a dire un inizio di fondo di cassa che quel nuovo nato può iniziare a, diciamo, ad alimentare via via nella vita, per avere poi tanti decenni dopo un tesoretto in più che possa diciamo in qualche modo incrementare, integrare la pensione che mai avrà quando sarà diciamo 70-80enne, secondo me, fra un po' di anni, vabbè, visto l'aumento dell'età. Quindi è un'idea che in realtà non è la prima volta che si fa, anche altri paesi l'adottano, capito? Allora, quindi è una specie di joint venture, lo Stato mette dei soldi all'inizio, tipo mette 1.000 euro, non si capisce bene se 1.000 euro solo per il primo anno o 1.000 euro per i primi 3 anni. I genitori del bebè, la famiglia del bebè o della bebè, mettono anche loro un fondo. Quindi diciamo che la cosa parte con un incentivo dello Stato, però poi è comunque la famiglia via via negli anni a contribuire. Chi gestisce questi soldi dovrebbe occuparsene l'INPS, ma anche se lì ancora non si capisce bene, gestirlo come un fondo, un piccolo fondo di investimento, cioè sì. Quindi come una cosa che poi deve essere gestita ovviamente in modo oculato, che quindi possa maturare comunque degli interessi nei vari decenni.
0: E infatti diciamo che l'idea sarebbe, anche prendendo spunto dagli altri paesi che lo fanno o dalle regioni che già lo fanno, noi diamo un input, io esatto. Stato e INPS do l'input, poi tu famiglia devi aiutarmi, cioè devi metterci del tuo per far sì che questo fondo poi abbia un senso. Tu hai detto fondo pensione, ma potrebbe essere anche un fondo università, no? Qualcosa a cui attingere.
1: Essendo l'INPS, diciamo, loro lo vedono proprio per rafforzare, ha detto la ministra Calderone, ulteriormente la protezione previdenziale delle nuove generazioni.
0: Quindi tipo te lo vincolano fino a 60 anni, non si sa, può darsi che sia.
1: Come dici te, come per esempio anche il TFR può essere messo per eccezioni, però non lo so, loro lo vedono come una cosa, dice, loro immaginano nel futuro le pensioni saranno sempre più scarse, le famiglie, noi diciamo vogliamo incentivare le famiglie a fare qualcosa che alcune famiglie, molte famiglie che se lo possono permettere già fanno da parte. Ok, allora è un'idea, per esempio in Trentino Alto Adige lo hanno fatto, riconosce fino a 1.100 euro nei primi 5 anni, purché dal secondo anno la famiglia versi almeno 100 euro all'anno. Lo fanno in Germania, 10 euro al mese dallo Stato dai 6 ai 18 anni su un conto previdenziale scelto dalla famiglia, genitori e nonni possono aggiungere versamenti.
0: Sì.
1: In Inghilterra per esempio non ha funzionato, insomma è da valutare come cosa.
0: La trovo una cosa bella.
1: Io invece ci vedo una cosa, come a dire, tanto le pensioni saranno, quindi c'è
0: una base di sfiducia.
1: Pensateci voi prima. Senti, pensateci voi famiglie, perché lo Stato non vedrà più niente.
0: Io so che nonna Maria e nonno Giuseppe, e si chiamavano Maria e Giuseppe, che ci posso fare, alla nascita di ogni nipotino che ti facevano? Aprivano il libretto postale. Lo hanno fatto per me, lo hanno fatto per mio fratello, lo hanno fatto per i miei cugini. Certo. Cioè per ogni bambino mettevano una cosetta sul libretto postale, ed era un po' questa idea qua, così.
1: Maturare un qualcosa.
0: Esatto, io ci metto la prima pietra e tu man mano ci metti il tuo tesorino, il tuo tesoretto, e quando diventi grande ti vai a comprare il gelato. E poi c'era anche nonna che faceva, tieni bella di nonna, vatti a comprare il gelato, trac, ti dava la 20.000 lire.
1: 20.000 lire?
0: Sì. Infatti dicevo, nonna, va bene, il gelato è rincarato.
1: No. Piccola Doris in tasca, piccola ma furba.
0: Sempre, qualunque cifra lei allungasse, ed era molto generosa, devo dire, non ricca, perché viveva di pensione, però vatti a comprare il gelato.
1: Faceva delle creste, Doris.

0: TG0.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi,

0: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Le 19 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Sala 2, il bilancio delle vittime del maltempo. Dopo la donna morta nel sottopasso allagato di Latisana nella zona di Udine, un'ottantenne deceduta a Sinalunga nella provincia di Siena stava chiudendo una finestra durante un violento temporale quando il vetro si è rotto provocandole una ferita mortale. E poco fa la notizia di una persona gravemente ferita a Roma per la caduta di un albero sulla sua auto in via Ardeatina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti. Verrà prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio che altrimenti andrebbe a scadenza a mezzanotte. E via libera del Senato all'emendamento della maggioranza sulla riforma della legge elettorale. La novità principale riguarda le preferenze dopo il no di Fratelli d'Italia. Antonio Cristiano.
11: Nella legge elettorale arrivata in aula al Senato ci sono un capolista bloccato e la possibilità di indicare 3 nomi da un listino di 6 candidati. È la modifica su cui il governo era andato sotto alla Camera, tradito dal voto segreto, e che è stata reintrodotta in commissione a Palazzo Madama. Le opposizioni hanno poi presentato un emendamento per dare la possibilità di scegliere liberamente 2 nomi, rispettando l'alternanza di genere. Dal partito della Premier, che da sempre si dice favorevole alle preferenze vere, era arrivata un'apertura che aveva fatto fibrillare la maggioranza, vista la contrarietà soprattutto di Forza Italia. Poi però Fratelli d'Italia ha ribadito la fedeltà all'accordo e la contrarietà a un emendamento definito strumentale. L'aula di Palazzo Madama ha quindi votato no, tra le proteste dell'opposizione.
10: Resta in carcere Walter Lavito, la mandante dell'attentato al giornalista Sifrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma. È stato confermato l'aggravante del metodo mafioso. Sono quasi terminati gli accertamenti sui dispositivi sequestrati a Lavito. Ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni con Ranucci. E chiudiamo con la Champions League. La Roma è in casa del Fenerbahce. Dopo 15 minuti di gioco ancora 0-0, alle 21 Como-Lipsia in campo. E alle 20 torna a Capital News.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818, o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: Logical Song, i Supertramp su Radio Capital. Buonasera dal TG0, sono le 19:07 minuti. Qui c'è Edoardo Buffoni.
1: C'è sempre la Doris Zaccone.
0: Mo sì, c'è anche Simone Girasole e anche Emanuele De Nina. Siamo quelli di prima, praticamente.
1: Sei contenta che c'è la Roma, c'è la Champions?
0: Mamma
1: tu che
0: mia,
1: ami
0: brividi.
1: Il calcio in TV.
0: Allora, se non sbaglio, chiedimi.
1: C'ha tutti gli abbonamenti,
0: so
1: Doris, c'ha tutte le piattaforme, tutto.
0: Allora, sono tre serie tre di Champions, perché tutto sì. È cominciato l'8 di settembre, giusto? Due giorni fa.
1: Vabbè, sì, con l'Inter, sì, poi è toccato a
0: Napoli. E adesso stasera, per la prima volta nella storia della Champions, il Como affronterà il Lipsia.
1: Bravissima, intanto però siamo sul pezzo.
0: C'è la 0-0
1: primo tempo, siamo attorno al 20° del primo tempo. Simone, tu che c'è tutti i monitor così a Fenerbahce.
0: Vuoi
1: che,
0: sapere?
1: Se non sbaglio, è un quartiere di Istanbul.
0: Sì.
1: Ho detto la boiata? No, mi sembra di sì. Ok.
0: Sì. Vuoi sapere quante squadre giocano in questa Champions, che è una delle competizioni calcistiche più importanti al mondo? 36. Questa nuova fase di 36 non.

0: ho capito niente.
1: Fase, non è una nuova fase, cioè, c'è da
0: nuovo regolamento.
1: Da due anni. Non è un nuovo
0: turni contro turno, non ho capito niente. Comunque sia.
1: Non importa. Comunque
0: non
1: importa. Sia.
0: Forza
1: complimenti
0: Como.
1: Comunque al Como che fa, perché la Roma dopo 7 anni comunque torna a giocare alla Champions, quindi è un bel ritorno. E poi c'è una nuova squadra che debutta in Champions dalla
0: bravi,
1: storia.
0: Bravi.
1: Che è il Como. L'allenatore del Como, lo spagnolo Fabregas, ha iniziato ieri la conferenza stampa facendo un saluto a una giocatrice del Como calcio femminile, ovviamente Roberta Picchi, 34 anni, attaccante, perché lo sapete che Roberta Picchi ha avuto la diagnosi di un tumore al seno, ma contestualmente ha anche avuto la notizia che la società le ha rinnovato il contratto che era in scadenza fino al 2028. Ha detto: Roberta, tu curati, anzi il nostro staff medico ti darà comunque quello che ti può dare una mano, ma stai tranquilla, tu avrai il contratto rinnovato, anche se nei prossimi 2 anni ovviamente ti dovrai curare, ed è una bella tranquillità.
0: Sì, e ha aggiunto: non pensare a nient'altro che alla tua salute, e il fatto di avere un rinnovo di 2 anni, questo forse in qualche modo te lo consente.
1: È molto importante, sentite Fabregas.
2: Prima di rispondere alla domanda, mi piacerebbe mandare un messaggio di tantissima forza a Roberta Picchi, calciatrice del nostro calcio femminile, perché sento che noi siamo una famiglia, che dobbiamo essere tutti forti, tutti insieme. Siamo con lei a tutti i costi e niente, voleva fare un pensiero da parte nostra e mandarle un grande abbraccio di qua.
1: E via, forza Roberta.
0: Bravissimo.
1: Vai.
0: Bravi, mi sembra veramente una cosa di grandissima civiltà, perché invece molto spesso ti trovi a dover affrontare una malattia e qualcuno ti volta le spalle.
1: Ti do questo dato: il 16% delle donne e il 15% degli uomini colpiti dal cancro ha dovuto abbandonare il lavoro in Italia.

0: È un'esplosione questa canzone di Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio Capital, 19:13 minuti. Che bello il gesto del Como Calcio, sai chi dice così, intitolando proprio così il suo articolo con Cita De Gregorio oggi su Repubblica. E dice, sapete che Concita sta anche lei affrontando questa malattia, un tumore, da
1: giornalista e scrittrice di Repubblica, spesso la vedete anche in televisione.

0: perso tempo e dice: ho sentito, ho letto di questa
1: nonché ex
0: notizia.
1: Conduttrice di Radio Capita, scusa per inciso,
0: grandissima, grandissima.
1: Cactus.
0: Esatto, Cactus, la sentivate proprio qua. Dice: è un bel gesto, un gesto non dovuto, no? È per questo che se ne parla, non è normale, non è dovuto, è un'eccezione. E racconta che ieri ha passato buona parte della sua giornata in attesa per fare controlli. Sì. Aveva accanto una giovane donna accompagnata dal padre della provincia del Molise. Sì. Che dice: mia figlia, da quando è malata, diceva il padre, ha perso il lavoro, ha dovuto rinunciare alla casa, è tornata a casa con noi e meno male che ci siamo noi. Un'altra invece, una musicista, stessa cosa, dice: io mi devo curare, ho tante visite, facevo troppe assenze, non potevo suonare e quindi arrivederci e grazie.
1: Esatto, allora sono due casi, questi casi che racconta Concita De Gregorio, di persone che avevano dei contratti, diciamo un lavoro precario, se così vogliamo, e quindi quando finisce un contratto devi trovare poi un datore di lavoro che si mette la mano sulla coscienza e ti dice: ok, te lo rinnovo comunque il contratto, non ti preoccupare. E invece ci si trova proprio perché hai il discorso che perdi il lavoro e poi inizia anche un percorso di cure, che attenzione, non è detto che sia tutto sempre a carico dello Stato, magari ci devi mettere te delle visite in più, delle cose in più, quindi diciamo è un doppio danno pazzesco.
0: Sì.
1: Oltre l'angoscia di doverti curare e sapere che non hai più le spalle coperte da un lavoro, e questo è tosta, riguarda il precariato che è esploso nel nostro paese, eccetera eccetera eccetera.
0: Però non dovrebbe essere così, no? Ci dovrebbe essere una legge, qualcosa che ti garantisce almeno per un periodo in cui ti devi curare che non perdi proprio tutto, ma insomma forse servirà
1: no,
0: tempo.
1: No, hai perfettamente ragione, e per fortuna che ancora abbiamo il nostro servizio sanitario
0: meno
1: nazionale,
0: male.
1: Teniamocelo stretto
0: con i buchi, con la brodo, come ti pare, ma almeno insomma sai che qualcuno ti tira su dalla strada se caschi per terra, insomma qualcosa.
1: Comunque
0: un letto
1: curi,
0: da qualche
1: ti curi,
0: parte
1: ti curi,
0: te lo trovano. Va bene, allora 19:15 minuti, mi dite se stasera scatta un brodino? Cioè come va con la situazione pioggia, maltempo, disastro?
1: Però non è che ha fatto il primo temporale qua nel Lazio e tu subito brodino.
0: Io quasi quasi stasera brodino, giovedì brodino con la

0: Style Council di My Every Changing Moods su Radio Capital. Allora, c'è un sud che soffre, Lecce scirocco mortale arriva, arriva, sta arrivando, sì. Sta arrivando, scende, scende anche da voi la perturbazione. E invece qui a Cuneo polenta taragna, tortellini in brodo, minestrina già pronta con tanto di foco. Ragazzi, ma non vedevamo risotto con funghi, piogge temporale, scongelati e gnocchi di semolino. Zac, comunque, bella cenetta calda.
1: Ragazzi, al nord è un po' di giorni che avete già maltempo. A proposito, insomma, ovviamente danni ci sono stati e anche vittime purtroppo, ma io e Doris siamo nel Lazio. Nel Lazio dovete sapere che questo è stato il primo giorno col temporale.
0: Primo giorno.
1: Anche molto duro e quindi con un conseguente abbassamento notevole delle temperature.
0: Bello, e noi zitti.
1: E noi zitti. Allora, zitti. Io e Doris torneremo a casa questa sera, abbiamo deciso.
0: Sì.
1: Io sono in motorino, tu in automobile.
0: Io in manica di camicia, tutto aperto.
1: Abbassi tutto, mi voglio prendere il mal di gola.
0: Sì, sì.
1: Io il motorino, piove, non me ne frega, non metto il che vuoi.
0: Prima
1: niente.
0: Io di là in redazione stavo morendo di freddo perché, però zitta, visto non niente, ma guai a chi si lamenta.
1: Questa sera si torna a casa battendo i denti.
0: Sì, non vedo l'ora.
1: Perché questo è.
0: Ma che bella sensazione è stata oggi sentire sul fresco sulla pelle, dopo il forno di 3 mesi.
1: Dopodiché poi leggi anche gli articoli così. Aumento del prezzo del gas. Cioè io appena finita l'ondata di calore già devo pensare che non sarà un inverno troppo freddo perché mi aumenta la bolletta del gas.
0: Dai.
1: Ci date una settimana di respiro, una settimana normale di mezza stagione,
0: esatto.
1: In cui stiamo tranquilli.
0: Un giorno che ci prendiamo il brodino tranquilli e non dobbiamo pensare.
1: Doris?
0: Ma com'è che il brodino è una delle gioie della vita? Non è una cosa triste,
1: guarda,
0: è una cosa buonissima.
1: Comunque va benissimo. Guarda, lo sai che sono stato in Cina quest'estate?
0: Mi hanno detto,
1: devi andare in Cina,
0: sì?
1: Perché la Cina è uno dei
0: paradisi,
1: diciamo,
0: del brodino.
1: Sì. Sbrodano ovunque. C'è un brodare, una brodaglia, che è fantastico. Ti troveresti benissimo.
0: Benissimo,
1: guarda.
0: Benissimo.
1: Altro
0: a fare
1: che
0: il brodo.
1: Nostra,
0: molto bene. Senti, ma vogliamo parlare di politica e di legge elettorale o non ci importa?
1: Diamo solo un titolo: le preferenze.
0: Sì.
1: Ci saranno delle preferenze nella prossima legge elettorale.
0: La risposta
1: è? Che sì, ma sono finte. Praticamente stanno facendo in modo che praticamente ci solamente un parlamentare su 10 te lo puoi scegliere te, Doris, mettendo
0: un
1: nome. Così.
0: Gli altri li scelgono loro.
1: Esatto, sentite il ritorno delle preferenze. C'è il trucchetto, c'è il trucchetto,
0: c'è
1: diciamo
0: il trucchetto.
1: Così. Certo, fino ad ora manco, c'è manco quello. Però,
0: quindi
1: vabbè.
0: Dici uno su 10, meglio di niente.
1: Ma almeno sto uno su 10, è buono o no?
0: Senti che c'è Samuele Versani, questa canzone è bella, parla anche di sport in qualche modo. Che vita, qui a casa.

0: Pagani, che vita, questa canzone del 2002 e lui scriveva dopo il 2001.
1: Sara Simeone e
0: Pietro Mennea sono rivali alle elezioni. Lui scriveva dopo l'11 settembre, quel senso di smarrimento che abbiamo tutti. Domani è l'11 settembre.
1: 25 anni, un quarto di secolo.
0: Tondi.
1: Ti posso dire che c'è un aggiornamento di sport. Sara
0: sì.
1: Simeone, la Roma ha segnato contro il Fenerbahce, gol di Cristante, quindi per ora Fenerbahce 0, Roma 1, prima partita della Champions.
0: Canto per dirne
1: questo
0: una.
1: È.
0: Tra poco andiamo nel carrello degli italiani, laddove vanno a fare la spesa. Noi sappiamo esattamente che cosa porterete a casa stasera. Posso indovinare?
1: Sì.
0: Avete comprato il kefir?
1: Ma che è?
0: Beh, poi te lo dico.
2: TG Zero.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG

0: 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
5: Radio Capital, solo bella musica.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: meraviglia Perfect Day di Lou Reed su Radio Capital alle 19:33 minuti.
1: Perfect Day o no, comunque magari molti di voi hanno chiuso la giornata facendo un po' di spesa, no?
0: Per forza, prima che chiuda il panettiere, il macellaio, il supermercato, esatto. Tutti

0: buttati dentro all'ultimo minuto di corsa attraverso gli scaffali.
1: Noi questa sera abbiamo un ospite che si intende molto dei nostri comportamenti quando siamo al negozio, al supermercato, di quello che compriamo e non compriamo. Stiamo parlando di Albino Russo, direttore ufficio studi della Coop, che ha appena rilasciato questo nuovo rapporto Coop 2026, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani. Buonasera, dottor Russo.
2: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, primo ho azzeccato, ho detto faccio come tipo sì. Giuca Scasella, adesso te lo dico io, hai comprato il kefir questa mattina, ci ho azzeccato professor Russo, perché in molti lo hanno comprato. Beh,
2: sicuramente nello spirito dei tempi aver comprato il kefir oggi.
1: Sì. Perché va di moda? Perché?
2: Ma gli acquisti alimentari, il carrello degli italiani sono un perfetto sismografo dell'evoluzione degli stili di vita e dei valori. E nel carrello gli italiani riportano l'attenzione per la famiglia e l'ambito domestico e quindi comprano di più per consumare in casa piuttosto che andare fuori a cena o a pranzo. E poi a questo elemento di comfort zone domestica si somma una forte attenzione per il benessere individuale. E i prodotti come il kefir, come possono essere stato in passato l'avocado, come lo yogurt greco, come i semi e i frutti secchi sono
0: i semi
2: rappresentativi di questa tendenza.
0: È vero, nei supermercati adesso c'è un muro di semi, sì, di chia, di girasole, di tutti i tipi, quindi vuol dire che ne consumiamo tanti.
1: Dottor Russo, quindi è portato, questa cosa che ci dice, che in effetti riscontriamo anche noi, quindi ci sembra di capire che dal vostro rapporto emerge il fatto che gli italiani ovviamente stanno molto attenti al portafoglio, perché l'inflazione comunque ha morso in questi ultimi anni, certo. Però quindi questo diciamo corsa un po' al risparmio però si unisce anche a cambiamenti culturali, no? Ci piace di più per esempio comprare oggetti ricondizionati, siamo più, no, con l'usato e siamo più attenti alla salute, no? Odiamo sprecare, è così?
2: Ma diciamo l'elemento, la novità forse più rilevante di quest'anno è che c'è una quota molto elevata di italiani, il 65%, uno degli elementi su cui gli italiani si ritrovano più concordi, che è proprio quello di un atteggiamento più sobrio verso i consumi e una lotta senza quartiere agli sprechi. Cioè, al di là delle esigenze economiche che sono comunque pressanti per una larga parte della classe media, comprare meno, sprecare meno risorse economiche ha oggi anche un valore culturale.
0: Sì.
2: Gli italiani si riconoscono in un approccio più sobrio, potremmo dire che dopo il low cost siamo arrivati al no buy e quindi all'idea di dare una seconda chance a molti prodotti che un tempo semplicemente buttavamo via, di comprare vintage, di comprare usato, in cucina anche di immaginare piatti nuovi con quegli avanzi che un tempo avremmo cestinato.
0: A me sembra tutto sommato una bella notizia, sempre considerando che è il bisogno in questo momento che ci spinge, l'incertezza soprattutto economica, però tornare a ripararsi le cose, a imparare ad usare la macchina da cucire, perché leggevo anche questi dati, no? Che molti italiani stanno cercando di farsi da soli delle cose, imparano a fare il pane, imparano a fare la pasta, insomma, segno dei tempi.
2: E si fanno supportare dalle nuove tecnologie, oggi dai tutorial su YouTube, domani si faranno guidare dall'intelligenza artificiale, che è considerata sempre di più un utile alleato per fare gli acquisti o magari per non farli.
0: Esatto.
1: 70% mi sembra, di noi si affida.
2: 74%.
0: Ormai è il maggiordomo di casa, maggiordomo, praticamente.
1: È così.
0: Grazie mille Albino Russo per Coop, grazie per questo rapporto e per
2: grazie
0: i dati che ci ha riportato.
2: Buon lavoro. Buona continuazione.
3: TG0.

0: Swim con It Ain't Easy, e mentre lui cantava io lo so che c'era una domanda che ci rimbombava in testa. Sì, vabbè, ma cos'è il kefir? O il kefir, come diceva Albino Russo che abbiamo sentito per COP. È praticamente del latte fermentato in qualche modo, cioè una bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte. Fa bene, è un po' più acidognolo dello yogurt, ha tanti fermenti lattici, è leggermente meno ricco di lattosio, per cui se hai intolleranze fa bene a tutto, antinfiammatorio, antibatterico, microbiota, buono, mi piace.
1: Allora, notizia anche di questa sera al volo, la diamo al volo così: l'aeroporto di Malpensa è stato chiuso per un'ora, proprio hanno interrotto decolli e partenze all'aeroporto di Malpensa perché c'è stato un allarme fumo dentro a un aereo della EasyJet che stava facendo la manovra di decollo. A un certo punto c'è stato un allarme fumo a bordo, per cui si è fermato in pista durante il rullaggio, vicino proprio a una delle sedi dei vigili del fuoco del porto di Malpensa, e hanno fatto uscire gli scivoli e i passeggeri sono evacuati, i 146 passeggeri a bordo, due di loro sono rimasti leggermente contusi durante le operazioni di discesa. Perché questo fumo a bordo? Principio di incendio dovuto a un power bank, dovuto quindi al surriscaldamento di una

0: una power bank all'interno di un bagaglio a mano che c'era sopra di un passeggero. E, sappiamo che ci sono, non ci sono statistiche molto certe, però sappiamo che gli incendi dei power bank ce ne sono almeno un paio a settimana, sì, diciamo, in tutto il mondo, diciamo così.
1: Allora, io so
0: le batterie prendono fuoco.
1: Le batterie, perché sono al litio, immagino, nei power bank, e quindi hanno, se, ad esempio, se le lasci sotto il sole in macchina può essere pericoloso, cioè possono fare fumo, possono rilasciare calore, comunque sono pericolose. Io dico questo, siccome ci sono ancora molti aeroporti che ti controllano i liquidi, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Quel 110 ml di liquido che non ci fai un tubo, abbiamo capito, a 25 anni dall'11 di settembre abbiamo capito che i liquidi, per carità, potevano essere pericolosi. Sì, sì, ho capito, ma cioè, se... in realtà prendono fuoco i power bank, quindi controllatemi
0: i
1: power bank.
0: Ben altri sono i rischi.
1: No, non lo so. Sì,
0: vedremo,
1: siccome...
0: vedremo, perché questo è un diciamo, potrebbe essere un elemento di valutazione per le autorità dell'aviazione civile per cambiare le regole.
1: Io ho
0: so.
1: Molta paura dei power bank, proprio tanta,
0: power bank. Mi
1: sai,
0: fai paura.
1: Mi fai molta paura. Poi quando gli assistenti di volo ti dicono: se per caso vi cade il cellulare tra i sedili, avvertiteci subito, perché anche i cellulari, le batterie dei cellulari hanno lo stesso problema. Paura dei power bank.
0: Mamma mia.
1: Beh, oh, paura un pochino sì.

0: torna nata l'imbruglia. Ma Thorne non era il fratello di Ridge? Ma c'è ancora Beautiful, lo fanno? Troppe domande e poche risposte.
1: Quasi alla fine della trasmissione. Facci preparare la prossima puntata. Prossima puntata del TG0. Fanno ancora le puntate di Beautiful?
0: E torna.
1: Ma torna.
0: Era veramente. Ed è tornato poi.
1: Ma non era

0: anche un supereroe dei fumetti, Thorn.
1: Thorn.
0: Ah no, quello è
1: quello
0: Thorn.
1: È Thorn. Stiamo facendo casino, però no. Vi volevamo sì. lasciare con una cosa morbida.
0: Sì, veramente. Allora lasciamoci no, power bank che esplodono.
1: Mamma mia.
0: L'inflazione, il carrello della spesa, il gasolio così. Allora, veramente, per lasciarvi con una notte, sai quelle cose belle che tu ci metti, la porti questa notte mentre dormi.
1: Ah, la coccola della sera, la coccola della sera. Dai,
0: è semplicemente questa. C'è questo matematico di 27 anni.
1: Sì.
0: Che si chiama un geniaccio, no? Lui si chiama
1: Jacob Coxon.
0: Si è dimesso da Anthropic, che è una delle più grandi aziende di intelligenza artificiale, miliardi su miliardi su miliardi che ci sono, stanno facendo anche le armi per il Pentagono, così cosa. E lui ha detto: mi sono dimesso perché, sai, insomma, ho visto che non stavano gestendo le cose tanto bene nell'addestramento di una super intelligenza, ossia un sistema informatico con capacità cognitive superiori a quelle umane. E allora dice Coxon, cosa dice? Ma io pronostico che la situazione potrebbe sfuggire di mano già entro la fine del prossimo anno, con scenari catastrofici per cui questa superintelligenza potrebbe portare all'estinzione della specie umana entro la fine del decennio.
1: Sì.
0: Una robetta così, Coxon.
1: L'ha voluta mettere.
0: Una cosa che ne parli al bar domani mattina.
1: Sì,
0: ma sì, dai.
1: Ha
0: sì.
1: fatto questo Vabbè. Post. Penso sì. che la I possa sterminarci nel giro del prossimo decennio.
0: E portiamoci questo bel pensierino a casa.
1: Così,
0: dai, su,
1: ve lo volevamo condividere bello. Perché.
0: Siccome ve l'abbiamo letto, vi trasmettiamo la nostra.
1: Io dico una cosa, non è vero, stai esagerando. Ma se anche fosse vero, ma stai zitto, ma chi ce lo dice a fare? Ma cosa serve che ce lo dici? Perché devi buttare panico così a caso?
0: Così.
2: Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io, la mia fotografia.

0: Maria, bella, dolce, carina, questa sì, la favola della buonanotte, la carezza della buonanotte. Notte. Guarda che non sono io, Francesco De Gregori, su Radio Capital, per chiudere il nostro appuntamento con il TG0.
1: Si chiude con la grande domanda: vuoi morire per un power bank che esplode o per l'intelligenza artificiale che distrugge l'umanità?
0: No,
1: vabbè,
0: no, no.
1: Dai, allora, metti di tutto
0: stavamo,
1: questo. Via.
0: Ovviamente stavamo sì. scherzando, questo grande esperto di intelligenza artificiale faceva una disamina molto interessante su quali sono i rischi e quali sono i benefici.
1: Ma più che altro il punto è che, non c'è nessuna autorità pubblica che sta realmente controllando cosa essi stiano facendo. Lui ha detto, è come il progetto Manhattan, fu il progetto di costruzione della bomba atomica. Ok, no? Gli Stati Uniti fanno questa cosa e poi le sganciano sul Giappone. Immaginano un progetto del genere di tale importanza, diciamo, tecnologica, messo nelle mani di privati. Ok, lì gli Stati Uniti poi l'hanno sganciato sulla popolazione, però no, voglio dire,
0: sì,
1: è
0: certo.
1: un grande avanzamento tecnologico su cui gli Stati non hanno praticamente alcun controllo.
0: Esatto, c'è un controllo soltanto economico.
1: Ci
0: cioè
1: sono
0: non
1: dei,
0: è
1: dei privati che si scambiano gli algoritmi, che aumentano, ma chi ce lo dice che questo algoritmo poi a un certo punto non prenda veramente una propria autonomia?
0: No, non ce lo dice nessuno, infatti i dubbi sono tutti quelli, cioè non è, diciamo, questi privati anche a voler pensare benissimo, sì certo fanno delle cose belle per l'umanità, fanno delle cose belle soprattutto per arricchirsi loro, è questo che un progresso, una cosa così importante che riguarda il progresso dell'umanità eventualmente o invece la sua fine sia in mano a privati.
1: Sì, vabbè, soprattutto poi progettano un sacco di armi perché quello è il settore più ricco in questo momento.
0: Vabbè, ma noi volevamo

0: sperando che arrivi anche al sud, eh?
1: E che arrivi anche al sud. Ci risentiamo domani con Simone Girasole, con Emanuele De Nina,
0: con Doris Zaccone
1: e col direttore Edoardo Buffoni. Tra poco Massimo Oldani.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Regina, ma che bel sorriso.
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
8: Siamo in tutta Italia.
9: A2A Life Company.
10: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken.

0: 4 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, perfetto.

0: Può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
1: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
1: Una produzione One Podcast.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Durerà solo una settimana la proroga del taglio delle accise sul diesel decisa oggi dal Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni però promette altri provvedimenti in arrivo a giorni e aggiunge: nel decreto ci sono anche misure per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas per velocizzare, dice la Premier, il rilascio di concessioni per ricerca, esplorazione ed estrazione di idrocarburi. È morta Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La donna si è tolta la vita a Roma. Aveva 35 anni, quanti ne aveva sua madre quando fu assassinata dall'andrangheta, in particolare dal padre, dall'allora fidanzato di Denise. L'aeroporto di Malpensa chiuso per una batteria su un aereo EasyJet in partenza per Praga con 146 persone a bordo. C'è stato un principio di incendio causato, secondo le prime informazioni, da una powerbank che era in un bagaglio. I passeggeri sono stati evacuati dagli scivoli e dopo un'ora di chiusura precauzionale dello scalo è stata riaperta una pista. L'altra è ancora chiusa per lo spostamento dell'aereo e le verifiche di sicurezza. Lo sport: stasera cominciano gli europei di pallavolo maschile per l'Italia alle 21 a Napoli contro la Svezia. Gli azzurri sono campioni del mondo in carica, ma per il commissario tecnico De Giorgi bisogna togliersi la medaglia dal collo.
4: Significa, quando si affronta un'altra manifestazione, il togliersi la medaglia è il gesto di ricominciare a lavorare, cominciare a pensare a migliorarsi, perché gli altri lo faranno per batterti, no? E quindi se la medaglia è rimasta al collo dà fastidio anche mentre giochi. Quindi il significato, insomma, è quello che abbiamo fatto, cercato di fare con grande intensità in quest'estate, dove ci siamo messi, insomma, a lavorare per cercare sempre di crescere e di migliorare. Però, insomma, noi siamo competitivi.
3: Il calcio alla Champions League: si sta giocando Fenerbahce-Roma, siamo al minuto 61, il risultato è di 1-1. Alle 21 invece si gioca Como-Lipsia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Radio Capital. Solo bella
10: Musica,

0: con World Up sulle spalle una quarantina di anni, perché è uscito proprio 40 anni fa, un album bellissimo. C'era tra l'altro anche un'altra canzone che amavo, che era Candy, campionata da Tupac Shakur molti anni dopo. World Up era un modo di dire abbastanza popolare a New York e in altre grandi metropoli americane, che era una sorta di approvazione, a quanto detto, una sorta di puoi scommetterci, amico. Era World Up con Larry Blackmon e Cameo, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani. Back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon giovedì sera, anche questa sera calcio, anche questa sera Champions League, però vedremo naturalmente di non perdere molti ascoltatori. Poi c'è naturalmente la possibilità di riascoltare le puntate con il podcast sulle varie piattaforme e naturalmente sul sito di Capital. Michael!

Iniziare con Michael Jackson, tutto in discesa, non è un album diciamo che poteva competere con la trilogia di Quincy Jones dal punto di vista proprio della risposta del pubblico e della critica, però

un album importante, History Past, Present and Future, con una delle campagne di marketing più spettacolari mai viste, perché venivano realizzate delle statue gigantesche ispirate alla copertina, alcune a Londra, Parigi, Madrid, una è arrivata anche a Milano e poi la statua è finita al Parco Acquatica in periferia, poi all'Aquafan di Riccione, per poi finire credo al Luna Park dell'Idroscalo, ma lì spariscono i colori originali, spariscono i dettagli della copertina dell'album History e soprattutto il volto di Michael Jackson, che viene ridipinto e quindi diventa una sorta di supereroe, qualcosa del genere. Michael Jackson, You're Not Alone, da History. Questo Capital invece è una cover di un brano di Dennis Edwards e Saida Garrett per Michelle Di Giocello e Lee Hanlahab.

Don't look any further, Michel Di Giosello, e naturalmente Lian Le Havas, da un album Sinonimi che dovrebbe uscire a breve per la Blue Note per Michel Di Giosello. In un anfratto della mia casa c'è un archivio 2000-2500 CD che non ascolto mai. Rimettendo a posto alcune cose, ho trovato una bellissima colonna sonora di una serie TV degli anni 90 su Fox, che era New York Undercover, e ho recuperato qualche canzone, perché sullo sfondo di New York c'erano questi due detectives afroamericani. Ma la particolarità, se l'avete visto, e la chiave di successo, erano le esibizioni musicali in un club, il Natalie, sui titoli di coda, con artisti famosissimi all'epoca che facevano delle cover di canzoni molto famose. Magari vedremo anche di recuperare qualche titolo, visto che la tracklist del CD sono portato quest'oggi. E c'era anche Erykah Badu, proprio con questo brano.

Eric Abadou, Stay, dal suo album live, ma anche da New York Undercover, la colonna sonora della serie TV degli anni 90. C'era Brandy con Tevin Campbell che ricantava Closer I Get to You di Roberta Flack e Donny Hathaway, Tina Marie che cantava Wishing on a Star, bellissimo, The Was Royce, Le Escape che avevano ripreso All This Love dei The Barge, e poi Elia che aveva ripreso una canzone degli Asley Brothers intitolata Choose a Lover, e poi naturalmente questo capolavoro assoluto per i Rolls Royce, ripresi proprio da Mary J. Blige, da New York Undercover.

I'm Going Down, Mary J. Blige, bellissima, anche la versione originale di Rolls Royce. A breve uscirà il nuovo album di John Legend, intitolato Muse, prodotto da Pharrell Williams, che sta lavorando tantissimo ultimamente. Questo è Daylight, il nuovo singolo di John Legend, novità su Capital.

0: John Legend con il nuovo singolo intitolato Daylight, l'album Muse prodotto da Pharrell Williams, uscirà tra un paio di settimane, il 25 di ottobre. E visto che non se ne ha mai abbastanza di John Legend, tra poco una canzone bellissima sugli alti e bassi di una relazione, una canzone fortemente autobiografica perché si era ispirato proprio al matrimonio dei genitori.
1: You're listening to The Vibe.
2: Radio Capital.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

slow. John Legend che incanta Ordinary People. Dal dolore nascono sempre delle opere d'arte straordinarie come questa canzone Ordinary People, che parlava del divorzio dei genitori quando lui aveva soltanto 11 anni, poi sono tornati insieme, si sono risposati, però i rapporti sono difficili, l'esito è incerto. Questa è insomma la morale della canzone Ordinary People per John Legend. Questo è Pharrell che lo produrrà, Angel.

Insomma, il 25 di ottobre finalmente uscirà il nuovo album di John Legend, prodotto proprio da questo ragazzo che si è dato alla moda e pensavo non tornasse più alla musica. Finalmente lo ha fatto, questo era Angel per Pharrell Williams per l'appunto. Produrrà un paio di album, un paio di canzoni, onestamente non si è capito, per Quavo, ex Migos, e poi per i Clips nell'ambito dell'hip hop, nell'ambito dell'R&B, anzi del pop, perché sono personaggi gigantici. John Legend, come dicevo, l'album Muse tra un paio di settimane, e poi qualcosa dal nuovo album, dalla versione deluxe di un album di 20 anni fa, B-Day, appunto per Beyoncé. Per l'anniversario, la versione deluxe, Pharrell Williams ha cantato e ha prodotto questo brano, secondo me molto bello, molto suggestivo, orchestrato, Can I Watch You? Beyoncé e Pharrell Williams, novità su Capital.

di Beyoncé mentre stava lavorando su alcuni inediti, Pharrell Williams, e ha portato un tocco magico, perché questa Can I Watch You è una canzone bellissima, tra l'altro molto orchestrata, molto suggestiva. Beyoncé e Pharrell insieme, novità, appunto questo Capital, una delle più interessanti di queste ultime ore, davvero delle ultime ore. E questa è un'altra canzone memorabile, molto suggestiva, con alcuni musicisti degli Ohio Players, ma il gruppo si chiamava Faith.

E Faiso con alcuni musicisti degli Ohio Players, queste trombe e cate che mi ricordano un po' quelle di Temptations, di Papa Was a Rolling Stone, per dare un po' di tridimensionale, di cupezza al suono. A proposito di Temptation, il produttore di Temptation, Norman Whitfield, aveva prodotto anche gli Undisputed Truth. Questo è Sandman su Capitol, fine anni 70.

Parliando solo su quanto mi piacevano, avevano questi abiti spaziali, proprio argento, con dei materiali molto lucidi. C'era anche la sorella di Chuck Boom. Il produttore era ovviamente Norman Whitfield, casa Motown, utilizzava queste chitarre psichedeliche, questi testi cupi, a volte anche socialmente impegnati, caratteristiche tipiche del lavoro svolto appunto con i Temptations che ho citato.

finalmente è tornata dopo 16 anni dall'ultimo album, 11 dall'ultimo mixtape, e poi la vedremo naturalmente dal vivo il 19 e il 20 di novembre, se non sbaglio, Teatro Nazionale di Milano. Erykah Badu con The Alchemist, era Breezy.

0: Babe.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto.

Yes, Unbreakable. Caspita, 20 anni sono passati? No, non ci credo. Scritta da Kanye West, che allora era sconosciuto come produttore, qui aveva campionato Intimate Friends di Eddie Kendricks. Guarda caso, dei Temptations. No, non è un caso. Due nomination ai Grammy Awards, sistematicamente battuto da Mariah Carey con We Belong Together, che all'epoca era imbattibile, e ascoltandolo si capisce anche il perché.

We Belong Together per Mariah Carey, che tra l'altro anche lei è uscita con qualcosa di nuovo, ha fatto un duetto con Rochelle di una canzone, diciamo, prodotta da Jimmy Jam e Terry Lewis negli anni 80 per la versione deluxe del suo album, che peraltro non era stato molto compreso all'epoca, però c'era stato anche il dramma delle Torri Gemelle, per cui aveva bloccato la sua produzione e la sua promozione. Questa è una canzone bellissima, bellissima. E per la prima volta, senza un linguaggio esplicito da parte di Eric Bellinger, qui c'è cuore, qui c'è romanticismo, c'è il tema della paternità, c'è il tema della guarigione, della vita easy going. Sento la Closure, il nuovo singolo di Eric Bellinger, novità.

0: ero più giovane, il primo album con la Tavola Motown, forse quello più autentico per quanto riguarda Eric Bellinger, sicuramente quello più autobiografico, che è stato un momento catartico, closure appunto per Eric Bellinger, novità qui su Capital. In Vibe, due ore di soul, di funk, di R&B che potete ascoltare in diretta dalle 20 alle 22 tutti i giorni, oppure quando volete voi, in base alla vostra vita, grazie all'app di Capital One Podcast, al sito di Capital, alla piattaforma di streaming come Amazon Music, iTunes, e chi ne ha più ne metta, ce ne sono tantissime, scegliete quella che volete. Questo è un brano di qualche anno fa, con un video molto bello, cartoni animati, Use of Days, con Tom Misch e Freddie Gibbs. C'era una Low Rider, Night Rider.
1: Don't listen to what they say.

Tomish, Years of Days, Freddie Gibbs, Nighttime, Night Rider, non Nighttime Lover. Quella è una canzone che esiste, è un'altra cosa. Bellissimo video a cartoni animati, ce ne sono tanti di video a cartoni animati che mi avevano appassionato. Vabbè, ovviamente Daft Punk, tutto quello di Daft Punk, ma soprattutto One More Time. Quello di Tupac.

Shakur, Do For Love, i Gorillaz ovviamente, Tonton Club con Club Genius, Genius of Love, Peter Gabriel con Sledgehammer, Paula Abdul con Opposite Track, ma lì era mista, tecnica mista, anche questo.

voluto ricordare alcuni video musicali con i cartoni animati che mi avevano impressionato. C'era anche quello di Childish Gambino, Feel Like Summer, in sottofondo. È uscito il nuovo di Kendrick Lamar, Scambio di favori con Gene Aiko. Parteciperà al nuovo album di Gene, intitolato West Side Whimsy. E poi naturalmente ha accolto nel proprio album Kendrick anche Gene Aiko per questo brano intitolato Growing Apart to Get Closer. E tra l'altro credo un paio di giorni fa, qualcosa di più forse, su Instagram ha postato una sorta di saluto, tributo celebrativo di Mac Miller, che era un suo grande amico. Kendrick Lamar, Gene Aiko, Growing Apart to Get Closer, novità su Capital.

Il nuovo di Kendrick Lamar qui su Capital con Jhené High, con novità intitolata appunto Growing Apart to get closer Kendrick Lamar, insomma scambi di favori con Jhené High, poi lo ritroveremo anche nell'album di Jhené con il brano intitolato So Good. Questa è You Give Go Love, Whitney.

You Give Go Love 1985 per Whitney Houston. A risentirla adesso sembra che sia stato tutto facile con i produttori, la roda Michael Walden, Kashif. Invece Kashif era molto scettico all'inizio, il suo primo incontro a un evento del discografico Clive Davis per presentarla, diciamo, ad altri produttori, era rimasto sì impressionato da Whitney per il talento, lo riconosceva evidentemente come chiunque non abbia problemi di udito, ma non si sentiva a suo agio Kashif perché le canzoni che aveva presentato in quello show diciamo di presentazione erano canzoni da musical standard. Un anno dopo ha proposto questa canzone ed è risultata perfetta, è passato un anno però e poi anche Thinking About You. Kashif aveva prodotto Whitney Houston con You Give Good Love e invece Nile Rodgers aveva prodotto questa Moonlighting per Al Jarreau.

0: Home Lining, il tema della serie Romantic Crime dell'87 con Bruce Willis e Sybil Shepherd, un tema molto sofisticato, anche allegro come il clima del set della serie. Due versioni, la prima lenta e la seconda insieme un po' più convincente, prodotta appunto da Nile Rodgers. More Lighting, Isle Jerome.
1: Radio Capital.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
12: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: On air with Mongi Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Il nuovo singolo della stella nigeriana Ayra Starr di Afrobeat con Zayn, Heaven Baby, novità a questo Capital. Questa invece è forse la ballata più pop di Elia, non a caso scritta da Diane Warren. The One I Gave My Heart, Elia.

Sempre il mercato pop, Lia con The One I Gave My Heart To, ballata scritta da Diane Warren, autrice, ha vinto Grammy Awards, Emmy Awards, Golden Globe, 16 candidature agli Oscar, con canzoni tipo I Don't Want To Miss A Thing di Aerosmith, The Rhythm Of The Night di The Barge, If I Could Turn Back Time di Cher e Because You Love Me, molto simile a questa di Celine Dion, Because You Love Me di Celine Dion. Era Lia su Capital, ora gli Atlantic Star.

Moffat, che aggiungeva al nome, loro si chiamavano Star Atlantic perché venivano dalla costa est, insomma, vabbè, no? No, siamo non in un'illuminazione, però si spiega anche il nome. Due voci, quelle di Sharon Bryant, che ha avuto anche una carriera solista non male, e poi David Lewis, erano appunto gli Atlantic Star con Secret Lovers. La grandezza di un artista si capisce anche da quello che secondo lui era uno scarto, quei nuovi inediti che troviamo nell'album Timeless. C'è anche una versione dal vivo di una canzone che conosciamo molto bene, anche nella versione di Alicia Keys, e che ha un valore secondo me documentale oltre che artistico, perché è stata registrata una settimana prima, il 14 aprile di 10 anni fa, prima di morire.

0: ferait, non ci ferait.
1: Getting ready to go tomorrow?

Ovviamente l'ultimo tour piano e voce di Prince, il concerto di Atlanta del 14 aprile di 10 anni fa. Ricordo perfettamente che ho fatto uno dei primissimi post su Instagram con la locandina del concerto che si sarebbe tenuto a dicembre agli Accimbodi, che ovviamente non c'è stato. How come you don't call me anymore dal vivo, da Timeless. Ora chiudiamo con Angie.

0: chiudere in bellezza con la, diciamo, le vocazioni, i suoni dei Dynasty, campionati appunto da Angie Stone con Love's Ghetto. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, a domani, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
5: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
13: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre.

0: Sempre al cinema.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. In

0: B-side.
1: E dunque, finalmente fuori dall'abbraccio soffocante del caldo, almeno per buona parte dell'Italia, io oggi comincio a entrare un po' nell'autunno, o meglio, nelle novità discografiche che usciranno fra poco.

musicale è anche un po' imprevedibile, perché passa da canzoni come questa, che è sostanzialmente una cover di un pezzo molto famoso di Dennis Edwards, che sicuramente avrete riconosciuto, a tributi a Sun Ra, a cose jazz abbastanza sofisticate, insomma, una musicista per sua fortuna di difficile definizione. Però in questo caso, vi dicevo, è un'anticipazione di un album che uscirà più avanti, mi sembra a novembre, sembra di ricordare, che lei ha intitolato Synonym, perché è un album di cover, e quando Michelle si mette a fare le cover difficilmente sbaglia, perché sceglie sempre delle canzoni molto belle e le riesce sempre anche a fare in una maniera che non lascia, diciamo, spazio a dubbi, come nel caso di questa Don't Look Any Further. Allora, c'è una cosa importante da dire rispetto a quello che sarà un album che per il momento ha soltanto 3 singoli di anticipazione, uno è questo. Lei è tornata a lavorare con il suo produttore storico, che si chiama David Kempson. È un musicista, oltre che un produttore, che l'ha aiutata a fare i suoi primi 2 album, che sono stati quelli che l'hanno un po' consacrata, diciamo, a livello internazionale, proprio ben fatti, nuovi, interessanti dal punto di vista proprio di tutto, della formula, del personaggio, del suono, degli arrangiamenti, eccetera eccetera. E infatti David Gamson non ha fatto soltanto delle belle cose per Michelle, ma le ha fatte per esempio anche per Maxwell, questo disco pazzesco di qualche tempo fa di Maxwell, dove, se non sbaglio, suona da qualche parte anche Michelle. È stato prodotto in buona parte da David Gamson, ok? Tra l'altro David Gamson in questo pezzo suona anche la batteria, cioè leggevo un po' qualche tempo fa a proposito di questo disco che era iniziato con dei sample, con dei demo che ovviamente non prevedevano tutta la band, e poi alla fine, quando sono andati in studio, hanno rifatto tutto con i musicisti che suonano, e il risultato è questa, per esempio, Ascension, Maxwell.

Don't look any further, Michelle. Per dirla tutta, Michelle de Geuselo. Nome complicatissimo, ma che sentite ricorrere spesso qui a Radio Capital, perché questa è una musicista pazzesca, bravissima, molto prolifica dal punto di vista musicale.

capolavoro questo di Maxwell, dovuto anche, diciamo, a questo team di musicisti, produttore in particolare, che è tornato a collaborare con Michelle. Torno a Michelle perché è interessante un po' anche cercare così di ricostruire un po' la sua storia. Vi dicevo che con David Gamson ha fatto i suoi primi due dischi che hanno lasciato il segno e che suoniamo tuttora, perché sono dischi che sono, nonostante siano della prima e seconda metà degli anni 90, insomma un sacco di anni fa, sono ancora ottimi da ascoltare adesso. Sentite questo. Jesus killed the blind man.

Jesus, che bello questo pezzo. Allora, Michelle, vi dicevo, ha in programma la pubblicazione fra poche settimane di un nuovo album che si intitolerà Synonym. Sinonimi. Ha visto, diciamo, questa formula di fare un altro disco di cover, non è il primo che fa, e considera, diciamo, la versione che ha fatto lei delle canzoni originali un sinonimo. È un concetto abbastanza interessante, anche se delle volte, insomma, queste definizioni si trovano più che altro per le conferenze stampa che per un concetto vero e proprio. Io credo, insomma, che ogni tanto Michelle faccia dei dischi molto più accessibili rispetto al solito, perché glielo chiede anche un po' la casa discografica, e devo dire che non mi dispiace affatto, no, di questo suo modo di ogni tanto concedersi in una maniera molto ludica. Bisogna anche ricordarsi che gli inizi di Michelle sono stati formativi proprio in questo senso. Una volta ho letto un'intervista dove lei raccontava che, abitando a Washington in quegli anni lì, cominciando a farsi le ossa sui palcoscenici, sui primi live che faceva, essendo già brava molto come bassista, si era proprio formata suonando la go-go music, che era negli anni 80, diciamo seconda metà degli anni 80, era diventato un po' un genere molto seguito, soprattutto su quella parte della costa americana. Era un modo un po' di mettere insieme l'hip hop e la musica latina, ecco, e il funk, tanto per essere spicci. Anzi, vi faccio un esempio: il genere di pezzi che Michelle suonava era questo.

rispetto al focus di questo viaggio di B-Side, che il prossimo ancora deve uscire album di Michelle, si intitolerà Synonym. È il terzo album che lei fa per la Blue Note Records, che insomma è un'etichetta super blasonata nella storia del jazz e dintorni, diciamo così, perché in questo caso le cover che sono dentro questo album, che sono già state annunciate, non sono jazz, anzi, l'obiettivo di Michelle è proprio quello di prendere delle canzoni popolari

rifarli nella chiave, nella sua chiave fondamentalmente. Abbiamo sentito il pezzo famoso di Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Abbiamo sentito anche un pezzo degli Human League nelle prime puntate di B-Side, ma poi ci saranno anche cover di un pezzo di Rihanna, di Kenny Rogers e Dolly Parton, di Sonny and Cher, di The Temple of the Dog, e ci sarà anche una cover di un pezzo strafamoso, bellissimo, di Donny Hathaway e Roberta Flack.

Provate a immaginarvi come la farà questa versione, come ascolteremo la versione che ha sicuramente già registrato Michelle in questa canzone storica, collaborazione fra Donny Hathaway e Roberta Flack. Io so già che sicuramente non ci sarà tutto l'aspetto così zuccheroso, no? Che poi fa parte anche un po' dello stile dei due. La farà un po' più dura, un po' più funk, un po' più deep probabilmente. Ascolteremo, perché questo sarà un disco che sicuramente non ci sfuggirà quando uscirà. C'è una serie di collaborazioni che

Segnalo in questo disco che uscirà a novembre, ci sono Robert Glasper fra gli ospiti, c'è la bassista dei Kick Bean, Ryan LaHavas che abbiamo ascoltato prima in Don't Look Any Farther, c'è Nick Hakim. Non ve li elenco tutti perché sono tantissimi, però è interessante, no, che abbia deciso di allargare così tanto l'orizzonte dei musicisti che collaborano con lei. Ci sarà anche la cover di due pezzi di Bob Dylan. Uno secondo me è molto significativo, ovviamente per il testo, è una canzone del 1964 intitolata With God on Our Side, con Dio dalla nostra parte, dove Dylan ha un testo molto incisivo, no? Perché elenca tutte le guerre che sono state fatte in America o dagli americani. Comincia per esempio con la guerra contro gli indiani, dice: la cavalleria caricava con Dio dalla nostra parte, with God on our side. Cita la guerra civile, la guerra contro gli spagnoli, dove gli eroi avevano le pistole in mano, erano rappresentati, armati e with God on our side, con Dio dalla nostra parte. Le guerre mondiali poi, no? Dice: non conti i morti se hai Dio dalla tua parte, ovviamente in senso ironico, sarcastico. Poi cita anche la guerra fredda, stiamo parlando del 1964, e conclude dicendo Bob Dylan: speriamo che se abbiamo God on our side ci eviti questa ulteriore guerra. Quindi, come sentite, è un pezzo sicuramente ancora di attualità ed è forse per questo che Michelle lo ha rifatto. Ci sentiamo l'originale.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca.

0: o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché l'offerta termina domani.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

momento, ovviamente, è David Sylvian, che avete sentito cantare questa versione, perché c'è anche una versione strumentale che Ryuichi Sakamoto ha fatto più volte in varie forme, ecco, The Forbidden Colors. Allora, prendete questa cosa qui, questa collaborazione fra due musicisti che si sono trovati, perché è andata avanti nei decenni la collaborazione, e aggiungete che a un certo punto David Sylvian, forse anche su consiglio della sua allora compagna, si mette ad ascoltare la discografia di un'etichetta jazz storica, si chiama ECM, è una delle più importanti del mondo. Fra le tante cose che ha pubblicato ci sono praticamente tutti i dischi di Keith Jarrett.

Ecco, Keith Jarrett in uno dei pezzi più famosi che ha fatto, insomma, l'ho preso perché avevo voglia di ascoltarlo io, devo dirvi la verità, ce ne sarebbero stati mille, però ho scelto questo perché mi piaceva risentirlo. Torno però a David Sylvian, perché se mettete insieme allora la collaborazione con Sakamoto e l'ascolto di questo e altro jazz dell'etichetta ECM, David Sylvian concepisce un album nell'87 che si intitola The Secret of the Beehive, dove beehive è l'alveare, però lui intende il sistema, ecco, no? Quindi anche un po' la difficoltà dell'artista nel stare chiuso dentro un sistema che pretende dei comportamenti e delle regole. E c'è una canzone molto bella che uso anche così per celebrare il momento in cui siamo, che gioca sul contrasto, perché si apre con queste immagini di una apparente fresca

la quotidianità giovanile, no? Dice: il sole splende lassù in alto, c'è suono di risate, beviamo Coca-Cola e giochiamo. Però poi a un certo punto si apre un altro quadro all'interno della canzone dove dice: diciamo di essere innamorati mentre segretamente desideriamo la pioggia. Qui forse la pioggia sta anche a simboleggiare un cambiamento, no? Quello che abbiamo auspicato per settimane in questa estate esageratamente calda, ok? Quindi c'è questo cambiamento, c'è l'irruzione di un altro tipo di immagini che alludono alla malinconia, ci sono questi voli di uccelli che virano sulle croci di vecchie chiese grigie, dice proprio così nel testo David Sylvian. Quindi arriva questo elemento un po' cupo, sicuramente autunnale, ed infatti la canzone si conclude con September is here again, ecco di nuovo settembre.

Allora, The Secret of the Beehive, David Sylvian, è uno dei tanti dischi che David Sylvian ha fatto insieme a Sakamoto e a molti altri musicisti, non sto a elencarveli tutti, però vi faccio sentire un altro pezzo che è uno dei migliori secondo me dell'album, intitolato When Poets Dreamed of Angels.

Molto efficace l'arrangiamento di questo pezzo di David Sylvian. Archi arrangiati da Sakamoto, la voce e un po' di percussioni, e poi c'è questa chitarra bellissima che è suonata da Phil Palmer, chitarrista acustico bravo, suonato anche con Eric Clapton, non l'unico chitarrista con cui ha collaborato David Sylvian.

E infatti David Sylvian ha collaborato, ha fatto anche un intero disco con Robert Fripp, avete sentito la sua chitarra. Robert Fripp è un chitarrista penso unico al mondo, non soltanto per la sua abilità a suonare la chitarra, ma anche proprio per il suono, per l'idea che ha di suonare la chitarra. Infatti non è strano che abbia collaborato soprattutto negli anni 80 praticamente con tutti i musicisti cardinali, soprattutto inglesi, con David Bowie e sua la chitarra di Heroes, quella chitarra lancinante, quel suono lungo così caratterizzante, no? Di Heroes ha collaborato con Brian Eno, con Peter Gabriel, con i Talking Heads, forse anche con Derry Hall, se ricordo bene, con Blondie, molto più pop, in una fase pop della sua carriera, in un'interruzione in quella che è stata la sua costante, e cioè la partecipazione a fasi alterne, ma comunque storicamente è stato forse l'unico componente costante di una delle band prog più storiche, più importanti, e cioè King Crimson. Infatti è lui che suona qui dentro.

0: B-Side
1: Radio Capital. La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
2: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Sono sicuro che molti di voi hanno riconosciuto la canzone perché molti anni dopo questa, che è la versione originale, quindi una ventina di anni dopo, ebbe una versione molto bella da parte dei Brand New Heavies. Questa però è l'originale di Maria Muldaur, che in realtà è una cantante folk, non faceva proprio questo genere di cose, e insomma però diventò un'icona questo pezzo del momento d'oro dell'acid jazz, con gli Incognito e con anche per esempio i Galliano, che tornano oggi.

Una storica Prince of Peace, forse una delle più belle del momento storico dei Galliano nei primi anni 90, riproposta ultimamente, perché questa è una versione, diciamo, contemporanea. Non hanno fatto soltanto versioni nuove delle loro vecchie canzoni, ma in questo album che è uscito da poco, che si intitola Acid Jazz Revenge, la vendetta dell'acid jazz, ci sono anche delle ottime canzoni nuove, come questa Boogie for Brains. Galliano.

Così Galliano con la sua vendetta dell'S Jazz, la sua Boogie for Brains, non è un pezzo dichiarato insomma S Jazz quello che sto per farvi sentire, però un po' gli elementi sono gli stessi, ci sono molti gli anni 70 in questo lavoro che hanno fatto i Masters of Work insieme a Brian Jackson relativamente alle cose che Brian Jackson aveva scritto con Gil Scott-Heron.

Ne abbiamo parlato più volte e anche a lungo di questo disco, che è una sorta di rivisitazione di non mi viene la parola, insomma, di ripensare a tutto quello che è stata la collaborazione che Brian Jackson, pianista, flautista, compositore, ha fatto per molti anni con Gil Scott Heron, musicista americano scomparso. Insomma, Brian Jackson ha un po' ripreso le fila di quel discorso interrotto, e con l'aiuto dei Masters of Work, che sono poi Little Louis Vega e Kenny Dope, ha rimesso in piedi, diciamo, quel sound, quel modo di suonare, lo hanno rifondato.

Esatto, ecco, questa è la parola che cercavo. E lo hanno fatto molto bene perché suona proprio. Suona vero, ecco, questo disco. Non suona così come un escamotage per ritornare un po' sui passi già percorsi della sua collaborazione con Gils Dearen. Ok, allora, per come dire, consolidare questo percorso, questo filo conduttore che faccio partendo dall'acid jazz, che spesso va a guardare gli anni 70 come maestri di stile e di eleganza, c'è anche un altro musicista che si chiama Jeff Funk, un musicista australiano che rifà addirittura Curtis Mayfield.

0: dati correlati a mano.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
5: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

una canzone bellissima di un artista che si chiama Betty LaVette, che ha avuto una carriera veramente di alti e bassi, poi nonostante insomma abbia avuto un po' di successo negli anni, primi anni 70 se ricordo bene, poi in realtà fu dimenticata, poi recuperata per un album che uscì nel 2005, di cui forse varrebbe la pena parlare una di queste sere. Però in realtà mi serviva come trigger per entrare in un mondo completamente diverso, forse più legato alla musica dance, perché parte proprio da questo pezzo. Forse riconoscete già qualche elemento della canzone che abbiamo appena sentito di Betty LaVette, della sua Your Turn to Cry, in questa Like a Fool di Crazy P.

sono solo schegge della bellezza soul di quel primo pezzo di Betty LaVette, però fanno il loro, fanno la loro bellezza all'interno di questo pezzo che è puramente dance e che mi dà così l'occasione di mettermi un po' ai piatti. Magari parlerò un po' meno, ma cercherò di mixare per questo ultimo viaggio di B-Side. Intanto, prima di tutto, però, per mixare aggiusto un po' la tonalità di questo pezzo.

Anche questo pezzo di Koyo, anche questa Like It Is, deve, diciamo, questo elemento caratterizzante a un campionamento di un pezzo degli anni 70 di Luther Ingram. Il pezzo si intitola Do You Think There's a Chance? Ma non mi fermo, vado avanti col mix.

È un pezzo di qualche tempo fa di Roisin Murphy insieme a DJ Coz, quel DJ che non riesco a non pensare di pronunciare in un finto accento pugliese, no? Comunque è un pezzo molto bello, anche questo deve qualche cosa a un pezzo degli anni 70, in realtà era un disco...

di Mike James Kirkland, che era uno che aveva cominciato a suonare, a cantare negli anni 60, aveva fatto anche un periodo di tempo addirittura lavorando con Ike Turner, poi le strade si erano divise, lui aveva intrapreso una sorta di carriera solista, e fra i pezzi che aveva fatto ce n'era anche uno che poi, come avete sentito, è sopravvissuto perlomeno in parte nella Cuckoo di Royce and Murphy, ma questo è l'originale.

0: cerchio si chiude, siamo partiti dagli anni 70, siamo tornati agli anni 70, anche se a dirvi la verità non ce ne siamo mai allontanati neanche quando ho messo i pezzi dance, perché tutto fa capo a quel momento storico lì.
1: B-side. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: La lunga attesa è finita.
6: I heard you say...
5: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.

0: Capital by Night.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by Night.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
3: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa.

0: vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché. L'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti,
5: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.